0: Podcast. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: www.radioradio.it. Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: è il suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: What?
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
6: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Spot.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: E dai, e dai, pure cipolle se fanno aie, così dicono dalle mie parti. Buongiorno! Oh, è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. In teoria non lo chiamiamo così. Anche se so che la settimana di molti di voi è durata molto poco, qualcuno l'ha finita addirittura giovedì. Ci siete? Buongiorno, 393-7366-240. Tra poco le sveglie.
1: Svegli indesiderate.
2: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: È l'ora di svegliarsi, le 6 e 1.
2: Peter Pan.
3: What?
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367. O vai su peterpan.it, sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
13: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
14: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
13: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
14: Quella con gli sconti fino al 50%?
13: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
14: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
13: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì!
3: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Fan, forever fan, forever young.
16: Svegli indesiderati.

0: Sunrise dal 2005, guarda l'alba. Oggi penso sia il primo giorno ufficiale in cui esco di casa. Ufficiale! In cui esco di casa e finalmente c'è un po' di luce. Finalmente, forse ci stiamo avvicinando alla bella stagione.
1: No! Sveglia ragazzi! No! Dai che vi aspettano la radio!
0: Non mi voglio alzare! No! Aspetta, ma un quale radio ci aspettano?
2: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
0: No!
1: Zero.
2: Sveglie indesiderate. Con Fede.
1: Attenzione, potrebbe indurre
0: con Rocky Vestaiolo.
1: Cerebrale.
2: Sveglie indesiderate.
0: Trovo la base.
2: Complimenti.
3: Si è svegliato.
0: Buongiorno, 6 e 10, lunedì 4 maggio. Prima volta che disannuncio una giornata di maggio 2026. Buongiorno a tutti, è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. O almeno per noi disperati del mattino la pensiamo così. Qualcuno mi prende un po' in giro, ma qualcuno non lo sa.
4: Buongiorno. Buongiorno. Fede, hey. Ci sei o sei ancora indisposto?
0: Yeah.
4: Non hai il fisico.
0: Ma che non c'ho il fisico
4: per certe serate.
0: Ma che serate.
4: Ciao, un abbraccio da giovanino.
0: Buongiorno, buongiorno. Ma che serate, ma che fisico. Il fisico non ce l'ho, poco ma sicuro. Ma che cosa è successo? Sabato avevo la diretta dalle 7 alle 10. Ho paccato Rocky, che era venuto a fare il sostituto di Andrea Ferrara. E però io poi ho paccato perché ho passato un venerdì notte di terrore, terrore. Non ho fatto nulla, sono andato a dormire alle 10. Ho passato tutta la notte in influenza intestinale. Neanche ve la voglio raccontare perché insomma non sarebbe il caso. Dai, 393-7366-240, ci siete? Mi fate capire se siete svegli, perché sennò il nuovo disco molto figo, vabbè dai, ve lo metto comunque.
5: Attenzione,

0: sesto di Radio Peter Pan, anche se non è al 100%. Ma in questa mattina di lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fuma, siete svegli sì o no?
1: Buongiorno Fede, buongiorno a tutti. Come svegli? Passiamo la manetta.
0: Ah, ma vabbè, di voi che siete già manetta. Io non sarei in grado di avere tutta questa energia. Dai, buongiorno, mi piace però che siete carichi al posto mio stamattina.
1: Buongiorno
0: giorno.
1: Fede. Certo che ci siamo. Io sono operativo dall'1:30.
0: Vabbè.
1: Finalmente sei arrivato tu che mi fai un po' di compagnia.
0: Grazie.
1: Adesso. Un buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ho ripescato alcuni messaggi di questo ascoltatore di cui non ho visto il nome. Ho visto che il 1° maggio c'era Edo in onda dalle 7 alle 10 e lui ha mandato un audio in cui diceva: ciao Andre, grazie che mi fai compagnia in questo 1° maggio. Edo ha scritto: ma sono Edo io, scusa.
2: Buongiorno Fede, buongiorno. ci siamo anche buongiorno. Oggi in carrozza?
0: In carrozza!
2: Si parte!
0: E vamos! E poi c'è Lorenzo e dice: oh, buongiorno Fede, sono il moroso di Lisa, ci siamo visti giovedì sera alla Perishow, sei un grande, buon inizio settimana. Vabbè, un po' di marchietta me la prendo io. Chiudiamo con la polemica del nostro compare, ma che oggi è nervoso. Boh,
3: buongiorno compare!
0: Buongiorno compare!
3: Ma volevo dire una cosa a tutti quelli che usano l'aggettivo terrone per disprezzare.
0: Ma no, dai!
3: Ora vi dico una cosa. Ricordatevi che terrone significa la gente che lavora la terra, i contadini. E poi ricordatevi che noi terroni abbiamo sempre una marcia in più.
0: Ecco.
3: Mettetevelo in testa.
0: Tranne io. Tranne il vostro Fede che ogni tanto prende sta mala. Comunque ci siamo dimenticati di fare una cosa. L'applauso all'Inter che ha vinto lo scudetto. Hai capito l'Inter, eh? Bravi, bravi, bravi. Doppietta 2-0 Turam e Mkhitaryan.

mi fa sempre volare. Ma la vera domanda del lunedì è: ma com'è andata la settimana che fu? Lo vogliamo scoprire insieme? Sì, sì, perché ci abbiamo la rassegna della settimana che fu. Roba da dire proprio follia, eh? Tipo, un idol giapponese ha permesso ai suoi fan di annusare le ascelle dopo gli spettacoli. Questa è solo la prima. Uno sviluppatore giapponese, ne avevamo parlato anche insieme, ha creato un'app che mostra un gatto grasso sullo schermo e ti obbliga a fare una pausa. Una suora 92enne ha provato per la prima volta un doner kebab e la sua reazione ha conquistato i social. Si è impazzita, adesso vuole mangiare solo kebab. Suorella però, ha 92 anni il kebab, non ci ha mai avuto la fame chimica. Oltre 70 concorrenti provenienti da 15 paesi si sono sfidati in Belgio nel sesto campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano, nella grande puntata dei remix settimana scorsa. Poi diverse persone stanno vendendo su Vinted patatine dalle forme insolite, forme di cuoricini, vabbè vabbè. Un uomo giapponese è stato condannato a 18 mesi di reclusione perché pubblicava online spoiler molto dettagliati di film e serie TV. Ad Alcamo un uomo è stato denunciato perché da giorni si divertiva a confondere gli automobilisti scambiando i cartelli stradali di notte. Chiudiamo con questa: a Zurigo un uomo a bordo di una carrozzina elettrica ha imboccato l'entrata dell'autostrada e posso dire, forse la settimana che fu non è stata proprio delle migliori.

0: ponte. E voi invece che avete lavorato, com'è andata la vostra settimana che fu? 393-7366-240. Tra poco le voci dal profondo con un voto da 1 a 10, dove 10 è la perfezione, 5 è una merda e 0 è perfettamente una merda. Vai!
1: Svegli indesiderate.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
16: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'Hospice pediatrico di Padova. Info iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio.

0: emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 9210 al Naviglio, Padova.
1: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

che con 20 euro gli poteva portare a casa 7000 euro, ma è saltata per una squadra, forse per quella più favorita. Vabbè, purtroppo è così. Di nuovo buongiorno, siamo entrati ufficialmente nell'inizio di settimana nuova, perché prima mezz'ora siamo ancora nella settimana che fu, adesso ci cominciamo a svegliare e rientriamo ufficialmente. C'è il calendario infame che oggi dice fanculedì 4 maggio, c'è sempre una via d'uscita, a volte è la bocca, altro è il culo, e spesso coincidono, che posso dire è proprio quello che è stato il mio fine settimana. Non aggiungo altro, pensate, ma no, no, non mi fate aggiungere altro. Però apro con questa notizia: USA, il primo negozio totalmente gestito dall'intelligenza artificiale, è in perdita. Si chiama London Market, si trova all'Union Street a San Francisco, città capitale delle innovazioni. Mi sono andato un po' a informare perché

Che cos'è London Market? È un negozio reale, appunto, di San Francisco, dove le decisioni chiave non sono prese da persone ma da Luna, che è un'intelligenza artificiale. L'esperimento è quello di capire fino a che punto un agente artificiale può gestire un'attività commerciale vera. In cosa consiste l'esperimento? Il progetto è ideato da Andon Labs, una startup di San Francisco che fa test di agenti intelligenti nel mondo reale. Hanno affittato uno spazio commerciale per 3 anni e dato a Luna l'accesso a internet, un budget di $100,000, una carta di credito aziendale, un numero di telefono, un strumento digitale per operare online, con il compito di generare profitti, ovviamente, come deve fare obiettivamente un negozio. Luna non è solo assistente digitale, ma ha preso decisioni su cosa vendere, come arredare il negozio, il logo e assunzione dei dipendenti. Addirittura Luna ha fatto dei colloqui tramite Zoom, ha assunto anche 2 persone e ha gestito anche il personale e le operazioni. E a quanto pare non sta andando benissimo. Tra poco vi racconto come è andata a finire, perché a quanto pare già in netta perdita.

Deep Now su Radio Peter Pan. Si parla di questo Andon Market, primo negozio generato e gestito totalmente dall'intelligenza artificiale, che in questo caso si chiama Luna, a San Francisco. A quanto pare però non sta andando molto bene, perché ci sono stati dei problemi, tipo ha dimenticato di programmare i turni per il personale durante l'apertura, roba che farebbe anche un titolare qualsiasi, e ogni tanto può succedere. Durante le selezioni non sempre ha rivelato la propria natura di intelligenza artificiale, se non quando esplicitamente chiesto. La grafica del logo generata è risultata leggermente diversa ogni volta, perché il modello non riusciva a riprodurla esattamente, e in generale il progetto ovviamente non è pensato per diventare una catena, ma per capire quali limiti e rischi che hanno questi sistemi quando si applicano a compiti complessi del mondo reale, fino a dove possono arrivare. E a quanto pare in un mese e mezzo dall'apertura ha già perso $13,000. Ma posso dire, Luna, e guarda il mondo da uno blò e tu mi fai questi danni, mi fai. Vabbè, ci può stare, hanno fatto un esperimento, poverini quei due che sono stati assunti, che secondo me tra un mese cercheranno di mandare dei

0: settimana, l'ultimo della settimana scorsa. Tra poco arrivano i remix, i remix, i remix. Però prima un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan Next Event.
0: Eh sì, prendiamoci per tempo, perché venerdì c'è il Peter Pan Pink Power a Maggio, Fiaschettano a Fiaschetti, Pordenon, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Mentre questo fine settimana, sempre venerdì, torniamo al Naviglio a Padova, Peter Pan 90210, dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio. Sabato 9 maggio più domenica 10 maggio c'è il Peter Pan Media Partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Sabato 9 dalle ore 18 troverete Marco Baxo, domenica 10 dalle 10 insieme a Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina. Poi ci sono altri appuntamenti che come sempre troverete sul sito Peter Pan, Peter Pan, no Peter Pan, alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: arrivati alla fine dell'ultimo appuntamento di oggi, no? Dell'ultima puntata del mattino, vabbè, chiamiamola come volete. Vi lascio in compagnia del The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
2: Sport. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
6: Radio Peter Pan.
7: It's showtime.
8: Peter Pan o'clock.
9: Le 7 da un minuto.
7: Showtime.
8: Peter Pan o'clock.
10: Peter Pan, viabilità.
11: Buongiorno, questa settimana comincia con incolonnamenti e rallentamenti sulla 4 per traffico intenso, in particolare tra Pelo e Milano verso Brescia, tra Tangenziale Est e Cormano e tra Termine Trezzo verso Torino. In A1 coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A24 coda fra Fine Complanare e Bivio con la Tangenziale Est di Roma in direzione di quest'ultima. Il traffico è congestionato, la coda in questo momento è di 4 km, 3 invece chilometri di coda tra Brivio, grande raccordo anulare e Fine Complanare. Sulla A8 c'è un incendio segnalato sul nodo con la A4 provenendo da Varese verso Brescia. Buon viaggio!
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
13: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Forever Fun, Forever Young.

0: niente lasciato al caso in questo programma, ci mancherebbe altro. Una di quelle canzoni che ti fa fare un po' quel gesto, yes, quello da vecchio rapper, anzi da persona di una certa età che vuole continuare a essere giovanile
1: e che prova a fare il rapper, ma è sempre un gesto che fa molto ridere.
0: L'altro giorno ho trovato una giacca a casa mia che è proprio quella che fa di me il papà che si tiene bene.
1: Eh sì.
0: Cioè l'ho provata,
1: comincia
0: con la camicia sotto,
1: vedi.
0: Mi sono guardato, ho detto mamma mia, ma sembro il papà che tipo va a prendere i figli a scuola, ma che tutti quanti dicono vabbè è alla sua età, però si tiene ancora bene.
1: E l'hai buttata via,
0: è
1: giustamente.
0: No, l'ho tenuta, perché l'hai secondo tenuta. Me con un contrasto importante, cioè non vestito bene, sto bene.
1: Può servirti?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: lo so, esatto. Secondo me anagraficamente parlando tra qualche anno ti servirà e basta.
0: Sarò proprio quel papà.
2: Buongiorno a tutti i campioni d'Italia.
1: Quella!
0: Ah beh, cominciamo allora.
3: Señoras y señores,

0: oggi è uno di quei giorni in cui è giusto ricordarsi quante cose belle abbiamo.
1: Esatto. Adesso
0: io, per esempio, mi stavo guardando allo specchio e dicevo: vedi, oggi è lunedì, per carità, non è mai bellissimo che sia lunedì, che sia alle 7 del mattino. Però la voce ce l'ho, che è una cosa che la settimana scorsa non avevo. Afte in bocca, che io a me vengono spesso, non ne ho, sto bene. Quindi proprio mi sento di apprezzare queste cose.
2: Molto bene, ho visto la puntata di Medicina 33 di recente e l'incipit di questo programma sembrava molto simile oggi così. Allora, ragazzi, siamo belli carichi, ma ci sono già dei problemi. No, nonostante sia lunedì, qualcuno ha dormito male.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi ultimo compleanno da ventenne, il primo da papà, e come regalo mia figlia non mi ha fatto dormire niente, quindi per piacere un disco sveglia che tuoni.
0: Solo per capire, vorrei sapere quanto ha tua figlia, cioè per capire, sai, quanti mesi o anni.
2: Devi dirci qualcosa?
0: Eh?
2: Devi dirci qualcosa?
0: Che c'è il disco sveglia. Ecco.

0: puntate precedenti.
1: Tutta roba italiana, lui è Asco e la canzone si chiama Fortuna, era il disco Sveglia. Ascoteca, e che cos'è? E che cos'è? Potrebbe essere una scoteca in forma ridotta, quella che potremmo iniziare tipo, a fare da oggi.
2: Tipo una scotechina, intendi?
1: Una roba del genere, per aspettare la scoteca.
2: Ma magari.
1: Boh, alle 7.35 magari.
2: Perché no?
1: Ma dai.
2: Posso dire? Pensiamoci. Pensiamoci.
1: Vediamo.
3: Madonna, che siamo in chiesa con questo sound. Papino!
2: In chiesa lui parla così col
1: donna. Forse ce l'ha con quello di prima, non lo so. Il papi comunque ha confermato che la bimba o il bimbo ha 11 mesi e il problema erano i denti.
2: Ah, ok, quindi a 11 mesi succede ancora questa cosa. No, ma sai perché la vedono i miei cognati che hanno la bambina che ha 5 mesi, 4 mesi. E 5 ne ha? 6 mesi, mamma mia.
1: Ti preoccupare.
2: Che figura. 6 mesi e già le notti comunque sono sempre delle guerre, quindi fino a 11 mesi si va tranquillamente.
1: No, credo anche più avanti. non ci si fermerà lì con i problemi. Problema invece no, anzi qua c'è del genio, sentite che bella esclamazione, ho riso parecchio.
3: Porto Santa Margherita. Ma che Carmina, se parte a bomba oggi
2: Porto Santa Margherita.
1: Allora, di questo ascoltatore sentiremo il secondo audio che ha mandato, che è questo.
4: Ah, comunque, ottimo disco Sveglia.
1: Molto bene.
4: Buongiorno.
1: Mi ha apprezzato. Il primo audio invece che ha mandato l'ho stoppato dopo un secondo dall'incipit, perché ho detto, vabbè, tanto non si lamenta di una cosa che dobbiamo ancora fare, capito?
4: Buongiorno, parliamo anche del signor.
1: Eccolo, hai capito?
2: Ah, ok, perché
1: c'è già così.
2: Dobbiamo ancora dire
1: uno
2: tutto.
1: Non dici niente, già si lamenta.
2: Dobbiamo ancora dire tutto, nel senso praticamente non ci siamo neanche presentati.
1: Stiamo ancora bevendo il caffè, dateci tempo, no?
2: Abbiamo messo il disco Sveglia, adesso con calma la puntata comincia, parleremo di sport, parleremo di un weekend pieno di
4: buongiorno, parliamo anche del signor.
1: Parliamo anche della musica, dai.
5: Attenzione, non

0: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli. Che...
1: Parliamo
2: di tante cose, anzi allora dimmi cosa dimentico, perché so che ci sono tante cose.
1: Allora,
2: che...
1: intanto partiamo dai nostri appuntamenti, volevo salutare e ringraziare tutte le persone che sono venute sabato sera a Revis di Sedegliano, provincia di Udine, a saltare come delle ranocchie alla festa delle rane. Abbiamo fatto una bellissima serata con il Peter Pan Impatto assieme a Sister Gloria, quindi grazie ragazzi.
2: Mi chiedevo Edo, festa delle rane, immagino che si mangiassero le rane fritte.
1: Io non le ho mangiate per il semplice fatto che siccome bisognava ordinare il piatto, io non potevo ordinarmelo da solo, ma nessuno detto magari non mi piacciono, non avendole mai assaggiate, non volevo ordinarmi un piatto di rane da solo e quindi non me la sono sentita.
2: Tu eri...
1: io volevo provare
2: con
1: però con la sister e con Leo.
2: La sister non si sentiva neanche
1: no,
2: Leo?
1: No.
2: Però posso dire,
1: e neanche gli amici di Soundlight
2: non si fa così, posso dire. Vabbè, in ogni caso io saluto invece quelli che ho incontrato a Casalsa della Delizia, saluto Karinz che insomma è stato al mio fianco per tutta la sera, è stata una bella serata. Detto ciò, andiamo per step e parliamo anche...
0: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli che ha vinto.
2: Kimi Antonelli ha vinto a Miami, gara, non la sprint, perché nella sprint era arrivato tipo quarto, ma l'hanno
1: rotto. Non posso dire questa roba della sprint, a me ha rotto le balle. Io
2: potrebbero togliere,
1: sia una di gara
2: sono d'accordo con te.
1: Una. Comunque, grande traguardo, terza volta di fila che vince il Gran Premio, quindi bravissimo.
2: Poi, Inter campione d'Italia per la 21ª volta.
1: E l'abbiamo detto?
2: Vediamo, il Venezia che torna in Serie A matematicamente. Venerdì ci sarà l'ultima partita e si capirà se vincerà addirittura il campionato.
1: Ma
2: l'importante era andare in Serie A.
0: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli.
2: Ha vinto, non so se l'abbiamo detto. Sinner ha vinto
1: anche lui.
2: Certo, l'Open di Madrid. Poi Kim Antonelli ha vinto la gara.
0: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli.
1: Ma
2: non solo, ma ce ne sono tanti altri. Tra poco pischiamo un po' i vostri highlights sportivi in questo caso.

0: Toyota
1: Tomorrowland.
0: Today.
1: Tomorrowland.
2: Ma veramente oggi fate la scotechina?
0: Beh,
2: spero di sì.
0: Beh,
2: tanta
0: beh,
2: roba.
0: Beh, quindi, beh, la facciamo?
1: Facciamola.
3: Scusate una domanda, per caso stamattina avete parlato di Kiwi Antonelle?
1: Che è Kiwi Antonelle?
0: È il fratello.
1: Il fratello Kiwi.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan. Squat.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow.
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
18: Ascoltate musica che fa sempre bene.
19: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
8: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione.

0: 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: che ti fai male, siediti, Ascanio. Chiamavano con dei nomi strani, no? Era Ascanio all'epoca, chip del Grande Fratello, vabbè dai.
1: Era Giulia con Gabri Ponte che l'aveva ripresa in questa versione del 2003, canzone che è stata ripresa un sacco di volte, però è sempre bella,
0: a voglia,
1: le sue versioni,
0: a
1: posso dire? Posso dire?
0: Questa, the best one!
1: Allora, velocissimamente, un saluto a un ascoltatore che ha beccato la Sister Gloria a Sharm el Sheikh, per dire così. Ah.

0: Bravo, guarda, mi hai ricordato di salutare anche un'altra persona che ho incontrato ieri per caso ero al battesimo di mia nipote e ho incontrato un ragaz che era Dario. Volevo salutarlo perché ho detto ci sentiamo domani mattina, quindi lo saluto. Ciao Dario.
1: E comunque secondo me la sigla non l'avete ancora messa.
2: No, purtroppo no.
0: No,
2: non c'è spazio. Anzi, aspetta, altri problemi in questo caso sempre con Kimi Antonelli.
3: Ma i punti che ha raccolto Kimi Antonelli sono equipollenti ai voli della COP.
0: Va bene, va bene.
2: Abbiamo detto highlights sportivi. C'è anche Morena che ci chiede di fare i complimenti a... ha scritto Arinna, ma io credo sia Arianna.
0: Perché dopo non ha più risposto.
2: Arianna Zoya, campionessa europea pattinaggio. Buona giornata a tutti.
0: Bene, ma pattinaggio di cosa? Pattinaggio su rotelle, di squadra, da sola? Cioè, un po' di info ci servono.
2: Già, non sappiamo il nome, figurati se possiamo sapere la specialità.
4: Buongiorno ragazzi, oggi sono bello rilassato dopo un weekend di full immersion nel mondo Harley Davidson a Senigallia.
0: Voilà.
4: Eravamo tantissimi.
0: Voilà.
4: Poi ho fatto un piccolo viaggio rilassante di ritorno di 5 ore per l'entroterra romagnolo, dalla Feltria fino ad arrivare qua nel territorio della Vallamone e Gas.
0: Beh,
4: grandi ragazzi.
0: Bravi ragazzi, tenetevi là le vostre storie da weekend, che magari più tardi le ripeschiamo, perché adesso.
2: Avete chiesto per tanto tempo, ma non si può fare una piccola scoteca tutti i giorni? Allora abbiamo trovato il nome.
0: Ci siamo messi lì, ci siamo seduti.
2: Come la chiamiamo?
0: E Matteo Monti, ma riusciamo a farla? Ma come la facciamo? Ma come funziona? Allora, vabbè, facciamo così. I vocalist continuano a farli.
2: Esatto,
0: ragazzi.
2: Quindi se volete mandare degli audio, poi serviranno anche per il fuorigiri, insomma, scaldate il telefono a quest'ora.
0: E come dirà la voce tra poco, aspettando la scoteca del venerdì,
2: cosa c'è?
0: La scotechina.
2: Allarma!
5: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No!
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Remix Show.

0: Mi avete archiviato?
1: No, no, ma è archiviato.
2: Sentiamo i ragazzi, sentiamoli, sentiamoli.
3: E successivamente da Scotenna.
1: Scotenna no.
4: Buongiorno ragazzi, qui ci state iniziando con la scotechina. Ciao.
5: Deve ancora iniziare, do già i brividi.
1: Bravo.
6: Brividi.
7: Grande scotechina di Radio Peter Pan.
2: Sta suonando per voi Matteo Monti.

0: Regas, buongiorno, reclamo la scotecute per il Furlans.
1: Allora, scotechina a capodanno, lenticchie, scotechino.
0: Yeah, se a lunedì vuoi ballare alla mattina, la scotechina ti devi sentire.
2: Quest'idea di fare la scotechina tutti i giorni, davvero, complimenti.
3: Complimenti all'ingegnere.
2: Bravo l'ingegnere. Che ci ha pensato.
4: I wanna know.
2: Però, allora, che ore sono? Fammi pensare, 7.47, abbiamo ancora tempo, c'è qualcuno che non abbiamo messo in onda da salutare magari?
3: Dai che è lunedì.
2: Un grande classico.
5: Un caffè corretto Baileys al tavolo 2, grazie.
2: Bene, adesso arriva, abbiamo ordinato.
3: E poi invece volevo salutare e vorrei che tutti quanti rivolgessimo un pensiero ad Alessandro, che deve pagare 845 euro, vedo tassa automobilistica, quindi immagino, anzi Alessandra dall'Umbria.
2: Vabbè,
3: credo.
2: Allora guarda, faccio un saluto. Che
3: 850 euro di bollo, o non l'hai pagato per 20 anni o c'hai il macchinone.
2: Faccio un saluto che spero faccia sentire un po' più tranquille tante persone. Oggi è il 4 di maggio, vuol dire fine del mese.
3: Sì.
2: Cioè, stai aspettando questi 5 giorni.
3: Sì, che dovrebbero arrivare i soldi.
2: Arrivino,
3: certo,
2: i soldi dello stipendio, e quindi sono quelli in cui si tira un po' di più la cinghia.
3: Sono quelli in cui, finito di lavorare, vai a casa, ti chiudi in casa
2: esatto.
3: E piangi. E basta.
2: E qui volevo dire, questo è malcomune mezzo gaglio.
3: Certo,
2: cioè,
3: sì,
2: ragazzi,
3: sì.
2: Siamo tutti
3: qua,
2: sulla stessa barca.
3: Curatevi.
2: Resistiamo tutti quanti insieme, va bene.
3: Viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo.
2: Esatto. E adesso allora abbiamo raggiunto il momento, alcune cose non le togliamo, tipo il fuori giro, ragazzi, non va da nessuna parte, state tranquilli, è sempre il nostro momento. Quindi anche in questo caso, se volete fare le vostre stories, va benissimo. Se volete mandare altre note audio per la rubrica effetto fuorigiri, va benissimo. Se volete anche solo alzare il volume della radio, va bene.
3: Quello è obbligatorio.
2: Su Peter Pan c'è il fuorigiri.

0: male.
1: Esattamente.
2: Sulle mani!
0: Sulle mani!
3: Sentiamo un po' di effetto fuori giri con i ragazzi, dai!
0: Chiediamo la grinta giusta stasera!
1: Non solo questa sera, ma anche questa mattina, mi sembra di capire,
2: Sulle mani!
1: Siamo partiti dalla chiesa per arrivare al teatro, passando per la scotechina. Il messaggio di un'ascoltatrice che ha fatto il punto e messo appunto una bella linea per unire tutte queste cose.
3: Ciao Diana. Oh, comunque non ho pensato che mi è tornata la voce, quindi posso fare anche Leone.
1: Oh, molto bene.
2: Leone.
0: Per la 21ª volta l'Italia è nerazzurra.
1: Oh, l'abbiamo detto? L'abbiamo detto?
3: Kiwi Antonelli non l'hai detto.
4: Ciao ragazzi, scusate un secondo.
3: Kiwi
4: mi sono perso qualcosa? Perché stavo ascoltando Lucilla e Carolina Benvenga fino adesso, perché dovevo portare mia figlia all'asilo.
3: Guarda, okay, non per
4: c'era qualcosa di interessante.
1: Allora, ci sei perso. Ti sei perso un sacco di robe importanti. È partito questo nuovo format all'interno del The Remix Show, la scotechina, cioè aspettando la scoteca.
0: Buongiorno a tutti, come al solito 7.49, 7.50, fuori giri a manetta e arrivi al lavoro più in fretta.
3: Bravo.
0: Grandi rega.
3: Questo è bello, bello slogan. Buongiorno.
1: Facciamoci un tatuaggio, ce lo scriviamo qua sul braccio.
3: Sulla fronte volevo scrivermelo io.
1: Esagerato sulla fronte.
3: E vabbè, e poi poteva mancare? Sì, poteva mancare.
1: Però speravamo mancassero più che altro. Invece sono arrivate anche questa mattina le gemelle maledette di Radio Peter
5: Pan. Buongiorno Andrea Edo.
3: Andate via.
5: Venite a giocare con noi.
1: No,
3: sogno.
1: Non ci avrete mai.
3: No,
1: andate via voi.
3: Qua. Andiamo dal maestro Miyagi, che è meglio, perché adesso sì, basta fare i stupidi. Che c'è il maestro Miyagi?
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix.
1: Sì.
7: Buon lunedì a tutti. Buon lunedì. Limpido. Ah, buongiorno Remix. Sapete benissimo che il lunedì è highlights sportivi.
1: E che
7: highlights? Partiamo con i motori. Questo Kimi. Un predestinato. Grande anche ieri. In quel di Miami. Senza parlare della rossa.
1: No.
7: Vogliamo parlare di un rosso, ma di un rosso con la racchetta. Yannick, immensamente Yannick, quinto master di fila e unico nella storia del tennis.
3: L'Inter lo mette all'ultimo posto.
7: E dobbiamo pur farli. I complimenti ai nerazzurri, dobbiamo pur farli. Forti, tutto meritato. Sì.
3: Poche parole.
7: Ma tralasciamo tutto, perché è inizio settimana difficile e nell'augurarvi un buon inizio settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che la fatica non è tanto prendere il treno, ma scendere da uno che non vi porta da nessuna parte. Sì.
3: Sempre bravo il maestro Miyagi, lo potete riascoltare sul sito peterpan.it nella sezione podcast, cercate The Remix Show e troverete tantissime cose.
1: Troverete anche la scotechina ogni giorno nel The Remix Show.

0: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli che ha vinto un'altra gara a Miami.
1: Non abbiamo detto di Bulega più che altro. Vedi che di Bulega non abbiamo parlato, ma magari parliamo dopo con più calma, dai.
2: Guarda, siamo qua fino alle 10, quindi abbiamo un sacco di tempo questa mattina.
1: Assolutamente, poi se vi va come sempre potete raccontare i vostri highlights del weekend, visto che ne abbiamo parlato poco, rimangono lì, magari più tardi li sentirete in diretta, perché no?
2: Voi mandate che niente qua viene buttato,
1: no,
2: un po' come il maiale.
1: No, ci mancherebbe altro. Comunque,
2: la scotenda.
1: Finisce la prima ora del Daily Mix Show, tra poco la seconda. Vuoi dire qualcosa?
2: No, niente, possiamo andare.
3: The Remix Show. Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo €6,780, 36 rate, rata finale €13,890 o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a €9,90 al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Le 8 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
13: news. Buongiorno da Mattia Venini. L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche in Florida. Il supporto di Trump, trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto. L'81enne è stato il principale sostenitore delle accuse di frode nella sconfitta elettorale del presidente nel 2020. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
18: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
17: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
18: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
17: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
18: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: Ma alla fine era LA Vision o era La Visione?
1: No,
0: ti ricordi che c'è
1: mi
0: stato
1: sembrava
0: momento...
1: fosse LA Vision, LA Vision. Con Gigi Dug era Hollywood su Radio Peter Pan.
0: Comincia la seconda ora del The Remix Show.

0: ragazzi, fatemi gli auguri che oggi faccio 32 anni.
1: Ma certo, auguri! Buon compleanno, auguri, auguri. Sai, stavo facendo un po' il punto della situazione nella mia testa del fine settimana appena passato. Ho fatto un sacco di cose, ho fatto tante cose e ho portato tante emozioni con me.
2: Bene.
1: Che siano state magari seguendo un po' di sport o sì, semplicemente facendo le mie cose, uscendo, vedendo tante persone, ascoltatori, ascoltatrici, è stato bello, devo dire la verità. Quindi se va ai ragazzi di raccontare le loro emozioni, insomma i loro highlights, noi siamo qui apposta.
2: Ci siamo fino alle 10 al 393 7366 240. Se volete, attenzione invece, perché potete anche raccontarci qualche highlight sportivo. Allora, noi abbiamo già citato un po' di cose importanti che sono successe appunto durante questo fine settimana a livello sportivo.
1: Abbiamo parlato, seppur
2: Inter,
1: poco,
2: Inter, Venezia, Formula 1,
1: tennis,
2: sì,
1: e accenniamo anche a Bulega che ha vinto per quanto riguarda la Superbike.
2: Sì, poi abbiamo detto anche dell'ascoltatrice che ci aveva detto l'Arianna che aveva vinto il campionato.
1: Arina.
2: Sì, l'Arina. E anche l'Ariosto, se volete ci aggiungiamo pure, esatto, quello. Però in realtà c'è un'altra roba che ho trovato su TGcom, molto molto bella.
1: Però non dirla subito.
2: No, facciamo così, intanto la mettiamo su Instagram, The Remix Show _, e esatto, poi ne parliamo.
1: E poi intanto però un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, non

0: che tradotto sarebbe lasciami essere, no?
1: Sì, cioè, lasciami essere.
0: Lascia che faccia un po' come voglia, come
1: allora,
0: voglio io.
1: È una versione 2026 di lascia che io sia.
0: Sì.
1: No, non così.
0: Ecco, secondo me è la stessa cosa che potremmo dire a quelle persone che hanno partecipato a quel che dicono le persone allora, che hanno partecipato a questo campionato tedesco che vi abbiamo già messo sul nostro account Instagram
1: allora,
0: del Remix Show.
1: Come si chiama questo campionato?
0: Il campionato si chiama la gara sta a ostacoli dei cavallucci a dondolo, il campionato del mondo, mi verrebbe da dire, del cavallucci a dondolo. Che cos'è il Hobby Horse? È un giocattolo per bambini in cui i bambini giocano a cavalcare un cavallo fatto di un bastone dritto con la testa ovviamente a forma di cavallucci.
1: Che è totalmente inutile però alla fine se ci pensi.
0: Sì, tu te lo metti tra le gambe e fai finta di trottare un cavallo che in realtà è un bastone di una scopa. Cioè.
1: Quello che intendo io è il senso di metterci la testa di un cavallo a quel palo di legno.
0: Non fa differenza, è solo per far scena perché devi avere il cavallo più bello degli altri.
1: Allora vi consigliamo
0: questi qua praticamente facendo finta di trottare ma in realtà galoppano sul posto, o meglio galoppano
1: sul percorso.
0: Con questo cavalluccio, questo bastone tra le gambe, superano degli ostacoli.
1: Allora io, sai, ho cercato subito l'unico riferimento che nella mia testa avevo ed era legato ai mondiali di Quidditch.
0: Sì.
1: Cioè in Harry Potter sapete che c'è il Quidditch, cioè con le scope si gioca questo gioco dove bisogna far centro, si cerca eccetera. Si giocano abitualmente i campionati di Quidditch e lo puoi vedere qui da queste immagini, vedo come funziona. Cioè praticamente questo gioco con la palla dove però l'unica cosa è che devi avere una scopa sotto il culo, sempre in qualsiasi tipo di azione. E giocano anche dei bei personaggi.
0: È pazzesco.
1: Sì.
0: È un mondo meraviglioso.
1: Allora io a volte rimpiango i vecchi anni 90, 2000 in cui ci si poteva bullizzare quando vedevo qualcuno fare questi sport. Ci squalizzava contro i diversi.
0: Se avessimo visto negli anni 90 qualcuno fare il torneo del cavallo a dondolo i mondiali di Quidditch,
1: si prendevano le botte. Era il minimo.
0: Ma forse era anche giusto. Ci mancherebbe.
1: Ci mancherebbe. Oh,

0: ragazzo, musica da Teroni questa.
1: Musica da Teroni questa, dai. Cioè. Okay, scusa.
2: Allora, ragazzi, intanto grazie a tutti quelli che sono andati a sbirciare sulla nostra pagina Instagram The Remix Show per quanto riguarda questa
1: Hobby Horsing.
2: Questo campionato che si è svolto in Germania per decretare chi è il campione internazionale di Hobby
1: chiaramente
2: Horsing.
1: Chiaramente è uno sport in cui tutti i partecipanti hanno preso troppe poche botte da piccoli, o forse troppe, non lo so se una o
2: troppo,
1: l'altra.
2: O troppo poco.
1: Esatto, chi lo sa.
2: C'è un ascoltatore che è andato a vedere il video dopo la nostra descrizione.
3: Ciao ragazzi, ma avete descritto così bene questi qui del cavalluccio finto che è veramente, poi uno quando li va a vedere si rende conto che sembrano dei deficienti, ma voi che sembrano dei professionisti.
2: Ma sono dei professionisti, ciao. Effettivamente. Dai, no. Loro stanno partecipando a un campionato, c'è una gara, c'è una competizione, c'è una preparazione, e non solo, c'è anche un investimento economico, certo. Perché siamo andati a vedere quanto costano questi Hobby Horse.
1: Siamo sul sito di che si chiama Equestro, credo che sia uno dei,
2: sarà quello dei professionisti
1: di, esatto, di settore. Quindi voglio dire, insomma, non penso che vendano cose stupide, a parte questo adesso non per dire, no, stiamo scherzando, euro. Sembriamo super violenti, dei dittatori dello sport, per cui se lo sport non lo capiamo allora fa schifo. No, penso che ci sia anche un'economia dietro, che ci sia del lavoro, ci saranno dei professionisti veri. È uno sport particolare, cioè se pensi, Edo, che noi abbiamo combattuto, forse ancora adesso ci tocca farlo, con chi pensa che quello che facciamo noi non sia un lavoro.
2: Esatto. Cioè, se siamo arrivati ad amare il curling e a dar loro una professionalità, certo, che vent'anni fa non c'era, un giorno ci rimangeremo queste parole sul Hobby Horsing, ma oggi non è quel giorno.
1: Oggi non è quel giorno. Allo stesso modo, magari quelli dell'Hobby Horsing diranno: ma sei quelli che fa radio, vabbè, radio.
2: Ma cosa capiscono? Ma cosa è sta

0: lavora, barippa, pippa, pirappa.
1: Bravo, questo è l'entusiasmo con cui tornare a lavorare sulle note di questa vecchia canzone.
2: Ci hanno detto che il sito citato poco fa era un sito poi in realtà che è proprio di attrezzatura per l'equitazione.
1: No, lo immaginavo.
2: Sì, però dico, nelle cose c'è, cioè, dell'equitazione, trovarsi
1: alla pari,
2: Lampion,
1: alla pari di, non so, cerca altre cose,
2: cavallo,
1: che si possono,
2: guarda,
1: uomo. Vedi,
2: calze,
1: alle
2: capispalla, felpe, giacche impermeabili, polo da concorso,
1: alla
2: polo
1: pari
2: training,
1: di un body protector trovi anche il l'asta per fare hobby horse,
2: anche degli speroni e dei ricambi,
1: certo,
2: bello,
1: certo.
2: sì, quindi è deciso, allora l'anno prossimo ci scriviamo.
1: Sì.
0: Beh, finché queste cose dell'hobby horsing non le vendono alla Decathlon, secondo me non è neanche uno sport, non si vuole finire esso.
2: Dici, finché arriva nelle grandi catene,
1: esatto,
2: non si può vedere.
0: È meglio avere un figlio drogato che un figlio che fa quello sport lì del cavalluccio, va? Ti direi io, ecco, meglio che ti droghi che,
1: lo smetti,
0: che tu faccia quello sport lì del cavalluccio. Mamma mia,
1: lo so, lo sport del cavalluccio. Voglio proprio vedere un giorno se tornerà a casa tuo figlio, tua figlia, dicendo: papà, ho cominciato uno sport nuovo, vieni a vedermi. Vieni qua.
0: È meglio avere un figlio drogato che un figlio
1: sì,
0: che
1: sì,
0: fa quello sport lì del cavalluccio, va?
1: Capito? Quando tuo figlio ti chiederà: per piacere, per il mio compleanno, regalami il bastone per fare hobby horse.
0: È meglio avere un figlio drogato che un figlio che fa quello sport lì del cavalluccio.
2: Lui rimane nel suo pensiero, non riesce a togliergli questa idea. Va bene, c'era un ascoltatore che diceva: Edo, però, se googoliamo uomini che corrono con un bastone tra le gambe, dice, non sono sicuro dei risultati che possono uscire.
1: Una volta ho fatto una ricerca per sbaglio qui in radio, non mi ricordo su cosa fosse, ma era tipo lo stesso principio, cioè se cerchi no, ecco cos'era, era quando cantavamo sulle note di una canzone di Annalisa.
2: Succede
1: alle ragazze col pene. Io pensavo che esistesse una parodia e quindi ho cominciato a cercare ragazze col pene su Google.
2: Bene. È arrivata subito la polizia.

0: Bello sto sport, sto continuando a guardare video sia di questo che del Quidditch giocato in real life ed è una cosa raccapricciante, cioè mi sento di dire raccapricciante effettivamente.
1: Sì, decisamente. Allora, per quanto riguarda il Quidditch o comunque anche il gioco del cavallo a dondolo, dicono che Rocco è avvantaggiato, ma questa era una battuta che dovevamo aspettarci, che sarebbe arrivata. E poi ancora un ascoltatore che invece rilancia dicendo: ma perché non parliamo un po' di America's Cup? Perché il regolamento è complicatissimo, cioè tutta quella roba lì dell'America's Cup abbiamo scoperto che poi era tutto un grande girone enorme, torneo intrecciato, sfide,
0: ma volevo chiedere
1: qualificazioni per arrivare poi a uno che si scontra contro l'ex vincitore. Questo l'avevo capito, era
0: io dell'America's Cup
1: per lui.
0: Sai cosa ricordo? Semplicemente quelli che pedalano per scaldare l'olio per fare la frittata,
1: per fare la frittura di mare.
0: Esatto. Questo mi ricordo, per tutto il resto ho rimosso tutto.
1: Non ti preoccupare che tra poco dobbiamo fare l'approfondimento. Quando la faranno, fra qualche mese, c'è. No, impareremo. Stavolta studiamo per me.
0: Non impareremo mai.
1: No, giuro. Sono in due che poi uno.
2: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa da i BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: appunto.
1: Era Juanes con la camisa nera. Volevo raccontarti un breve aneddoto legato a Juanes e
2: vai.
1: Un piccolo errore che ha fatto Andrea De Luca. Non mi ricordo dove eravamo, se eravamo a una festa addirittura privata o una cosa con la radio. So che a un certo punto vedo che si mette a cercare Juanes e parte una canzone e dico:
2: che canzone è?
1: Forse ero giovane all'epoca, non mi ricordavo fosse una super hit di Juanes. E io dico: ma io la conosco, sì, però vedo che la gente,
2: nessuno la balla,
1: nessuno la conosceva, nessuno la guardava, nessuno la canticchiava, eccetera. Ovviamente voleva mettere questa, la camisa negra, ha sbagliato, ha messo quell'altra che conoscevo solo io, e non si era accorto.
2: La conoscevi,
1: se io non gli avessi detto qualcosa, lui non se ne sarebbe neanche accorto.
2: Comunque volevo salutare Andrea De Luca, perché spesso, essendo un DJ dalle mille risorse, spesso ha delle versioni di canzoni che magari sono uscite in edizione limitata.
1: È molto limitata.
2: E quindi, non so, lui ti suona, ti ricordi quella volta che abbiamo suonato gasatissimi Obsession?
1: Sì.
2: Ed era la versione in inglese, che oggettivamente, insomma, non è che la gente si ricordi più quella in inglese.
1: Ecco, era Fotografia la canzone.
2: Ah, Fotografia.
1: Sì. Ascoltatevela se volete, tristissima, a me piaceva, ecco.
2: Vabbè,
1: la conoscevo solo io, probabilmente.
2: Vabbè, un saluto a tutti quelli che sicuramente si ricorderanno Fotografia. Parliamo d'altro. Parliamo d'altro, vi facciamo una semplice domanda prima di spiegarvi anche il motivo per cui ve la facciamo. E la domanda è: ma voi la doggy bag ve la fate fare? Oppure aspettate che qualcuno chieda la doggy bag per chiedere anche voi la doggy bag? Oppure no, non si fa, è brutto perché poi ti devi tenere il cibo, perché bla bla bla, non è elegante.
1: Oppure mi mangio tutto al ristorante a costo di stare male?
2: Anche quello.
1: Io uso questa tecnica.
2: Sì, okay.
1: Questa è la mia.
2: 393 736 6240.

0: Leggendo il nome del secondo autore, Henry Camomile, non ho idea di come si pronunci, insieme ai Medusa questa canzone, e, ho pensato a quando sabato sera sono tornato a casa per rimanere sveglio,
1: sì,
0: ho bevuto tipo un 2-3 Red Bull, ok, quindi mi sono caricato, poi sono tornato a casa, c'avevo la tachicardia,
1: certo,
0: dopo e non riuscivo a dormire, quindi ho cercato di compensare, ho preso la camomilla, quella con la melatonina, e quindi mi sono ritrovato a 1:30 che avevo questa guerra interna tra la taurina e la caffeina e la melatonina, e comunque volevo dire che ha vinto la melatonina.
1: Beh,
0: quindi l'abbiamo
1: tanta
0: portata
1: roba,
0: a casa.
1: Tanta roba.
0: L'abbiamo portata a casa.
1: Allora, parlando di doggy bag, voi la chiedete oppure no?
2: Chi lo sa? È meglio avere un figlio drogato.
1: Ma che uno che chiede la doggy bag.
0: Ci sarà qualcuno che non sa neanche cosa voglia dire doggy bag. Spieghiamo molto velocemente. È la come si chiama? Il cibo per il cane. Una volta veniva chiamato
1: teoricamente
0: così.
1: Sarebbe quello, infatti c'è già chi lo scrive, alle volte ci mangiamo gli avanzi del giorno gli avanzi il giorno dopo, oppure li portiamo a casa e semplicemente poi li diamo al cane. L'avanzo di cibo al ristorante, quello non consumato, puoi chiedere la doggy bag, la scatolina per il cane, quel cibo per il cane,
0: sì,
1: no?
0: Che poi di fatto non è per il cane spesso, cioè lo porti a casa perché magari ti è avanzato, non so, hai mangiato, ti sei ordinato una pizza, ti è rimasta una fetta di pizza lì, chiedi la doggy bag.
1: Anche perché posso chiedere la doggy bag solo se ho il cane, se ho il gatto e se non ho animali, scusate, cioè, rispetto per tutti.
0: Se vuoi puoi giocarti sta battuta qua alla prossima volta che mangiamo assieme al cameriere. Piace. Dici una doggy bag per piacere.
1: Però io non ho il cane.
0: Però non ho un cane, quindi.
1: Mi fa una catty bag per piacere. Non lo so.
0: Sai che l'altra volta sono andato a mangiare fuori con i miei e si è formato questo incredibile e meraviglioso misunderstanding, ovvero mangiato pesce, rimasto sul piatto solamente le, tipo, come posso dire, gli avanzi del pesce, ma non roba mangiabile, cioè proprio roba brutta, tipo le spine, le tutte quelle cose là.
1: E lo scarto, dai.
0: Passa la cameriera e fa: porto via? Mio papà, sì, porta via. E nella loro testa non si sono capiti, la cameriera ha capito: porta via?
1: Porta via?
0: E lui ha detto: sì, porta via. Ed è arrivata, si è presa il piatto,
1: qua
0: gli ha riportato la sua vaschetta piena di scarti.
1: Purtroppo il sacchetto dell'umido in cucina era pieno, se lo sveltisca a casa sua.
0: Ci siamo guardati e fa: no, scusi, ma io non mangio questa roba qui. Porti pazienza, insomma. Ok, mangiare gli avanzi, però, ma neanche proprio le frattaglie.
1: L'aveva visto male il papà, però.

0: Altro che questa canzone in italiano.
1: Ma non c'è questa canzone in italiano.
2: Sì, che c'è,
1: no,
2: senti.
1: No, non c'è.
2: Allora,
1: a me non risulta che
2: c'è,
1: ci sia.
2: C'è, perché... a voglia.
1: E se proprio ci fosse non vorrei sentirla. Devo dirti
3: non mi importa di me cosa si dica.
2: Cari nuovi ascoltatori di Peter Pan, questo è un cantante italiano che su YouTube pubblica le sue canzoni, o meglio, le canzoni molto famose, nella sua versione cantata in italiano, con degli accenti anche un po' sbagliati per cercare di tenere un po' la metrica.
1: Alternate a video di tutorial in cui si fa la barba, che secondo me sono i video migliori che pubblica. Però vabbè.
2: Ma come la togliamo?
3: Continuerò.
2: Continuiamola.
1: Finisce il ritornello, dai.

0: preferisco quella di Fedro.
1: Va bene, dai. Torniamo alla doggy bag un po' alle esperienze dei nostri ascoltatori. Io dicevo, non sono uno che solitamente chiede la doggy bag, ma per un semplice motivo, cioè se vado al ristorante 90 su 100 mi finisco tutto quello che c'è nel piatto.
0: Certo.
1: Cioè, o la roba proprio fa, cioè se non la finisco non la voglio neanche portare via, perché vuol dire che mi ha fatto veramente schifo.
0: Vabbè, certo. Allora io
1: ed è difficile, perché tutto, sono di bocca buona.
0: Tutto questo discorso è partito da un post che ho visto pubblicato su All Fam, che spiegava di quanto sia una questione di imbarazzo per tante persone, ovvero
1: perché,
0: che
1: scusate, paghiamo
0: per alcune persone, certo. Insomma, c'è chi dice no, ma non è elegante chiedere gli avanzi, sembra che davvero non c'hai sei morto di fame, oppure mi vergogno di dirlo ad alta voce, dire posso portare a casa il cibo. Poi però di fatto è un po' quasi statistico che quando uno lo fa, lo fanno anche gli altri.
1: Sì, poi sinceramente, tipo sulla pizza ci sta alla grande.
0: Non so, una grigliata di carne,
1: La grigliata, sai che problema c'ha la grigliata? Che scaldata il giorno dopo, qualche ora dopo,
0: è ancora più buona. Lascia fa.
1: Secondo me invece no. Secondo me proprio no.
0: Io sono un grande fan della grigliata riscaldata.
1: Io
0: ovvero
1: no.
0: Dopo che l'hai mangiata, non so, a pranzo, già la cena è buona, ma anche il giorno dopo, lascia fa, è ancora buona.
1: A me non piace la carne riscaldata il giorno dopo. Però per il resto sì.
0: La prossima volta che fai una grigliata, per la prossima volta che fai una grigliata e t'avanza carne, portala da me.
1: Allora, intanto io non c'ho il giardino, quindi la grigliata me la faccio. Stiamo aspettando che tu organizzi la grigliata a casa tua dall'anno scorso. Vediamo se quest'anno.
0: Direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, una canzone bellissima di Lady Gaga e Deci.

0: In quanti sono andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 in questi giorni al cinema, acquistando anche
1: tanti,
0: il porta popcorn da 80 euro. Pazzi. Se c'è, guarda, vorrei sapere se c'è qualcuno tra voi che l'ha fatto, perché non penso che in tanti l'abbiano fatto.
2: No, io credo che ascoltino altre radio quelle che hanno speso 80 euro.
0: Tipo,
2: anche perché,
0: tipo,
2: anche perché, scusate, se ascoltate noi avete già sicuramente sentito che vi abbiamo detto che su internet potevate comprarlo a 30-40.
0: Non è bello che lo diciamo, però.
2: Ho capito, ma perché spendere 80 se usato mi costa meno?
0: Vabbè, ho capito, devi lasciare il, cioè, chi ha i soldi li spende.
2: Tu sei uno di quelli che ha prodotto il, no, la bag.
0: Penso ai nostri cari amici dei vari cinemi,
2: cioè, salutati con, tutti
0: con cui
2: quanti
0: collaboriamo, con cui collaboriamo, che dicono: oh, ragazzi, ma la smettete di dire di comprarlo da altre parti, scusate, lasciateci guadagnare qualcosa,
2: compratelo lì. Oppure c'è anche, ho visto che c'è a meno soldi usato.
0: Smettila.
2: Vabbè, ma scusa, ma allora comunque, non possiamo più parlare di auto usate. Non comprate le auto usate, sennò la Fiat s'arrabbia.
0: Beh, ho capito, no, ma è come dire, ma non è, le auto usate ci esistono.
2: È lo stesso. Questo qua è anche le borse usate.
0: Un limited edition. C'è chi non l'ha comprato che ci sta scrivendo solo perché erano già finiti.
2: Brava Lisa, brava, hai risparmiato i soldi. Oh, molto bene. Allora, a proposito di doggy bag, senti qua invece un altro ascoltatore.
3: Dai, la doggy bag ci sta. Sarebbe anche uno spreco, poi magari con certi avanzi a volte ti puoi preparare un bel sughino per una pasta. Bravo. Puoi fare delle ricette, ad esempio le costine, le fai in umido dopo la grigliata, sono spettacolari.
0: Allora, io sono d'accordissimo con lui e sono molto sincero riguardo questa cosa, cioè non mi viene come primo pensiero. C'è l'idea di dire, visto che ho avanzato, porto a casa, chiedo di farmi portare a casa. Se però effettivamente vedo che lo fa qualcun altro al tavolo,
2: allora
0: ci penso,
2: chiedi,
0: ci faccio caso e dico: vabbè, effettivamente non è sbagliata come cosa, lo faccio anch'io.
2: Poi dipende sempre anche un po' la quantità, cioè se c'è una roba sufficiente per una porzione,
0: certo.
2: Ha senso.
0: Se sono quattro patatine,
2: te le finisci e non rompi le balle.
4: Ciao ragazzi,
2: si
4: è stamattina alle 7 che vi sto ascoltando. Ma quanto cazzo state spingendo stamattina? Non sembra neanche lunedì, sembra venerdì.
0: Ma forse perché
4: così.
0: Forse perché lui c'era anche quando alle 7:30 abbiamo messo la scotechina, che adesso tutti i giorni sentirete su Peter Pan. Voilà.
5: Radio Peter Pan.

0: Ragazzi, state sempre ascoltando il The Remix Show, appunto con i Remix. Io mi chiamo Andrea Nordio, ciao, piacere.
1: Ciao, piacere, Edoardo. Sono qui da quasi 10 anni e dobbiamo fare la grande festa tra poco.
0: Te l'abbiamo già organizzata, io. Non volevo dirtelo.
1: Grazie.
0: Però...
1: Allora, a settembre, grande festa, va bene, per i miei 10 anni a Radio Peter Pan. Allora, ci chiedono, ma quindi la dog bag, la cat bag, la fish bag, sono equipollenti?
2: Sono equipollenti,
1: sì, perché tu puoi chiedere la doggy bag se c'hai il cane, se no c'hai la catty bag oppure il fish bag, tutto quello che ti serve.
0: Prova a chiederlo, io ti ho detto usala questa qui come battuta da fare la prossima volta che andremo a mangiare assieme.
1: Sì, sì, sì, no, ma sto preparando, la ricordo, me la segno.
3: La doggy bag, soprattutto per noi che abbiamo bimbi, è sopravvivenza. La vera domanda, il vero quesito è: ti ricordi di avere una doggy bag in frigo nei giorni seguenti?
0: Hai ragione, effettivamente, perché poi...
1: arrivi, la metti lì, poi il giorno dopo magari, non lo so, magari la fai di sabato sera, la domenica poi mi esci di nuovo, arrivi la domenica sera stanco, ordini la pizza, che poi avanza, che poi metti in forno, guarda, che poi non ti ricordi di avere in forno, che poi ti ricordi che c'hai le cose avanzate dal sabato, è un casino.
0: Da doggy bag a umido bag, il passo è breve.
4: Peter Pan.

0: E arriva, oggi è un po' lento.
1: Non ditelo a nessuno, io ho tre figli, quando vado nel New Can Eat ai cinesi gli frego sempre un po' di sushi, il giorno dopo torno scottato in padella e le verdurine.
2: Guarda, lui sai come fa?
0: Dimmi.
2: Lui c'ha tre figli, quindi arriva tipo con le borse, quelle dei pannolini, no, del dai, cambio, eccetera. In realtà è una borsa a frigo, mette lì e porta via.
3: Era la premessa che volevo fare, cioè tipo della serie. La doggy bag va bene dappertutto, la puoi usare dappertutto tranne agli all you can eat, perché altrimenti sanno benissimo che uno dice vabbè, allora mi prendo altri tre piatti di uramaki, non li finisco, li porto a casa, che tanto comunque
2: oggi, domani, dopodomani,
3: esatto.
2: Sì, ha messo il pollice in su, quindi credo
3: li nasconde da qualche parte,
2: credo che li nasconda esattamente nella roba del pannolino.
3: E allora mi resta da dire solo sei proprio veramente
2: anche te, Alberto, che dice ma magari la doggy bag la mettessi in frigo e me ne dimenticassi l'esistenza, no, dice resta quasi sempre nel baule,
3: bello
2: che d'estate poi
3: fermenta, diventano di più, diventano

0: Sport. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: caffè e latte, una coppia perfetta.
13: E da lì a Liper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
12: Fai tu le altre coppie perfette.
13: A lì migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso. Non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zverev in due set e porta a casa il quinto Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
9: scelta. Metag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Turn Me On, che è una canzone che rientra, e questo lo so grazie a un'ascoltatrice che ce lo segnalò una volta, di quelle che tradotte forse era meglio non tradurle, mettiamola così, cioè che hanno un testo che tu abituato a canticchiarla così, no? E non sai cosa dice ovviamente la canzone, e quello che dice poi
1: ha chiamato Google, ha detto basta con le ricerche, Turn Me On traduzione italiana, perché l'avete rotto tutto.
0: Tutti a cercare traduzione Turn Me On di Kevin Little. Va bene ragazzi, se siete qui alle 9:10 minuti fate parte di una squadra, anzi di un team.

0: Mi avete bloccato?
1: Ciao ragazzi, siamo sempre i Remix, sempre gli stessi, quelli che erano arrivati anche alle 7 e rimarranno qua fino alle 10.
2: Allora, attenzione, perché poi venerdì tu non c'eri, però io gli ho dati lo stesso i quattro segni che questo weekend avrebbero dovuto, quelli che nell'Astro Sex Parade erano sui quattro gradini più alti, non del podio, perché quelli del podio sono tre, certo. tre più uno.
1: Allora, guarda, sono contento di non averla sentita, perché adesso posso fare la verifica 100%.
2: Esatto, cioè, allora facciamo
1: senza
2: così.
1: Senza sapere
2: Vai.
1: Se prima ero dentro questi quattro segni.
2: Vai, dici allora, il tuo segno.
1: No.
2: Fai la verifica, facciamo la verifica. Il tuo segno.
1: Ti dico il mio segno.
2: Sì.
1: Vergine.
2: Risultato del weekend.
1: No, aspetta, te lo dico, ti dico solamente se sì o no rispetto a quello che dice la classifica.
2: Non eri in classifica.
1: Confermo.
3: Attenzione, nuova

0: Megaz. Guarda che bello che è il messaggio che è arrivato della Ale.
1: Cosa dice?
0: Dice: stavo pensando, se non ci fosse voi al mattino, non mi alzerei dal letto così volentieri.
1: No, lei ha detto col cazzo che mi alzerei dal letto così.
0: Ti vogliamo bene anche noi, Ale.
1: Era arrivata anche un'ascoltatrice, anzi due ascoltatrici, sabato sera a Casarsa della Delizia, che sono venute a dire,
0: sì?
1: Anzi due ascoltatrici e un ascoltatore, a dirmi delle bellissime parole rivolte al programma.
0: Che,
1: cioè, dicendo tipo: ragazzi, davvero grazie perché mi fate andare a lavoro col sorriso. Era lui un camionista, le altre due invece altri lavori che non mi ricordo, però ha detto delle belle cose. Quindi un saluto anche a quelli che scelgono ad ascoltarci in podcast.
0: Il venerdì purtroppo però non ci sono sorrisi per tutti, ci sono sorrisi solo per quattro segni. Tra poco vi dico quali erano, però intanto dobbiamo capire, per quanto riguarda voi, com'è andato questo fine settimana sotto quel punto di vista.
1: Esatto,
0: lì.
1: Allora al 393-736-6240, quindi telefono alla mano, mandate il vostro segno zodiacale e il voto che date alla vostra prestazione e due parole per commentarlo.
0: Se c'è una prestazione.
1: Esatto.
0: Se c'è stata.
1: Esatto. Cioè, della serie bilancia,
0: sì,
1: 8.5 tre volte, capito? Cioè, datemi.
0: Questo qua che ha appena scritto, caro ascoltatore Fabio, ecco, tu, il tuo commento non vale, non può essere letto.
1: No, perché non ha detto neanche che segno è.
0: Tra l'altro.
1: Scusa.
0: Almeno quindi una cosa dovevi dirci.
1: 393 736 6240
2: Radio PD.

0: C'hai sete?
1: Si parla di Astro Sexo Parade.
0: Riunisce qualcosa?
1: Venerdì Edo ha parlato dei quattro segni che nel fine settimana avrebbero probabilmente avuto più possibilità
0: di concludere.
1: Esatto.
0: E dei quattro segni in questione erano quelli del Leone, Acquario, Gemelli e Ariete. Li ho detti dal quarto al terzo posto. Abbiamo un ascoltatore.
1: Al primo posto.
0: Cos'è che ho detto?
1: Dal quarto al terzo.
0: Ah sì, quarto, terzo, secondo e primo, no? Ho detto. Allora, abbiamo un ascoltatore che ha un po' di settimane che ci racconta come sta andando.
1: Quindi sappiamo.
0: Lui è Leone.
1: Sappiamo molto più dei cookies che lui accetta quando va sui siti.
0: Il 20 aprile scrive Leone, ci sono andato vicino.
1: Ok.
0: E noi gli abbiamo chiesto poi di che cosa volesse dire quell'andarci vicino,
1: certo.
0: No? E diceva che sì, non era talmente non era così slanciato,
1: esatto,
0: quella sera,
1: ha detto,
0: no?
1: Che mancava quello sprint mentale per cui provarci.
0: Il 27 aprile scrive replica della settimana scorsa, cioè ci sono andato vicino, dagli la terza è quella buona, quindi questo weekend avrebbe dovuto essere quella buona,
1: e?
0: Diciamo la buona volta, ragazzi. Ci si avvicina sempre più. Si è lasciata toccare un po' ovunque.
1: Ah! Quindi un piccolo passo avanti, sì. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per lui a questo punto.
2: Buongiorno ragazzi. Io sono vergine ed è da Dio. E anche memorosa siete vergine. Valentina, ciao da Cristian. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Vergine, per modo di dire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Andata bene.
3: Allora, Ariete lei, Leone io,
0: vedi?
3: Due volte con fatica, voto 8.
1: Entrambi in classifica, quindi
0: scusa.
1: Conferma la
3: buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Poi volevo salutare un ascoltatore, Toro, dice una volta voto 8, ma okay. Poi aggiunge, però è stato già un miracolo che si sia svegliato con tutti questi antistaminici, lo davo per spacciato almeno fino a fine maggio.
1: Quindi dice,
0: ma perché?
1: Cosa?
0: L'antistaminico.
1: Dici che...
0: No, non lo so, è la prima volta che lo sento.
1: Non lo so perché io non ho mai preso antistaminici.
0: Io sì, però...
1: E a te sembra che non,
0: no.
1: Che non ci sia nessuna controindicazione da quel punto di vista.
0: A parte che io ho quello che non fa sonnolenza, però se fa sonnolenza ti fa sonno, non ti fa sonno solo lì, no?
1: Magari
0: sì,
1: fa sonno
0: solo...
1: Passano solo lì, non lo so.
0: È la prima volta che
1: chiedi a questo ascoltatore, ascoltatrice,
0: adesso
1: che
0: ci darà delucidazioni.
1: Magari lavori in farmacia e ci aiuta, non lo so.

0: dottore, non è un farmacista, ma è un nutrizionista, dice che a dosi elevate gli antistaminici riducono l'attività del sistema nervoso centrale, immagino, e peggiorano la vasodilatazione in soggetti sensibili.
1: Ah, ok.
0: Lui, pesando 90 kg di chili, dice la dose che prendo dell'antistaminico è sempre doppia, quindi...
1: Ah, e quindi dice... Vabbè, vedi, grazie per averci imparato questa cosa. Grazie per avercela imparata.
0: Allora, ragazzi, settimana prossima, qualora doveste essere nell'astro sexo parade, quindi nei quattro segni, quelli fortunati, rischiatevela, esatto. Non prendete l'antistaminico, starnutite tutto il weekend, però vedi,
1: Tenetevi il raffreddore,
0: tienitelo là.
1: Portatevi i fazzoletti per due motivi, allora.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Sport.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Le consegne su Pallet Espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.
17: Io ascolto Peter Pan perché
18: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Ultima chiamata prima dell'estate.
22: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
23: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
24: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
25: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
27: La tua
0: attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e

0: diretta. Siamo tutti un po' crazy.
1: Bello, bella, bello.
0: Innovativa.
1: Che bella idea, davvero. Bellissima idea. Come sarebbe una bella idea a questo punto della puntata cominciare a fare i servizi in camera?
2: Servizi in camera,
1: Elena. Ciao Elena.
3: Ciao.
1: Ciao
0: Elena, cosa ne pensi delle t-shirt quelli con le scritte?
3: Beh, ci stanno.
0: Tu ce ne hai qualcuna a casa?
3: No, purtroppo no.
1: Vedi, belle, però intanto non se le prende. Cioè, tipo quelle che ho scritto, non mi rompete i coglioni,
0: sì.
1: Sai, non volevo uscire.
0: Un cazzo. Sì, le cose un po' così.
1: Secondo me andrebbero rivalutate. Comunque, parliamo di Elena e del motivo per cui la chiamiamo oggi. Ovvero, Elena, compi gli anni?
3: Compio gli anni, sì.
1: Auguri. Auguri. Buon compleanno.
3: Grazie.
1: Sappiamo
3: grazie.
1: Anche quanti ne fai, però non vogliamo dirlo
3: si
1: senza chiedertelo.
3: Dire, dai. Si può dire.
1: Sono 28. 28 anni.
3: Sì.
0: 28 anni festeggiati oggi a Gardaland.
3: Sì. A Gardaland, sì.
0: Hai già fatto qualche giostra?
3: Dobbiamo ancora arrivare perché c'è un po' di traffico.
0: Ah, ok. Qual è quella che non vedi l'ora di fare?
3: Raptor.
1: Quali sono quelle più grosse adesso di Gardaland, le più belle?
0: Perché io sicuramente Raptor, la montagna russa quella blu.
3: Oblivion.
1: Domanda certo. Importante invece delle giostre da bambini. Qual è che fai? Cioè, di quelle proprio più sceme. Qual

0: Che vorresti?
1: I tronchi
0: bellissimi, anche quelli
2: sono anche buoni i tronchi.
0: Allora, tanti auguri di buon compleanno, ti vogliamo bene da parte della mamma, la sorella Elisa e il fidanzato Kevin.
2: Ma sono tutti in macchina con te adesso?
3: Sono qua con me,
2: sì. Ah, ok, allora ciao a tutti, buon divertimento e buon compleanno a te in particolare, Elena.
3: Grazie mille, grazie.
0: Ciao ragazza,
2: alla prossima, ciao.

0: Ormai 30 gradi come canta Anna.
1: Sì, ormai ieri veramente anche di più percepiti, ieri pomeriggio tantissimo.
0: No, lascia fa che ieri si stava benissimo in tipo... se avevi un posto in cui potevi spostarti tra ombra e sole era la perfezione,
1: sì.
0: Perché sotto il sole faceva caldo, all'ombra faceva freschino, ok, quindi aver tutto a disposizione.
1: Io ieri ho fatto una camminata meravigliosa in mezzo ai campi e si stava da Dio il sole. Allora ragazzi, intanto siamo arrivati al mese di maggio, non so se l'avete notato, c'era anche la luna del primo maggio che doveva aiutarci questo weekend, ma qualcuno dice che non ha fatto effetto. Allora facciamo così, se non è andato al top questo weekend, magari sarà al top il prossimo weekend con gli eventi di Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Visto che a partire dal venerdì faremo festa, stiamo parlando di venerdì 8 maggio, con due eventi di Radio Peter Pan. Il primo è il Pink Power al Maggio Fiaschettano, quindi torniamo a Fiaschetti di Caneva, Pordenone, dalle 21.30 troverete Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice, tre donne.
1: Il secondo evento invece è quello che facciamo al Naviglio a Padova. Tre sono le console lungo il Naviglio, ci sarà Lady Ellen che farà la spola tra le varie console per fare un po' di casino con la musica più bella degli anni 90 e 2000. Marco Baxo, DJ Maxwell e Andy Mancuso a mettere la musica nelle varie console.
0: Che bello, magari passiamo a salutare. Comunque.
1: Dai.
0: Poi invece, non è finita qui, perché sabato 9 maggio ci sarà un Peter Pan Impatto alla Sagra dal Cunin a Castions di Strada. Siamo in provincia di
1: Udine.
0: In console Sister Gloria e Fedro.
1: E poi invece sabato e domenica l'appuntamento è di nuovo a Padova per la Pink Run. Ritorniamo in Prato della Valle a Padova per la 17ª edizione della gara dedicata ovviamente alle donne.
0: Auguri a tutte le donne.
1: È la festa della donna, l'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'ospice pediatrico di Padova. Sabato 9 DJ set con Marco Baxo, domenica 10 dalle 10 Monica Morgan, dalle 17 Peter Pan Pink Power con Sister Gloria e Alice Fassina e ovviamente la partenza poi della manifestazione che sarà appunto domenica 10 maggio nel pomeriggio, perciò
0: vi invitiamo a visitare il sito Pink Run per avere maggiori info e anche il sito peterpan.it per avere maggiori info su tutti gli eventi nel fine settimana di Radio Peter Pan
1: da qui all'eternità.
0: Esatto, e adesso invece c'è proprio lui, quello col cervello.
3: Ma basta, sempre lui.
0: Andrea De Luca.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: figura ci abbiamo fatto?
1: Dico, mamma mia, veramente. Siamo stati proprio.
0: Abbiamo parlato di tutto.
1: Di tutto, abbiamo nominato tutti quanti.
0: Tutti gli sport.
1: E poi,
0: alla fine non l'abbiamo neanche detto.
2: Buongiorno, parliamo anche del signor Kim Antonelli che ha vinto un'altra gara a Miami.
0: Abbiamo parlato, sì. Dai, scusa.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
0: È finito l'episodio. Il Daily Mix Show torna domani, ma vi anticipiamo che se vi va domani sera ci vediamo anche con Tre Uomini per Tre Birri.
5: E allora domani passiamo tutto il martedì insieme, domattina dalle 7. Ciao ragazzi, arriva la Generation.
0: Ciao!
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: The Remix Show.
7: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie mille. No?
9: Grazie a
4: Peter Pan.
10: Squat. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: 10 in punto, l'ora della Generation.
17: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
23: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: a fare lo scherzo. J Balvin, Tonto, state ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix, tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Prima di mettere la sigla di questo prestigioso programma radiofonico, c'è una roba, mi sembra che
1: ha segnato l'Inter!
0: Mi sembra!

maggio 2026, 4 anche i minuti dopo le 10, May the 4th be with you. Oggi è la giornata di Star Wars, perché se la leggi al contrario all'americana, May the 4th. Parleremo di Star Wars in questa puntata? Sicuramente no. Parleremo di Emma Rossato? Sicuramente no, perché oggi non c'è, però ho fatto la puntata di venerdì insieme a Rocky Festaiolo, quella del primo maggio. Io me la son goduta, ho passato un sacco di giorni a fare cose disparate, da compleanni, a cene, a pranzi, a interviste di quelle di un certo livello, sono andato a fare una gita al mare, ho fatto un sacco di cose. Però oggi, nella domanda del cavolo con due Z, vorrei parlare d'altro. Prima, aspetta che poi mi dimentico, questa è una roba molto importante. Attenzione, perché per tutta la settimana, verso le 11:15, torna il gioco con Volotea. Per un voucher del valore di 200 euro si gioca con una delle destinazioni Volotea, quindi avete un'ora per studiare. La prima destinazione con la quale giocheremo oggi, dovrete indovinarla voi. Quindi intanto ti do il numero 393-7366-240 e poi sappi che per tutta la settimana all'interno della Peter Pan Generation, ore 11:15, giochiamo con Volotea. Ma vabbè, ormai ho finito il tempo, quindi intanto ti racconto la domanda del cavolo con due Z e poi te la spiego un po' meglio. Mentre i Remix hanno parlato di sesso per l'Astro Sexo Parade, io oggi vorrei parlare di romanticismo, quindi quella cosa che devi fare, che sai che devi fare per rendere felice il tuo lui o la tua lei. Prova a pensarci. Nel frattempo io ti ho rubato un disco dall'archivio che è proprio l'emblema del romanticismo ed è una roba molto... Ed Sheeran, Perfect, remixata da Robin Schulz.

0: romanticoni all'ascolto. Oggi nella Generation si parla di amore romantico. Quindi oggi vorrei capire, nella domanda del cavolo con due Z, qual è quella cosa che sapete che dovete fare per il vostro lui o per la vostra lei per renderlo felice. Dai, che questa è una mega domanda del cavolo con due Z.
1: Attenzione!

0: I suoni di Joel Corry, la voce di Ra, Devotion, su Peter Pan nella Peter Pan Generation, no, lo giuro, dai.
1: Ciao, Joe. Buongiorno. Mi raccomando, adesso non fa passare un'ora di più parlando di calcio.
0: No, ne parleranno stasera nello sfogatoio sicuramente. Io ho messo un assegnato l'Inter, a posto così. No, voglio parlare di romanticherie stamattina nella Peter Pan Generation. Perché sì, è stato anche per me un weekend lungo, già da giovedì sera grande festa. C'ho tutta la lingua infeltrita, infelpita, non mi ricordo più come si fa. Venerdì pranzo del primo maggio, poi sabato avevamo pianificato io e la badante una romantica gita a Caorle, mano nella mano. Però io ho visto che c'era un cruccio nella sua testa, io lo so che c'è una cosa molto importante nella sua vita, ovvero la pulizia della casa. E anche se avevo pianificato questa bella gita romantica a Caorle, l'ho guardata negli occhi con proprio tutto il cuore in mano e le ho detto: senti, io lo so che fare una bella gita a Caorle mangiando gli spaghetti allo scoglio in riva al mare sarebbe stata una bella cosa per entrambi, però so anche che ci tieni che il terrazzo sia pulito, che il garage sia in ordine, che io passi la vaporetta su e giù anche per le tende, che puliamo i termosifoni, che sistemiamo tutto. E quindi abbiamo fatto le pulizie di primavera. È durata tutta una giornata, dalla sveglia di sabato fino al tramonto di sabato. È una roba infinita, poi cucina, robe buone, insomma una coccola del genere. Quindi al 393 7366 240, la domanda rimane questa, cioè quella roba che fai per farla felice, per farlo felice, tipo cucinare, no?
2: Ciao Joe.
0: Ciao.
2: Allora, la cosa più romantica che potevo fare per la mia ex era cucinare, perché ricordati che l'amore passa, ma la fame rimane.
0: Quella rimane.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! 10 e 19, state ascoltando Radio Peter Pan, Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait. Si parla di romanticherie, cose che fai per il tuo lui o la tua lei, che sai che lo o la renderanno molto felice. E vi raccontavo della badante, abbiamo rinunciato a una bella gita romantica a Caorle perché so che quella roba lì di sistemare casa, pulire, avere tutto in ordine, sentire il profumo di pulito, la rende felice. Voi non avete idea, cioè adesso sembra un'esagerazione, però c'aveva un muso quando si è alzata domenica, sabato mattina, che era proprio sottoterra, una volta di pulizia, fine giornata, c'aveva il sorriso della soddisfazione, quello vale più di mille fatiche. Certo, sono un paraculo, però è un po' quello. Io non volevo parlare di Inter, però ogni tanto...
2: siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi.
1: Un po' di cose che fate per rendere felice la vostra lei o il vostro lui. Buongiorno, buongiorno, lavarle l'auto. Dopo una running di 14 km ieri mi sono messo a lavarle l'auto. Per premio mi ha fatto un aglio olio peperoncino fotonica. Vedi, è un dout des, per essere anche un po' colti, lattini, robe così. Saluto Andrea che dice: Gio, oggi è una domanda veramente molto easy. La mia Giulietta si scioglie quando le porto a casa un bel mazzo di fiori, cenetta insieme e bottiglia di prosecco. Di solito questo è il nostro momento romantico. Che dici, è basilare, è semplice, ma sapersi ricavare quel momento solo per te, solo per lei, e dici, come siamo romantici. 393-7366-240, oggi mi sento incredibilmente pirla. Fatelo insieme a me. Quella

0: Black and White, tacca tacca, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, c'è Nicola che ci è rimasto male, perché stiamo parlando di Inter, ma poco poco, cioè da...
1: Ha segnato l'Inter!
0: Piccolo accenno, dai, concedi, me lo scrive, che due palle, sti coglioni con il calcio, ma pensate alla figa, però anche te sempre alla figa, ma troviamo un terzo argomento, che sennò sono sempre quelli, o calcio, figa, parliamo di birra. No, quello lo facciamo domani sera in Tre Uomini per Tre Birri sul canale Twitch di Peter Pan. Si parla in realtà di romanticismo nella domanda del cavolo con due Z, quella cosa che sai che devi fare, o comunque è quella carta che ti puoi giocare, no? Il jolly che hai dentro la manica e dici, sai, faccio sta cosa così lui è felice o lei è felice. C'è chi scrive semplicemente in maiuscolo ma con tante risate i grattini. Oppure lei, voglio restare anonima per far felice il mio lui, basta che io... Indossi un perizoma. Basta solo indossarlo, cioè basta vedere, come in vetrina. Oppure dai, cose molto semplici, c'è Gianfranca che dice:
2: buongiorno Gio, una cosa che rende il mio compagno felice è arrivare a casa e trovare la cena pronta.
0: Cena pronta!
2: Meglio di così non si può. Buona giornata da Gianfranca.
0: No, c'è quella roba lì, effettivamente, prendere qualcuno per la gola e hai sempre vinto.

0: ciao computerone. Com'è? A posto? Alla grande, te sei romantico?
1: No.
0: Perché sto chiedendo questo nella domanda del cavolo con due Z. Cosa fai per far felice lui o far felice lei? Ti hai dei ticket da regalare quando vuoi fare il romantico?
1: No.
0: Che pirla. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, poi c'è l'oroscopo e il GR sti cazzi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Correva l'anno 2017, Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Molto romantico pure sto disco. Vedi che nella Generation si incastra musica e tema che affrontiamo. Domanda del cavolo con due Z, infatti stamattina, che verteva sull'annoso problema del romanticismo. Cosa faccio per far felice la mia lui? La mia lei? Il mio lui, mi sono incastrato con le parole. Proprio sul più bello. Vedi, ci sono delle strategie che sono le vecchie, le classiche. C'è lui che dice sta cosa qui.
1: Mi porto dei fiori al lavoro, soprattutto rose, e in più di fare lo scemo. Poi direi che il resto viene da solo.
0: Il resto viene da solo, quindi fiori rosa sul posto di lavoro, che è sempre una sorpresa. I Ferrero Rocher, prendi qualcuno per la gola, hai sempre vinto. Ciao, dopo 51 anni, 51 anni insieme al marito, la cosa più romantica che faccio per lui è non mandarlo a quel paese. Ciao da Chris. Ma guarda, c'hai ragione, dopo un po' di tempo cambiano anche le prospettive con le quali vivi l'amore. Però vedi, lui la butta sempre sulle robe da mangiare, ma questo weekend ne hanno fatte un casino.
2: Vedi, io per fare felice il mio amore, ciao Scody, a me piace cucinare, piace renderla felice cucinando.
0: Senti, senti,
2: questo weekend abbiamo fatto di tutto. Sì. Abbiamo fatto i involtini in primavera
0: e uno
2: con la pasta fillo. Abbiamo fatto i dolci, il baklava con la pasta fillo. Tutto abbiamo fatto la crostata di marmellate.
0: Ok, e tre?
2: Sia fragola che frutti di bosco.
0: Porca miseria.
2: E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ancora la pizza, pizza rossa frigo, buonissima.
0: Sì.
2: E poi cosa abbiamo fatto? C'era. Ah, gli asparagi con le uova tipo Bismarck.
0: E va avanti, ragazzi, cioè andrebbe avanti ancora 62 secondi. Quanto... Ma poi queste cose le avete pure mangiate o le fate per il gusto di prepararle? Un paio di dischi e c'è l'oroscopo. Beh.

0: The Avener White Shirts Alpaca. Su Peter Pan si è parlato per una mezz'oretta, adesso la chiudiamo, di cose che si fanno per far felici il proprio partner, la tua lui, la tua, ancora questa cosa, la tua lei, il tuo lui, l'inverto oggi, son strano, c'è lui che fa una cosa bizzarra a proposito di stranezze. Pronto?
1: Io per far felice la mia lei non la bullizzo davanti a amici e parenti.
0: Una cosa che potrebbe fare WhatsApp oggi per rendermi felice sarebbe non andare a scatti ogni 4 secondi, però fai con comodo WhatsApp.
2: Scusate, ma perché quando parlate di far felici le donne parlate di mangiare, di fare le pulizie, e invece quando le donne parlano di far felici gli uomini parlano di sesso?
0: Non lo so, forse perché le donne sono scontate, potrebbero fare un sacco di altre cose, non lo so, e comunque non è vero, dai, tanti hanno detto il contrario di quello che dici te, quindi magari ti sei perso alcuni messaggi. Chi usa questa storia? C'è l'oroscopo, chi va bene oggi?
3: Io no.
0: I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì, quindi cominciano la scalata verso il milione col piede giusto, sono quelli del toro. Bravi ragazzi, si salva ancora il leone. E ne mancano solo due di salvi: la bilancia e l'acquario. Questi quelli dal lato buono della classifica, quelli salvi. Gli altri non citati, tutti malino.
4: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: O meglio, quasi tutti. Perché uno è il migliore e l'altro è il peggiore. Partiamo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I più fighi di questo lunedì 4 maggio sono quelli dell'Ariete. Ne sai una in più dell'intelligenza artificiale, tutte le strade portano alla destinazione che hai impostato sul navigatore, con le buone maniere ottieni tutto o al massimo riavvii, piove sempre sul bagnato ma nel dubbio aggiorna l'app del meteo, vinci perché sei più smart del tuo phone. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
4: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
4: E non...
0: Che smart.
4: Applaudo. Che phone. Con ironia.
0: Indovina chi sono i peggiori di oggi così, sparala. Eh sì, la Vergine.
5: Oddio! No, Dio, ti prego, no!
0: Che palle.
5: No! No!
0: Amici della Vergine, siamo i peggiori.
6: Peter Pan!

0: Boro Boro Mambolosco dal 2019, lento, su Peter Pan c'è il GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Carrellatona delle ultime 24 ore.
2: E Sticazzi?
0: O forse qualcosina di più di notizie trovate sul web e riassunte tutte in questo minutino e mezzo. Si parte dal messaggero.it. Migliaia di api scoperte nelle mura di un santuario vicino Roma. Erano lì da oltre 10 anni.
2: E Sticazzi?
0: Fuori dal santuario. Sai perché l'ape è fuori dal santuario? Perché è la peccatrice. Tutta sto giro per fare la battuta de merda. Dal Today, Micolo Olivieri sta costruendo una super casa fuori Roma. Le foto della villa pubblicate dall'ex Cesaroni.
2: E Sticazzi?
0: Su due piani, bellissima, una casa incredibile. Messaggero.it. Ho firmato un contratto a tempo indeterminato. Gigio Donnarumma si sposa a sorpresa con Alessia Elefante.
2: E Sticazzi?
0: Però attento, Gigio, perché i contratti a tempo indeterminato prevedono anche un TFR alla fine del contratto, del rapporto di quel tipo. Donna moderna, la posizione migliore è quella insieme.
2: E Sticazzi?
0: Certo, perché altrimenti non è un rapporto di coppia. Da fanpage, filler con lo sperma di un pesce sul viso, uno studio rivela i rischi dell'ultima moda estetica.
2: E Sticazzi?
0: Se ti spalmi lo sperma di pesce poi ti ingravidi. Fanpage punto, e questa era la letta sul cioè. Da fanpage.it, Spalletti e la Juve che non batte il Verona retrocesso, dichiara: siamo una squadra di ragazzi sensibili.
2: E Sticazzi?
0: Mi ha fatto molto ridere questa dichiarazione. Dal Fatto Quotidiano, un liquido ha cominciato a piovermi addosso in aereo. Ero fradicio dalla testa fino alle mutande e molto imbarazzato. La storia di Kevin Glover è virale.
2: E Sticazzi?
0: Ma spostati, senti che ti gocciola addosso. Ma spostati, chiedi aiuto a qualcuno. TGCom 24 consigli su rimettersi in forma. Cos'è la camminata 666? Il trend fitness che spopola sui social.
2: E Sticazzi?
0: Ma niente, devi camminare a testa in giù come la bambina dell'esorcista e sbavare.

0: Kungs Boys Noise Getaway chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due nella prossima, un po' di Along the Broad, il dilemma sicuramente, ma giochiamo anche con Volotea, in palio un voucher dal valore di 200 euro, state con noi.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
3: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
2: Peter Pan Pink Power.
4: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 11:01 c'è il meteo.
6: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
8: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
9: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
8: Fai tu le altre coppie perfette.
9: A lì migliora la vita.
6: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di lunedì variabile, a tratti instabile sulle regioni settentrionali per il passaggio di un'area di bassa pressione. Nuvolosità fin dal mattino con solo parziali schiarite a nord-est. Poi già dalla tarda mattinata avremo l'arrivo di fenomeni a partire da ovest che appunto stazioneranno soprattutto sulle regioni nord-occidentali e a tratti coinvolgeranno anche l'Emilia-Romagna. Clima comunque mite con temperature fino ai 23-25 gradi sul Triveneto, qualche grado in meno invece a nord-ovest per effetto dei fenomeni. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
12: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
14: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
13: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
14: Quella con gli sconti fino al 50%?
13: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
14: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: si parla più di calcio. Correva l'anno 2007, Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe. A quest'ora arriverebbe Marossato, oggi assente giustificata, torna domani dalle 11 all'interno di questo programma qui, che fra poco ripropone una cosa che da qualche anno facciamo, ovvero il gioco con Volotea. In palio un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea. Quindi tutti pronti, studiate sul sito per tutta la settimana verso le 11.15 circa, minuto più minuto meno. Però c'erano un paio di notizie che erano carine da Lung the Broad, tipo questa di Wired Italia ha attratto la mia attenzione e titola così: sì, i Neanderthal erano cannibali e prediligevano i membri estranei al gruppo, anche perché i gruppi non erano molto numerosi, quindi se mangiavi quelli del tuo gruppo poi rimanevi lì da solo come un pero, quindi no, era meglio mangiare quelli degli altri gruppi. La seconda è parzialmente correlata, perché vedi come cambiano i tempi. Il Neanderthal si mangiava con gli altri Neanderthal, poi ci siamo evoluti, abbiamo smesso di mangiare le persone. Però vedi che Amsterdam, adesso io non vorrei fare quello polemico, però la notizia mi porta in quella direzione lì. Amsterdam vieta la pubblicità pubblica di carne e combustibili fossili. L'obiettivo finale è che la capitale olandese diventi a impatto a zero entro il 2050 e che i cittadini dimezzino il consumo di carne nello stesso periodo, quindi consumarla ma con una certa visione anche, no? Sai, con attenzione, selezionando anche la qualità. Però mi piace la dichiarazione: la crisi climatica è urgentissima, afferma la responsabile del partito che ha proposto questa cosa e l'ha ottenuta. Voglio dire, se si vuole essere all'avanguardia nelle politiche climatiche, si affittano i propri spazi pubblicitari a chi fa esattamente il contrario, allora cosa stiamo facendo? E quindi basta. Ad Amsterdam niente più pubblicità di combustibili fossili, ma anche di carne. Strano, no?
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Regaz, è tutto pronto. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea. Sapevate che con Volotea la vostra vacanza inizia ancora prima di decollare? È conosciuta per rendere tutto facilissimo: voli diretti, un'ampia scelta di mete e personale così cordiale da farvi sentire subito a casa. Il bello è che lo fa a prezzi imbattibili. Non restate a terra, scoprite tutte le destinazioni su volotea.com o nella vostra agenzia di viaggi. Occhio che con le destinazioni noi giochiamo. È un gioco che abbiamo sperimentato lo scorso anno e quest'anno lo affiniamo. Adesso, appena lo sai, devi provare a indovinare. Sentite che è cambiata l'atmosfera, perché siamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, però non sai dove stai andando. È quello che devi capire. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da Venezia. Il pilota dice che per arrivare alla destinazione mancano 2 ore e mezza e all'arrivo troverai una giornata soleggiata e una temperatura di 16 gradi. L'assistente di volo ti dice che all'arrivo devi provare questa specialità tipica, i pitaroudia. Credo che la pronuncia sia questa. Frittelle di ceci, cipolla, erbe aromatiche e farina. Pitaroudia. I passeggeri attorno a te dicono che stanno pianificando una gita nell'imperdibile Valle delle Farfalle. Porca miseria, dov'è la Valle delle Farfalle? Queste indicazioni che hai, sei a bordo dell'Airbus della flotta Volotea, dove stai andando? 393-736-6240. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.

0: sempre al tuo paese, sì, però poi viaggi anche con Volotè. Poi non dite che non vi voglio bene, che ogni anno tornano, si trovano bene gli amici di Volotè, anzi li ringrazio perché hanno scelto quest'anno, anche quest'anno, la Peter Pan Generation per regalare per tutta la settimana alle 11.15 circa dei voucher, sono 5, uno al giorno, di 200, del valore di 200 euro, validi per due persone per volare in una destinazione Volotea, destinazione con la quale si è giocato. Il gioco è che siamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, non sai però dove stai andando, guardi giù, l'abbiamo fatto poco fa, abbiamo visto che siamo appena decollati da Venezia, il pilota al
1: microfono dice che mancano 2 ore e mezza all'arrivo,
0: quindi siamo appena partiti, il tempo di arrivo è di 2 ore e mezza. All'arrivo oggi trovi una bella giornata soleggiata, una temperatura di 16 gradi, gli assistenti di volo ti dicono che quando arrivi devi assaggiare per forza i pitarudia, che sono delle frittelle di ceci, cipolla, erbe aromatiche e farina, e i passeggeri attorno a te stanno pianificando una gita nell'imperdibile Valle delle Farfalle. Se non l'avete mai vista, andate a vederla, perché cioè ho visto delle foto, ragazzi, ma roba bella. Qualcuno dice Lampedusa non era, qualcun altro, pronto?
2: Madrid
0: non era, non è Madrid, non è la Spagna.
3: Grecia.
0: Allora Grecia sì, però più specifico
1: Scozia.
0: La Scozia.
1: Edimburgo.
0: No, non era la Scozia, Edimburgo. Qualcuno dice Zante. Sì, siamo in Grecia, siamo da quelle parti lì. Bucarest non era, Copenaghen. Altre. Questo dice Pantelleria. Una voce che dice
4: Cipro.
0: Poi qualcun altro, vedi, tanti l'hanno azzeccata, per carità, tutti molto bravi. Però alcuni.
5: Si va in Turchia.
0: Siamo da quelle parti lì. Precisamente la destinazione Volotea con la quale abbiamo giocato oggi era. Rodi, era Rodi dove stavamo andando. Il più veloce a individuarlo si porta a casa il voucher del valore di 200 euro per volare in una destinazione Volotea a sua scelta. Lui è Davide Donà. Che scrive: super regalo di compleanno, guarda, hai fatto tutto da solo, sei stato il più veloce, quindi meritevole di guadagnarti questo bel regalo. E quindi dice: adesso festeggio la famiglia con voi e con Volotea. Bravo Davide, domani ore 11.15 torniamo a giocare, quindi pronti con lo studio, oggi pomeriggio dedicatevi sul sito volotea.com. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire, con Volotea sei già là.
6: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita, la tua

0: Comprare delle Nike nuove, poi mi sono alzato e cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Asiri, porta Marco.

0: Tu non hai capito, non la lascio più a sacqua, sbrigati.
1: Se continui, mi tocca chiamare Chuck Norris.
2: Ormai Chuck Norris ha fatto il suo tempo. Una canzone che ormai c'ha i suoi anni. Correva l'anno 2019, oggi Eastbourne, bella giornata, state ascoltando Radio Peter Pan. È una bella giornata, dai, un bel lunedì. Abbiamo iniziato anche a fare dei regali belli, dai, all'interno della Generation. Un po' di regole anche per i giorni prossimi. Ci sono ancora 4 voucher a disposizione questa settimana, ore 11:15 con Volotea. Poi tornerà nelle prossime settimane, non direttamente la prossima, però se state qui nei dintorni e non vi allontanate da questa radio, ci sarà l'occasione. Poi è molto agguerrita, quindi davvero vi consiglio, andate a studiarvi le destinazioni, perché quelle con le quali si gioca, già se valuti l'aeroporto di partenza puoi capire dove si arriva da quell'aeroporto lì. Poi c'è lui S che scrive: ma non c'era da aspettare il suonino o si può inviare subito? Allora diciamo che il suonino che ti permette di iniziare a rispondere è il primo, questo qui, che coincide col primo indizio, cioè l'aeroporto di partenza. Già lì inizia a dare delle possibili soluzioni, certo anche in alcuni casi va a culo, però anche quello fa parte della vita. Ve lo dico perché davvero è molto agguerrita, tanti messaggi e tanti che studia. Io ho visto gli anni scorsi gente che si faceva le tabelle e escludeva giorno per giorno le destinazioni passate, perché poi con quelle non si rigioca più. Anche la fedeltà, sentirlo tutti i giorni, ti permette poi di avere più possibilità ai giorni successivi. Sono tutti trucchi, magari funzionano, poi sicuramente ci vuole un po' di culo.
3: Radio

0: Be Mine, pausettina che divide in due la generation. Fra poco torniamo col dilemma, state con noi.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
13: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
15: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
16: Peter Pan Impatto.
14: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Mamma mia, voi siete i primi nella planeta Terra, primi Peter Pan, i primi.
1: Disco storia, correva l'anno 1997, Wamdu Project, King of My Castle. State ascoltando Radio Peter Pan, buon lunedì 4 maggio, 40 minuti dopo le 11. Io sono Gio, a quest'ora dovrebbe esserci Emma Rossato, che torna però domani, e con Emma è nato il dilemma.
2: È un gioco di parole col suo nome, magari non l'avevate mai capito.
1: Il dilemma è quella roba che ti mettiamo due opzioni sul tavolo e una delle due la devi eliminare. Io oggi mi sono fatto ispirare dalla programmazione musicale di Peter Pan, King of My Castle. Si parla di castelli, ogni volta la mia immaginazione arriva al Medioevo, con i banchetti nobiliari, con quelli con l'armatura che fanno le giostre coi cavalli, con le dame con questi vestiti tutti pomposi. Poi è tanto frutto dell'immaginazione o dei film che hai visto alla TV. Però, vedi, quello è un viaggio nel tempo che puoi fare. Di viaggi nel tempo voglio parlare nel dilemma di oggi. Perché metti questa situazione, che è proprio la base del dilemma di oggi. Anzi, a proposito di base del dilemma di oggi, sei inseguito da un gruppo di criminali, come in un film di Ritorno al Futuro. Sali a bordo della DeLorean e puoi viaggiare nel tempo. Hai poco tempo per decidere. E allora puoi decidere, è un viaggio di sola andata, non puoi più tornare dove eri prima. E allora viaggi nel passato, dove vuoi, oppure nel futuro, e comunque hai sempre quella curiosità di lì di capire cosa accadrà domani. 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale, questo è il dilemma. Hai una macchina del tempo, hai poco tempo per decidere, non tornerai più indietro, preferisci andare nel passato o nel futuro?
3: Radio Peter Pan.

0: Coppa del Cavolo con due Z, però è lunedì, facciano le robe facili, soft, quelle domande che si fanno di solito quando sei di fronte a una birra e ipotizzi delle cose impossibili. Scena del film, è proprio la scena di un film quella che vi ho proposto. Sei inseguito da un po' di malviventi, ok? Stai fuggendo, ti trovi di fronte una macchina del tempo, una DeLorean, quella di Ritorno al Futuro, ci monti dentro, devi fuggire veloce veloce, ma sai che non tornerai mai al presente e quindi puoi viaggiare o nel passato o nel futuro. Facciamola ancora più specifica, c'è proprio una rotellina in cui puoi cambiare l'anno, rimane il 4 maggio, però puoi andare in tempo indietro, 2025, 24, 23, 22, tornare al 1900, 1800, 1700, nell'anno 0, nel 2000 avanti Cristo, oppure andare avanti nel 3000, che ne so, nel 4000, e dici boh, vorrei vedere cosa accadrà nel futuro oppure cosa è accaduto nel passato. Certo, del passato magari hai qualche informazione di più. Da qui la vostra destinazione, di viaggi si è parlato, specifici d'aereo, però di viaggi nel tempo parlate voi.
1: Elimino il viaggio nel futuro e torno nel passato, siccome so già cosa è successo potrei usarlo a mio vantaggio.
0: Sì, tanti hanno detto questa cosa, qualcun altro diceva guarda io scelgo il passato ma di qualche settimana o di un anno al massimo per migliorare la mia vita di oggi, che è un po' quello che dice anche lui, cioè non è perché il passato è affascinante, perché posso guadagnarci qualcosa.
2: Ma che domande, ovviamente nel passato, quando il Bitcoin costava nulla, non valeva niente, comprarne un migliaio con la conoscenza di oggi, aspettare una decina d'anni e diventare miliardario, assolutamente, per far star bene le mie prossime quattro generazioni.
0: Che poi era proprio la base di Ritorno al Futuro, no? Con l'almanacco, con i risultati sportivi. Alla fine lo usi per il tuo tornaconto.

0: correva l'anno 1996, Cascada, Evacuate the Dance Floor. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Giochino oggi nel dilemma che è partito da un'ispirazione, arrivava proprio dalla musica King of My Castle, One Do Project, per vedere il fascino, no, dei castelli che noi adesso vediamo solo le mura, però vedere la vita all'interno di una corte che devi fare un viaggio nel tempo. È possibile farlo? Nel cinema sì, quindi vi ho messo di fronte a questa situazione. Arriva una banda di delinquenti che vi insegue, di fronte a voi c'è una macchina del tempo, l'unica soluzione per uscirne vivi è viaggiare in avanti o all'indietro. È quello che vi ho chiesto. Sai che pochissimi vorrebbero vedere il futuro? C'è proprio poca speranza nei confronti del futuro. C'è chi dice nel passato, così passerei più tempo con mio papà, che purtroppo non c'è più, che comunque è una roba molto bella.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Sono Franco.
0: Ciao Franco.
1: Ormai è 28 anni che gioco sempre soliti numeri al Superenalotto. Mai venuto fuori.
0: Mai. Niente.
1: Niente. 5 due numeri sempre. 5 euro.
0: Niente.
1: Poca. Ciao, buona giornata.
0: Quindi secondo me la sua curiosità è vedere il futuro per capire ma quando usciranno sti cinque numeri. Sono 20 anni che li gioco, porca miseria. Gio, me ne torno nel passato, ma non troppo, almeno continuo a vivere nel conosciuto. Il futuro troppe incognite da gestire a rischio, quindi viaggiare troppo indietro nel tempo o troppo in là nel futuro, dici ciò, troppe incognite e chissà come sarà. Passato, scrive Leonardo, epoca romana o far west, che sono quelle robe da film che affascinano sempre. Chiusa questa storia, alla fine nel dilemma di oggi ha vinto il passato, cioè se fai un viaggio vai in quello che conosci un po' di più.
2: Radio Peter Pan.

0: l'Inter che vince lo scudetto, che fastidio per tanti, vedi, anche in questo tema che non c'entrava niente, cioè viaggi nel passato o nel futuro, ci sono dei rosiconi che evidentemente oggi la stanno vivendo così male che devono andare a rivangare delle robe di un passato ormai remoto, cioè torniamo indietro di 20 anni e più, ad esempio Diego tornerebbe al 2002, si tratta di 24 anni fa, per rivivere il giorno dopo, lui sta parlando del 5 maggio del 2002 e mamma mia. Oppure Marco.
1: Ah, buongiorno Gio. Allora, innanzitutto congratulazioni per la vittoria dello scudetto.
0: Grazie.
1: Dopodiché, se devo scegliere tra passato e futuro, io torno nel passato e precisamente nel 2006 per far uscire fuori le intercettazioni sull'Inter.
0: Mamma mia, come non sapete perdere. Bisogna tornare nella preistoria per trovare un successo delle vostre squadre. Scherzo, dai, è tutta goliardia, mamma mia. Anche lui dice per Malos, ma sì, dai, goliardia, si cazzeggia. Fra poco, ragazzi, giochiamo, c'è la sala giochi, state con noi.
2: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno e due, c'è il notiziario.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
2: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità. Così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: sai.
1: Correva l'anno 2017, Calvin Harris, con i Migos e Frank Ocean su Peter Pan, e la canzone si chiama Slide. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, terza ora insieme, quella dove arriva il computerone dopo aver casseggiato per due ore, finalmente computerone.
2: Ciao,
1: ma che bello ritrovarsi, sei felice?
3: Sono davvero euforico.
1: Ma per...
4: Ha segnato l'Inter!
1: Quel motivo lì. Hai capito? Interista pure il computerone. C'è da fare il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. 8 ne abbiamo assegnati di ticket settimana scorsa. Uno solo però vince i gadget, gli altri rimangono con l'onore e la gloria, perché vincere un ticket comunque è un orgoglio. Ma chi vince i gadget? E il ticket numero 7 ce l'ha lei in mano, Giulia Bertoli.
5: Brava Giulia!
1: Bravissima Giulia, che cool! You super win!
6: Sala giochi!
7: You win!
6: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
1: Aperta una nuova settimana di sala giochi nella Peter Pan Generation per assegnare altri 10, questa volta sono 10 i ticket, tutto giusto? Tutto bello?
3: Bello.
1: E allora dai, primo gioco di oggi che assegna il ticket numero 1, perché si riparte dall'inizio, è il gioco de... il gioco per gli amanti del cinema. Fondamentalmente io e il computerone abbiamo selezionato un film, vi facciamo sentire un pezzettino, da quel pezzettino devi capire il titolo del film. 393-7366-240, oggi livello del gioco?
3: Facile.
1: Ci si può arrivare? L'han visto in tanti? Perfetto. Dai, vince comunque il più veloce. Che film è?
8: La vita non è un film.
9: La mia stanza dei giochi.
10: Quando è che questo accade nel film?
11: Voglio fare un gioco.
12: Un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
13: E come?
12: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te.
1: Ma è facile.
12: Tu crei il mondo del sogno.
1: Dai!
12: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
13: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
12: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
1: Porca miseria, se è vero! Che film era? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice?
14: Attenzione!

0: Lady Gaga, Doci, Runway su Peter Pan. Vedi, computerone, non dovevi dirlo.
1: No.
0: Non dovevi dirlo che sei felice perché ha segnato l'Inter. E ha vinto lo scudetto, perché poi si mettono in giro delle male lingue.
2: Ah, allora ecco perché il computerone e la sala giochi sono truccati, è interista. Tutto truccato. Quando c'è di mezzo gli interisti, tutto truccato.
0: Computerone, vuoi dire qualcosa?
1: Ah, ah, ah.
0: Ma soprattutto
1: la sala giochi non è truccata.
0: Soprattutto la sala giochi non è truccata. Si è parlato nel primo gioco di oggi, quello che segnava il primo ticket della settimana, il primo ticket di maggio, 4 maggio 2026. Si è parlato di cinema perché il gioco era La vita non è un film. Pezzettino di film che vi ho fatto sentire. C'era un doppiatore molto famoso che ha dato la voce a tantissimi film, a un personaggio in particolare che era Leonardo DiCaprio, e tanti l'hanno individuato. Nel pezzettino di film si parlava di sogni, e già quello unisci i due puntini e capisci qual è il film. E come si strutturano i sogni, come si modificano l'architetto dei sogni. Qualcuno dice Memento, bellissimo film, però quello sì, aveva a che fare col dormire, ma quando si svegliava si dimenticava tutto e quindi si tatuava addosso le informazioni che aveva acquisito durante la giornata. Michael Jackson non era Avatar, l'hanno detto in tanti, ma non era Avatar. Poi
3: Matrix.
0: Matrix ci poteva stare col futuro distopico, ma no.
3: Limitless.
0: Limitless, anche questo molto bello, se non l'avete visto recuperatelo. Ma
4: The
0: non
4: Wolf of Wall Street.
0: Quando senti DiCaprio, un pensiero a The Wolf of Wall Street, vuoi non farlo? Assolutamente.
4: Avatar 1.
0: Avatar l'hanno detto in tanti, poi
3: pronto? Dai, Joe, non posso non aver vinto sto giro, cazzo. Dai, cazzo.
0: Oh, non sei arrivato primo, scusa. Quello dei sogni, dice Alex, c'era DiCaprio? Sì, certo, però unisci le informazioni, era proprio quel film lì.
3: Inception.
0: Inception, film del 2010, scritto, diretto e coprodotto da Christopher Nolan. Insomma, la sua mano e anche la sua testa da pazzo scriteriato si vede. Candidato a 4 premi Oscar, insomma, fra i protagonisti c'era Leonardo DiCaprio. Pazzesco, ma mica al solo, c'era un bel cast e un bel film. Se non l'avete visto, rivedetelo. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero uno, si chiama Davide Perencin.
5: Bravo Davide, bravo Davide, Davide, Davide.
0: Che dice Davide? Sei felice?
3: Damn, andiamo.
0: Andiamo, you win Davide.

0: T-Rex a New Religion su Peter Pan. Mettiamo in pausa, premi il tasto start che mettiamo in pausa un secondo la sala giochi. Fra poco il secondo ticket messo in palio oggi, sono 10 tutte le settimane, poi fra i 10 vincitori si estrae, si sorteggia, come avete sentito poco fa, uno che si porta a casa i gadget di Peter Pan. Pausa per raccontarvi un paio di cose. La prima riguarda la Peter Pan DJ Academy. Questo sabato parte l'ultimo corso prima della pausa estiva. È andato tutto esaurito il corso DJ e Vocalist. Ci sono ancora un paio di posti per il corso Speaker Edizione. Quindi se ci avete quel mezzo tarlo lì, non tergiversate, approfittate fra oggi e domani. Iscrivetevi che poi dite no, volevo tanto farlo e non c'era più posto. 4 lezioni di 4 ore ciascuna fra teoria e pratica. Insomma, il modo di avvicinarsi a un microfono, anche se non hai esperienza o anche se ne hai piccolina, è un bel modo per stare in contatto anche con la radio, tanto che i corsi si fanno qui all'interno degli studi di Radio Peter Pan. Da questo sabato è un corso mattutino dalle 9 alle 13. Tutte le info sul sito peterpan.it alla sezione Academy, oppure se vuoi telefonare fai un colpo al centralino in orario ufficio, vale anche adesso, allo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan.
0: E invece se voglio i gadget di Peter Pan e non vinco mai alla sala giochi, e allora lì devi andare agli eventi di Peter Pan. Fai un po' di festa, ti bevi due robe, balli un po' di canzoni con i nostri DJ e vocalist e poi arrivano i gadget.

Sol, Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Siamo invece col Peter Pan 90210, quindi i suoni più belli degli anni 90 e 2000. Al Naviglio di Padova ci torniamo. Questo venerdì dalle 21:30 in console Marco Bax

0: schiattino finale c'è Andrea Di Luca che è carico a palla, fra poco arriva con i dischi più belli degli ultimi 20 anni, c'è il 2000 Heroes. Non solo, fra poco c'è anche il secondo ticket della settimana, state con noi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
16: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: schifo un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che viaggione Andrea De Luca ci ha portati al 2014 con Polina, Fade to Love, al 2017 Axwell e Ingrosso, More Than You Know, a chiudere dal 2009 Kid Cudi, Pursuit of Happiness. Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchi e Ateno, finale della Generation. Ultimi 20 minuti e poi cambio della guardia, arrivano quelli di Peter Paravanetta, Fede e Alice che portano avanti poi il palinsesto di Peter Pan che si sviluppa con Muva nella casa, poi Peter Pan 92-110 alle 17.

0: 17 e 17.30 lo sfogatoio e alle 19.30 la Dallan con Feel the Vibe. Così abbiamo salutato anche quelli che vengono dopo. Solitamente saluto quelli che vengono prima. Saluto invece il Dome. Senti che weekend complicato.
1: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao da me.
1: Senti, allora, ieri abbiamo fatto un ritorno da Bassano, sì, in modalità elettrizzante, Gio.
2: Tipo?
1: Sì, perché la batteria della macchina della bassanese è andata. Quindi non poteva né spegnersi né riavviarsi. Ora dobbiamo farla partire con i cavi. Tu che sai tutto?
0: No.
1: Più con più o meno con meno? Cioè, più con meno o meno con più? Più con meno.
0: Non lo so.
1: Come si fa? Gio, non me lo ricordo.
0: E io ogni volta vado in pappa col cervello. Computerone?
3: No.
0: Neanch'io. Chiedo l'intelligenza artificiale, ma credo sia nero con nero, rosso con rosso, meno con meno, più con più. Però potrei dirti una minchiata. Computerone, dai che giochiamo a cosa? Gioco geografico che assegna il ticket numero 2 di questa settimana. Funziona così, si gioca con una provincia italiana, verranno elencati poi 10 comuni, 9 fanno effettivamente parte di quella provincia, 1 è il comune estraneo, devi capire qual è. 393-7366-240, devi essere il più veloce. Quale comune non fa parte di questa provincia?
4: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
0: Benvenuto.
5: Benvenuto in Italia.
6: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
7: Provincia di Torino.
6: Bardonecchia, Ivrea, Vinovo, Susa, Rivarolo Canavese, Grugliasco, Chivasso, Cavour, Pinerolo, Riolo Terme.
5: Benvenuto in Italia.
0: Uno di questi comuni non fa parte della provincia di Torino. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Qual era?

0: Love You Another con Talk To You su Peter Pan, spicchiettino finale della Generation, quello nel quale abbiamo salutato anche tutto il palinsesto.
1: Un saluto al palinsesto!
0: E allora abbiamo salutato, a posto così, chiusa la faccenda. Quello che manca, che dobbiamo ancora fare, è dare la soluzione al secondo gioco di oggi, ticket numero 2 della settimana, che si è assegnato con il gioco di provinci. Gioco geografico, si è giocato con una provincia italiana, oggi la provincia era quella di Torino, che c'ha al suo interno 6 miliardi di comuni. Se vai a guardare tutta la lista dei comuni in provincia di Torino, veramente ti ci vuole una settimana. Quanti sindaci ci sono nella provincia di Torino? Tantissimi. I comuni erano Bardonecchia, Ivrea, Vinovo, Susa, Rivarolo Canavese, Grugliasco, Chivasso, Cavour, Pinerolo e Riolo Terme. Uno di questi comuni non faceva parte della provincia di Torino. Ci avete provato, guarda, dicendole praticamente tutte. Bardonecchia, c'è qualcuno che scrive Vinovo, che credo sia dove si allena ancora la Juve. Chivasso, no? Tutto in provincia di Torino.
2: Il comune di Susa.
0: Susa pure, ti ricordi? La Val di Susa dove c'hanno i Notav.
2: Grugliasco.
0: Tutto in provincia di Torino. Poi chi c'è?
3: Pinerolo.
0: Pinerolo, quello che era diventato famoso per Fantozzi, tutti in bicicletta. Pinerolo!
4: Cavour!
0: Cavour pure, beh, te lo immagini, perché il conte Benso, conte di Cavour, era di quelle zone lì. Ivrea, poi qualcuno dice Livrasco. Questo non l'ho mai detto, non so neanche se esista, no. Livrasco non l'ho detto. Esiste un comune che si chiama Livrasco? Nessuno può dirlo. In realtà il comune estraneo era
3: Riolo Terme.
0: Riolo Terme, in provincia di Ravenna, siamo in Emilia Romagna. Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 2 della settimana. E magari, se sarà fortunato, magari gadget di Peter Pan, ma quello lo scopriamo lunedì prossimo. Lui è Fabrizio Martorano. Fabri, che dici?
5: Grande Radio Peter Pan, allora non è truccato.
0: Ma vedi che non lo è.
5: Finalmente, ciao, buona giornata.
0: Bravo Fabrizio, you win.
6: Radio Peter Pan.

subito il pan Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday. Letteralmente giorno di maggio. E oggi un giorno di maggio è il 4 maggio. Ci sentiamo domani, 5 maggio, dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco Steve Manetta con Alice e Fede. Torna anche Emma domani. Ciao.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media Park. Partner, Radio Peter Pan.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo €6,780, 36 rate, rata finale €13,890 o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a €9,90 al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 13 da due minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
1: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
12: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West, scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: pezzo riesumato dal 1997.
1: Mamma mia.
0: Che ricordi abbiamo sbloccato. Notorious Big con Puff Daddy era Hypnotize. Siamo pronti?
1: Più o meno, dai.
0: Sai che ti vedo un palliduccio? Posso dirti una cosa? A te i ponti, le vacanze ti fanno male.

0: Prossima manetta dalle 13 alle 15 qui su Radio Peter Pan.
1: Io spero che il vostro ponte lungo sia che abbiate lavorato, che abbiate festeggiato e che non abbiate fatto nulla senza avere sensi di colpa sia stato meglio di quello di Fede.
0: Mamma mia, che ponte!
1: L'hai già raccontato?

0: ieri mattina nel bagno.
1: Vabbè, ragazzi, Fede non c'ha più il fisico neanche per fare le feste.
0: Però guarda, sono stradimagrito.
1: No, ti vedo uguale, anzi sei più gonfio del solito. Però, ti devi risistemare.
0: Però sono bianco cadaverico. Sì, sì, quello sì.
1: Vabbè, si vede che c'è qualcosa che non va. Va tutto invece molto bene per queste prossime due ore. Abbiamo già preparato un sacco di cose dalle 13 alle 15, partendo con quello che succede il 4 di maggio.
0: Sì, ricorrenze certificate. Però cosa certificata di oggi? Buongiorno ragazzi, Alice tratta bene Fede perché Fede non sta bene.
1: La maggior ragione, lo devo castigare. Allora ti faccio un piccolo spoiler. Sai cosa faremo oggi in puntata?
0: Non lo so.
1: Faremo o 4 maggio.
0: Cioè?
1: Te lo spiego dopo.
2: Attenzione.

0: te la sei chiamata.
1: Pure.
0: Ti ricordi o giovedì o venerdì mattina che hai fatto finta di chiamare il direttore per dirgli che stavi male, che dovevi andare a scroccare la grigliata di Bracciole?
1: Hai visto?
0: Te la sei chiamata.
1: Ma allora, hai capito? Abbiamo scoperto l'arcano. Sei tu la causa del tuo male. Come
2: in realtà mi ero pure dimenticato di questa cosa.
1: Ma loro sono attenti, si ricordano tutto quello che dici. Il karma ti ha punito.
2: Sì, ma stai karma adesso, eh. E ci arriva un messaggio da un nostro super ascoltatore che è stato qualche giorno a Roma.
1: A casa tua?
2: No, casa
3: a Federì, sto fine settimana sono stato a Roma. E mentre mi mangiavo una carbonara di fronte al Colosseo, mi si è venuto in mente, perciò ho deciso di ricrearmi la sigla di Ammanetta.
1: Davvero?
2: Mamma mia, immagini.
3: A Federico, SPQR sempre.
1: Comunque questa fastidio. Cosa che si frequenta anche poco Roma o qualche romano e ti attaccano la parlata è vera, eh?
2: Sì, ma così, questa è parata burina.
1: Allora ci ha rifatto la sigla, questa sarà la sigla unofficial, cioè non ufficiale.

0: bella, bravi, mi è piaciuta, però resta unofficial. Ormai quella nuova ufficiale, ormai ce già l'abbiamo.
1: Radio Peter Pan.

0: perché mi insulti?
1: No, no, no, stavo solo leggendo il titolo del pezzo, tranquillo. No. Non è ancora arrivato quel momento
0: ancora
1: lì.
0: Ancora no, vabbè, no. Oggi sto male, magari mi potresti anche un po' aggraziare.
1: No, anche perché non userei tonto, cioè non sarebbe una delle mie espressioni naturali.
0: Tonto sarebbe un complimento, cioè abbiamo chi si pone un quesito.
2: Inizia non stai bene, almeno. Hai cagato?
1: Ecco, vabbè, ma possiamo dire che c'è stato un plane questo.
0: Guardami negli occhi.
1: Hai fatto tutto.
0: Ho fatto tutto.
1: Tutto. Allora.
0: Vabbè.
1: Cerchiamo di tirarti sul morale anche un po' la salute. Aumentiamo un po' il tuo livello di endorfina che magari reagisce bene tutto l'organismo.
0: Allora, per provare a tirarmi un po' su, prima pranzo sono sceso dal macellaio, mi sono fatto consigliare la carne. Mi ha detto no, prendi la carne d'equino perché almeno ti dà un po' di ferro, perché ero, mi ha visto bianco cadaverico.
1: Ti ho detto di equino oppure di elì, sì.
0: Volevo farla io la battuta.
1: Ah, davvero?
0: Volevo prendere una carne diversa e di qua c'è il ferro e qui no. E qui no, con l'equino. E niente, mi ha rubato
1: mi
0: la
1: spiace,
0: battuta.
1: Mi spiace, mi spiace. Allora, abbiamo spoilerato questa espressione napoletana.
0: Sì.
1: Che dice proprio. Facimmo 4 in marzo.
0: De maggio.
1: No, facimmo 4 in maggio. Si sente che io non sono proprio partenopea.
0: Posso farlo io?
1: Vai.
0: Facimmo 4 maggio, fratmo.
1: Si vede che tu hai guardato tanta Gomorra.
0: Sì, è quella.
1: È un'espressione napoletana, ma qualcuno, magari dei nostri amici ascoltatori del sud, ce lo può così confermare al 393-7366-240 che significa. Che ne so, fare un trasloco, creare disordine, affrontare un grande cambiamento, far burdel.
0: Fare un burdel. Mi piace così.
1: Allora, visto che è l'espressione di oggi, che è lunedì 4 maggio, vediamo di non prendere alla lettera.
0: Dai.
1: Facimmo 4 maggio.
0: Senti, io oggi avevo anche preparato una super puntata, però c'ho un problema. Il file che ho creato è sparito,
1: vedi.
0: Quindi facciamo una bella cosa, facciamo burdel.
1: Allora, facciamo che arriva un super vecchio disco molto,
0: molto figo.
1: Figo.

0: cielo è entrato Rocky Festaiolo?
1: Sì, ma se twerca do di stomaco oggi, perché sono abbastanza stranito, quindi
0: ok,
1: stiamo
0: allora,
1: attenti.
0: Ci mettiamo in pausa così ti ristabilisci e poi subito dopo la pausa partiamo con il forse accade oggi.
1: Senti, ma tu che sei infermiera, no?
0: Sì.
1: Me la fai una punturina?
0: Ma io te l'avrei pure fatta, ma non mi hai chiamato, non mi hai avvisato.
1: Aspetta, mi sfoglio.
0: No, è troppo tardi, ormai è passato il santo, addio.

0: Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
14: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
14: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
15: Salve!
16: Ah, lei, ho un problema, sa?
15: Cioè?
16: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
15: Per 10 anni non le darà più fastidio.
16: Ha 6 balconi e un terrazzo!
17: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e provale. Emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Chi? Chi sei? Che vuoi? Che fai?
1: Ah, però.
2: Io sono Federico, sì. Dell'esercito. Non conosco nessun personaggio di Star Wars, lo sai.
0: Davvero.
2: Però ti posso dire che oggi è lo Star Wars Day.
0: Esatto, oggi 4 maggio è la giornata dedicata a Star Wars. Ma sai perché hanno scelto proprio il 4 maggio? Questa no. È una curiosità che sanno in pochi.
2: Vai, dicela.
0: Allora, è legato ad una la citazione forse la più famosa del film, che è?
2: Luke, io sono tuo padre.
0: Beh, allora forse la seconda,
2: qual
0: no? È la forza.
2: Ah, la forza sia con te.
0: Ok, che in inglese è May the Force be with you. E in un gioco di parole è May the Fourth be with you. Quindi May, maggio, il 4. May the Fourth be with you. Sono stati bravi. C'è una bella inventiva.
2: Bello,
0: bello. La citazione è May the Fourth be with you. E appunto, modificandolo, diventa il 4 maggio sia con te.
2: Allora, la domanda che ti faccio, che voglio fare anche ai nostri ascoltatori, ma così a bruciapelo. Io non sono fan, riesco a guardarlo Star Wars.
0: Allora,
2: non mi piace.
0: Devo ammettere, faccio outing, nemmeno io.
2: Vero?
0: Però conosco Han Solo.
2: Sì,
0: giusto?
2: Ho capito. Però
0: qualche personaggio. Dirti cosa succede,
2: no,
0: il nome della saga,
2: non
0: so niente.
2: Ci ho provato una volta a vederla, però solo la sigla iniziale durava tipo 40 minuti.
0: La madonna. Tu pensa ai titoli di coda.
2: C'è qualcuno di voi che ama Star Wars tra i Peter Pagnani?
0: 393-7366-240.
3: Radio Peter

0: anni per Natale mi sono fatta regalare da mio padre, che era un fan sfegatato, la colonna sonora di Star Wars, ovviamente il primo episodio, cioè hai quello capito? Che è uscito prima, che poi c'è stato il prequel, il sequel e ping e pum, quindi fanissima.
1: Francesca fannissima, Daudine. Capito? La Francesca Daudine è fannissima, però serve la base, perché dai,
2: sì, sì, te la metti.
1: Dobbiamo celebrare questo International Star Wars Day.
2: Allora,
1: tra l'altro, io mi sento un po' bullizzata.
2: È vero, dai nostri ascoltatori. Sì. No,
1: perché... Io mi sento bullizzata perché né io né Fede siamo fan, non avevamo mai visto episodi di Star Wars. Basta, ci hanno insultato.
2: C'è chi dice: io ho visto tutti i film a memoria, gli spin-off, il Mandaloriano, i cartoni animati, insomma, l'ha visti tutti. Poi dice: io ho visto il primo a 7 anni al cinema, da quel giorno per me diventa sempre quello. Nelle feste di Natale me li guardo tutti.
1: Tutti i 9 film, uno dopo l'altro. Attenzione! Ma qui vi voglio, perché già si capisce che è tutto un po' strano, perché noi abbiamo guardato le uscite al cinema di Star Wars.
2: Allora,
1: cioè è un casino, cioè non sono uscite come tutte le serie, primo, secondo, terzo, quarto, quinto episodio. Sono usciti in modo diverso.
2: In teoria, non vogliamo fare brutte figure perché sennò ci insultano. Dovrebbe essere l'ordine 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Già capisci?
1: Ma
2: che,
1: perché?
2: Insomma.
1: Ma perché? Perché c'è il prequel, il sequel, ci hanno fatto un
2: posso dire.
1: Ma quindi, se io dovessi cominciare da neofita oggi, da quale episodio devo cominciare?
2: Dobbiamo chiederlo ai nostri ascoltatori.
1: Per forza, per forza. 393-7366-240. Che vuoi dire?
2: Posso aggiungere una cosa? Ma ho detto, dai, Fede, ma tu non l'hai visto, tu che sei esperto di sé. Scusa, ho letto
1: di
2: male.
1: Saga.
2: Ho letto
1: di
2: male.
1: Saga,
2: ho letto
1: di
2: male.
1: Saga. Peter Pan.

0: con Dive Into Me, e c'è gente che è così così fan e ci mandano la testimonianza che hanno messo come suoneria del telefono proprio la base,
1: la marcia di Darth Vader.
0: Mamma mia, che inquietudine. Ma magari quando ti chiama la suocera va bene.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Sempre no.
1: Io penso la metto adesso, la metto quando mi chiami tu.
0: Dai, vabbè, ci sto.
1: La marcia di Darth Vader. Allora comunque dobbiamo guardarlo 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 e 9, ricordo.
0: Praticamente l'ordine cronologico con cui sono usciti dal 1977 fino ai giorni nostri.
1: Capisci che già da questo ordine c'è qualcosa che non quadra, non cosa.
0: Ma infatti, ma perché devo vedere prima la trilogia 2, poi la 1, poi la 3? Ragazzi, cioè io poi non ci capisco, già faccio fatica, poi
1: io
0: non ci capisco più niente.
1: E Alice ci guardiamo Harry Potter.
0: Bravo. Che quello va in ordine, 1, 2, 3, 4, cioè si va avanti tra liscio. Curiosità a proposito del 4 maggio, appunto, International Star Wars Day, è che il 4 maggio, non mi ricordo però quando fosse l'anno, vabbè insomma, no scusami,
1: 79.
0: 1979, quando la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, fu proclamata primo ministro del Regno Unito. Allora, visto che accadeva proprio il 4 di maggio, il suo partito per omaggiarla ha sfruttato l'occasione dello Star Wars Day per cambiare un attimo la citazione e farle le congratulazioni.
1: Quindi come è diventata la citazione?
0: May the fourth be you, Maggie, congratulations.
1: Cioè, dirlo per noi che non capiamo tanto bene.
0: Sia il 4 maggio sia con te, Maggie, congratulazioni.
1: Ah, ma dove le prendi queste curiosità? Scusa.
0: Non guardare, sono le mie fonti personali. Attenzione, perché a proposito di Star Wars supereroi, arrivano i nostri supereroi 2000 Heroes con Thomas Menegazzi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.
1: Su Radio Peter Pan.

0: www.radioyulianorocca.com.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: E bravo il nostro Thomas Menegazzi DJ per questa pillola del lunedì del 2000 Heroes.
4: Ma hanno strillato perché ho detto Darth Vader invece di Darth Vader.
3: Come mai hai sbagliato?
4: Perché stavo pensando a quello che ho fatto questi giorni. Ho passato tutta la notte su Darth Vader, diciamo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 13:58 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: super figo in apertura di questa seconda ora insieme di Peter Pan a Manetta.
1: Ciao Alice, ciao Fede, volevo ancora ringraziarvi per la vincita, sono stata da Perry Show ed è stata un'esperienza fantastica.
0: Siamo davvero molto contenti intanto di questi due weekend ricchi da Perry Show all'ex Dogana a Treviso, sono terminati ieri, quindi grazie a tutti quelli che sono passati nel nostro track, sia gli artisti, gli ascoltatori, tutti quelli a cui abbiamo fatto vincere i biglietti tramite gli organizzatori di Aperi Show, è stato un bello spettacolo.
1: Sì, ma poi lei, dobbiamo dire la verità, lei ci ha dato 50 euro sotto banco a me e Alice su PayPal e abbiamo
0: ma fosse vero, ma quando mai?
1: Allora, ricorrenze certificate, oggi 4 maggio 2026 dobbiamo festeggiare una giornata internazionale, ovvero la giornata internazionale dei vigili del fuoco.
0: Il pompiere paura non ne ha. Sai che io sono caduta un po' dal pero, nel senso che a casa mia ci sono un sacco di vigili del fuoco, proprio mio cognato, i miei nipoti acquisiti, sono tutti vigili del fuoco, tantissimi amici dei vigili del fuoco, e devo dire che io è molto sentito, per esempio Santa Barbara, che è la patrona e protettrice dei vigili del fuoco, si celebra il 4 dicembre.
1: Okay.
0: In realtà non sapevo ci fosse la giornata internazionale proprio dei vigili del fuoco, che cade oggi, 4 maggio.
1: Brava, c'ho anche la base dedicata, se vuoi te la metto, sei pronta?
0: Pronta.
1: Ci perseguitano.
0: Del resto Star Wars e la giornata internazionale dei vigili del fuoco cade lo stesso giorno.
1: Ah, pensavo.
0: Sarà un caso.
1: Vorresti dire che Darth Vader, come si chiama, è un ex vigile del fuoco che stai inventando?
0: No, è che sono tutti fantasmagorici.
2: Attenzione, no.

0: con i miei pantaloni.
1: Boro Arti 5 con Cadillac. È arrivato quel momento lì. Senti la musica che ti richiama il Forse Cade Oggi.
2: Forse Cade Oggi, ovvero la rubrica meno certificata della storia della radiofonia italiana, in cui andiamo a vedere quelle ricorrenze che assolutamente non sono da prendere per vere.
1: Si vola in Giappone.
2: Oggi in Giappone è la giornata del verde. Devi sapere che questa...
1: Come le mie tasche.
2: Mamma.
1: Io sto al verde, ragazzi.
2: Tu stai al verde. Io ero verde venerdì notte. Questa festività nazionale incoraggia le persone a entrare in contatto con la natura per esprimere gratitudine e apprezzamento per i suoi benefici. Inizialmente però la festa veniva celebrata il 29 aprile per commemorare il compleanno dell'imperatore Showa, che regnò dal 1926 al 1989.
1: E poi l'hanno cambiata perché?
2: Perché è salito l'imperatore Akihito.
1: Sì.
2: E il nome della festività fu cambiato da compleanno dell'imperatore a giornata del verde, perché lui era super appassionato della natura, rispettava la natura, e quindi è un bellissimo giorno. Devi sapere che in Giappone ci sono dei posti che sono bellissimi, hanno un rispetto del verde spropositato.
1: Tu ci sei stato?
2: Sì.
1: Tra l'altro, questo non è il periodo della fioritura dei ciliegi, che è una delle cose più belle del mondo. Tra l'altro, potrei dire una scemenza, ma credo sia una delle cose certificate come meraviglie del mondo.
2: Allora, diciamo che è appena passato, perché il periodo della fioritura è tra fine marzo e inizio aprile.
1: Quindi se vai adesso ormai è andata, è passata. Niente da fare. Vabbè, Fede, facciamo così. L'anno prossimo, fine marzo, inizio aprile, prendiamo ferie e andiamo a vedere la fioritura di ciliegi in Giappone.
2: E facciamo una puntata del Forse Accade Oggi in cui ricordiamo la giornata del verde.
1: Sì, dalle ferie. Ma quando mai? Radio Peter.

0: bello, aspettavo solo questo momento. Hey Soul Sister Train dal 2009.
1: Sì, ma se tu avessi alzato prima ti avrei deliziato col mio assolo di voce.
0: È vabbè, per quello che non l'ho fatto, ho risparmiato i nostri poveri ascoltatori.
1: Allora, forse accade oggi, lunedì 4 maggio, oggi è la giornata internazionale per il rispetto dei polli.
0: Povero Fede, povero Fede.
1: Lo sapevo, manna. Oggi mi rubi tutte le battute. No, però voglio raccontarvi a tutti voi, anche a te,
0: sì,
1: quando lavoravo in questa ferramenta, che era ferramenta.
0: Pensavo in macelleria.
1: No,
0: tu hai lavorato dappertutto e c'è un aneddoto per ogni cosa in base al luogo di lavoro.
1: Allora, questo è molto bello perché lavoravo in questa ferramenta barra agricola e tutti, sì, i mercoledì consegnavamo i polli e le galline per i clienti. Quindi tu ordinavi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, ma vivi,
1: certo, perché tu c'avevi l'orto, mettevi le galline, i polli, sì, no? Però la cosa bella è che io tutti i mercoledì mattina in cui c'era lo scarico, in 12 anni di lavoro non mi sono mai presentato perché ho la paura.
0: Davvero?
1: Delle galline. Un giorno è successo che il collega del mattino dice: guarda Fede, ti ho preparato tutto, mi mancano, nella cesta c'erano 8 polli, devi dividerli 4 e 4 nei cartoni.
0: Sei svenuto?
1: No, sono andato lì con i guanti davanti alla signora di 80 anni e facevo: adesso io li preparo, metto i guantini, metto l'altro guanto.
0: Cercavi di prendere tempo.
1: Ho tergiversato, a un certo punto mi guarda e mi fa: ma c'hai paura?
0: Vuoi che lo faccia io?
1: E io: va bene, grazie. Vabbè, apro la cesta, non sono pratico, il primo è partire, una gallina. E tutti a rincorrere la gallina, io e l'ex datore di lavoro, tutti a rincorrere sta gallina. Bella scena, posso dire.
0: Tra l'altro, sai qual è una delle razze più famose e più stimate?
1: Quella blu.
0: No, la gallina padovana.
1: È vero.
0: Sì, quella col ciuffo.
1: Che fa le uova d'oro.
0: No, beh, quello non lo so. Del ciuffo sono sicura.
1: Sì,
0: delle uova d'oro, secondo me quella non l'hanno ancora trovata.

0: Prince, che non so se hai sentito, a breve si sposerà con Volerà Nozze, quindi amiche, fan, quelle che si strappano i capelli per Harry Styles, basta, è finita, game over.
1: Per un anno è finita, il prossimo anno torna su piazza Harry Styles.
0: Tu che ne sai qualcosa, tu che sei uno di una certa esperienza.
1: Sei sempre a parlare di me oggi.
0: Allora, momento polemica del Forse Accade Oggi.
1: Sì, aspetta, mi si sono staccate le cuffie, parla tu un attimo.
0: Allora, giornata nazionale in America, a proposito di American Girls di Harry Style, ecco, del succo d'arancia, che si celebra appunto negli Stati Uniti ogni 4 maggio.
1: Allora, io ti ho detto, ne parliamo perché voglio fare un po' di polemica. Mm-hmm. Ma perché al bar, cioè, non me ne vogliono i baristi che ci stanno ascoltando.
0: Sì, insultate, 393-7 3, 6, 7, 4, 0, si chiama Federico.
1: No, perché costa così tanto una spremuta? 5 euro una spremuta.
0: Guarda, sì, è vero, anche perché se pensi il rapporto costo materia prima, poi ovvio sei in un bar, servizio, tutto quello che vuoi. A me quello che mi fa incazzare un po' di più è il tè caldo.
1: Il tè caldo, eppure
0: voi avete mai provato ad ordinare un tè caldo in una pasticceria, in un bar? Io l'ho pagato 7 euro, amici. È acqua bollita con una bustina di tè. Ora io capisco i costi, ma mi sembra mi sembra un po' too much.
1: Però tu frequenti quei posti, quelli da VIP, da chic.
0: Ma quando mai?
1: Centro a Padova, io conosco qualche posticino. No, però è vero, costa tanto. Tu prova a prendere una spremuta d'arancio o un tè caldo al centro a Roma. Io quando lavoravo in centro a Roma era follia.
0: Ma si dice succo d'arancia o succo d'arancio?
1: C'ho una storia anche su questo. Si dice a Roma negli anni 70 premuta, perché si premeva la premuta d'arancio,
0: non la spremuta.
1: Premuta.
0: Vabbè, facciamoci una premuta di bottone per far partire la canzone. Radio Peter.

0: discussione. Uno dice: cavolo, con 5 euro ti compri due canne. Ma cosa vuol dire? Ma
1: c'era bisogno
0: questo
1: di
0: amico tuo,
1: leggere.
0: Questo amico, amici drogati, cioè.
1: No, no, vediamo un po', vediamo un po' come si chiama. Diego. Che
0: sì, sì, sì, amico tuo, questo, amico tuo. I miei amici sono differenti. E sai chi sono?
1: Quelli della Remaster Track del giorno.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt. Accidenti, Tuari Remix 2026 di Boss Doms. Che pezzo!
1: Perché non hai detto Acciminchia?
0: Acciminchia, è un gran pezzo.
1: Oh, però,
0: e tra l'altro abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di intervistare Boss Doms sul nostro track proprio ad Aperishow.
1: Bello, bello, abbiamo intervistato tantissima gente, anche Kid Khalif ieri, che è uscita con il nuovo disco duro che stiamo passando da pochi giorni.
0: Marco ci svela l'arcano del perché la spremuta d'arancia costa così tanto.
1: Dice, due cose mi facevano incazzare di quando ero barista, ex barista. La spremuta perché poi devi pulire lo spremi agrumi, era una grandissima rottura, dovrebbe costare addirittura 25 euro.
0: Vabbè, ma allora.
1: Marco, noi esageriamo qua, eh.
0: Però gli stava sulle balle anche fare il caffè shakerato.
1: Qual è il caffè shakerato? Quello che prendi fai...
0: credo di sì. Ma forse perché poi gli facevano male i bicipiti.
1: È vero.

0: Sport.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
11: On Radio Peter Pan.
12: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
13: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
7: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: lunedì e quindi, ragazzi, si parla di sport, anche se devo dire, tra oggi che c'è una ricorrenza un po' particolare a quello che è un po' successo questo weekend, devo dire che è una bella botta.
1: È una bella botta perché proprio oggi, che è 4 maggio, c'è la ricorrenza della tragedia di Superga.
0: Allora, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, cosa significa tragedia di Superga?
1: Parliamo del 1949, sì. Si parla del Grande Torino, che vabbè, storia molto nota, in cui i giocatori stavano tornando dalla partita di Coppa
0: e erano in volo, quindi erano tutta la squadra del Torino era su un velivolo
1: e
0: però
1: fu un incidente,
0: esatto,
1: e quindi
0: persero la vita tutti i giocatori,
1: sì,
0: appunto
1: 31 persone, 27 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. È un fine settimana un po' particolare per quanto, sì, riguarda lo sport, perché proprio in questi giorni abbiamo anche perso Alex Zanardi, addio al campione paralimpico, ex pilota di Formula 1, che non solo è stato un grande atleta ma un grande uomo che ha insegnato molti valori proprio nello sport e nella rinascita, no?
0: Se qualcuno, ma visto che insomma si celebreranno domani martedì mattina a Padova i funerali, lui che appunto viveva a 90 Padovana, quindi zone venete, domani mattina ore 11 in centro a Padova, quindi grande bello, celebrazione per giustamente riconoscere un grande campione.
1: Un grande campione sia in campo, diciamo,
0: che nella vita, assolutamente.
1: Tra poco invece abbiamo un po' di highlights sportivi, perché devi sapere che c'è stata bella roba, Sinner ha fatto lo show.
0: Vabbè, ma highlights del weekend tra poco.

0: raccontate anche i vostri ricordi personali, in questo caso legato ad Alex Zanardi.
1: Il messaggio di Andrea: ho incrociato Zanardi mentre scendevo da Asiago, ho girato la macchina, l'ho superato e quindi mi sono fermato, l'ho aspettato e quindi gli ho chiesto se poteva abbracciarlo, mi fa ok, veloce però perché mi sto cronometrando.
0: Genio.
1: Quindi mi sono inginocchiato sull'asfalto e mi è sembrato di abbracciare una roccia sudata da tanto che era possente. Bellissimo ricordo che non dimenticherò mai.
0: Davvero bello, posso dirti, non so quale atleta che si sta cronometrando si sarebbe fermato per farsi salutare.
1: Guarda,
0: credo nessuno.
1: Bravo.
0: Solo lui, solo Alex Zanardi, che abbiamo voluto ricordare così. Ce li abbiamo gli highlights sportivi di questo weekend? Ti sei informato e guardato le gare, le partite?
1: Ho fatto i compiti.
0: Hai fatto i compiti? Cioè,
1: sono stato male tutto il weekend, almeno qualcosa,
0: qualcosa
1: ho fatto.
0: Hai fatto bene.
1: Allora, Sinner ha vinto l'ATP 1000 a Madrid. Devi sapere una cosa: il primo set è durato contro Zverev 17 minuti.
0: È tanto poco?
1: È pochissimo.
0: Ah, okay.
1: Le partite durano 5 ore.
0: Davvero?
1: 6-1 primo set.
0: Okay, ok.
1: Poi ci abbiamo Kimi Antonelli. Ho visto anche la Formula 1. Io che non sono appassionato, ha vinto a Miami. Secondo
0: Bravo,
1: Norris.
0: Kimi.
1: Terzo Piastri. Fortissimo.
0: Fortissimo.
1: Poi,
0: giovanissimo.
1: Vabbè,
0: è giovanissimo.
1: 21 anni. L'Inter.
0: Per caso l'Inter è diventata campione d'Italia.
1: Mamma
0: per
1: mia.
0: Caso.
1: Guarda, non ho sentito Joe stamattina, ma sicuramente l'avrà detto mille
0: sicuro,
1: volte.
0: Sicuro, sicuro.
1: Poi, per quanto riguarda sempre la Serie A, invece, l'antagonista dell'Inter, il Milan, ha fatto una brutta caduta.
0: Davvero?
1: Ha perso, sì, si è fatto male.
0: Sì.
1: Ha perso 2-0 a Sassuolo, mentre la Juve ha pareggiato 1-1 col Verona.
0: Beh, sono contenta per i nostri amici del Sassuolo.
1: Stasera invece chiudono il turno della Serie A della 35esima giornata: Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.
0: Mi confermi che queste sono le ultime giornate, poi per un po' archiviamo il campionato, basta?
1: Questa è la 35esima, quindi ne mancano solo 3 poi.
0: Come solo 3? Così tante?
1: 3 sono poche.
0: Ammazza, ma ormai ha vinto l'Inter, non si può chiudere prima.
1: Bene, ma infatti, aspettiamo. Chiudiamo col basket: Cremona, Reyer Venezia. La Reyer ha vinto 111-88 e domenica 10, quindi questo fine settimana alle ore 17, giocherà l'ultima di campionato contro il Tortona.
0: Ma l'abbiamo detto del Venezia Calcio?
1: Che ha fatto il Venezia Calcio?
0: Finalmente torna in Serie A.
1: Bravi!
0: Grandi ragazzi. Noi torniamo invece?
1: Noi in Serie C,
0: no,
1: Serie D.
0: Noi al nostro paese torniamo.
1: Ecco.

0: mamma, è come se tu ti chiamassi Fede Federico, eh? Sai che potrebbe essere un bel nome d'arte?
1: Fede Federico.
0: Fede Federico.
1: Beh, oh.
0: Il pezzo era Ego dal 2015.
1: Magari quando vado a fare gli eventi c'è, cioè, per voi Fede Federico.
0: Potrebbe essere una bella idea, prima però ricordiamo dove siamo questo weekend.
2: Radio Peter Pan.
1: Cominciamo ad organizzarci perché venerdì 8 maggio c'è il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti, Pordenone. Dalle 21.30 in console troverete Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice.
0: E tutta l'animazione Pink di Radio Peter Pan. Sempre venerdì 8 maggio saremo in quel di Padova al Naviglio, zona Portello, per un Peter Pan 90-210 con i fiocchi. Tre console incredibili dalle 21.30 con Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen, la super animazione di Rocky Festaiolo. Insomma, un venerdì a Naviglio da non perdere.
1: Tutti i nomi importanti, poi Rocky Festaiolo. Vabbè,
0: esatto.
1: Sabato 9 maggio c'è il Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin, dico bene?
0: Bravo.
1: A Castions di Strada, Udine.
0: Bravo.
1: Dalle 22 in console Sister Gloria insieme a Fedro.
0: Castions di Strada, Udin. Così.
1: Ube.
0: A proposito di sport, visto che oggi è lunedì, Bar Sport è ancora un po' aperto, vi ricordo doppio appuntamento per questo weekend. Sabato 9 maggio, domenica 10 maggio siamo pronti per la Pink Run a Padova in Prato della Valle. Cosa faremo? Sabato 9 dalle 18 Marco Baxo vi accompagna per l'aperitivo, quindi una prepartenza già dal giorno prima.
1: Ma dobbiamo rincorrerlo tutti con la bicicletta?
0: Assolutamente no, lui è fermo in console. Domenica 10 invece il grande giorno della Pink Run.
1: Dalle 10 c'è Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Faremo il countdown alle 17 per farvi partire, per far partire questa onda rosa tutta padovana, ma non solo, si possono ancora iscrivere chiunque volesse partecipare, poi vi aspettiamo all'arrivo per fare grande festa.
1: Ci sono tanti altri appuntamenti che potete trovare come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
0: Da qui fino a dicembre 2028, non perdeteli.

0: Sport.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 15 on point.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
10: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
9: Fai tu le altre coppie perfette.
10: A lì migliora la vita.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12. One
20: Express, One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
25: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
24: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Fan, forever fan, forever young.
1: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: era questo.
1: E che cos'è la scoteca?
2: Senti vibra dentro il vento, la senti.
0: E oggi iniziamo, raga!

0: Una volta la supplenza si chiamava così, ora...
1: Dai, Muva, fammi entrare. Dai, fammi entrare. Dai, fammi entrare, Muva, fammi entrare.
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso la sigla official. Let's go!

Buon pomeriggio, 15.08 nella casa, come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe, è un lunedì che secondo me ci vede un po' superstiti, devo dire la verità. Sono arrivato qui in radio, allora c'era il Joe, c'era Fede che non stava ancora del tutto a posto, cioè come state? Come sta andando questo lunedì? Vi siete ripresi? Non con il cellulare, intendo.

0: al signor Calibro, non si fa rimanere senza birra tre apostoli del luppolo. Dai, Marco, su, non fai questi scherzi. Inizia appena la settimana.
1: Va bene, cercheremo. Lui ha visto online che io, Herman Medrano e Calibro eravamo rimasti inspiegabilmente senza birre, per cui voglio farti una domanda a bruciapelo. Vorrei che tu mi completassi la frase: oggi è lunedì e sono senza puntini, puntini, puntini. Che può essere una cosa, un sentimento, qualsiasi cosa. Completala, ok? Oggi è lunedì e sono senza puntini, puntini, puntini.

0: lunedì sento un po' di fiacca, devo dire, in chat, non per la quantità di messaggi, perché siete presenti, avete battuto un colpo al 393-7366-240, però sento un po' un morale da tirare su. Cercheremo di farcela oggi, perché anche il sottoscritto comunque è un po' stanchino dal weekend. Allora raga, vi ho chiesto, oggi è lunedì, sono senza puntini puntini puntini.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora io oggi sono senza 450 grammi di sangue. Stamattina ho fatto la donazione, sono un po' fiacchetto.
0: Bravo, bravo.
1: Però sto camminando lo stesso. Sì. Bella giornata, sole, ventilata. Mario da Pernumia, sempre ciao. Con voi.
0: Ciao Mario, attenzione che mi stai camminando, non andarmi in zone troppo impervie, che abbi un numero pronto da chiamare, ok?
2: Oggi sono senza fastidio, problemi particolari.
0: Oh,
2: va bene.
0: Va bene, che bellezza. Infatti la mancanza a volte può essere positiva, eh? Cioè non è che ti deve mancare solamente qualcosa che dici uffami, oggi sono senza questo e non mi va bene.
3: Ciao bro, ciao. Oggi è lunedì e sono senza piccioli, ma a prescindere da questo, se ti passi da Marghera,
0: sì?
3: Fermati a casa mia che ho un arsenale nucleare di birre,
0: okay.
3: Lager tedesche di tutti i tipi, Paulaner, HB, eccetera.
0: Tutte.
3: E per te il mio frigo è sempre aperto.
0: Ma che bellezza.
3: Quando vuoi, fate un fischio che ci sono. Ciao bro!
0: Ciao, ciao bro! Grazie mille, che bellezza. Io non sono senza, cioè io non sono senza amore oggi. Adesso è il momento della boombox track di oggi, Bad Boy Chiller Crew con Jealousy Jealousy. Time flies when I'm by your side. Treat me once but don't fool me twice.

0: Fresca fresca, Bad Boy Chiller Crew con Jealousy Jealousy, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks, il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Non so se sia nella vibe dei Bad Boy Chiller Crew, secondo me sì. Secondo me potrebbero piacere molto anche al nostro Andrea Martini DJ. Oggi è lunedì e sono senza puntini. C'è chi scrive voglia di vivere, energia, insomma vi percepisco un po' scarichelli, però vedremo di invertire.

Nino Daniele all'interno di questo brano. Comunque oggi è lunedì e sono senza puntini puntini puntini. C'è chi dice senza scooter è dal meccanico, c'è anche chi dice oggi è lunedì e ho finito i prodotti stupefacenti, finito ieri, mi dispiace. Ciao Muva, oggi è lunedì e sono senza lavoro perché domani piove e io ho un lavaggio a mano, per cui oggi gran relax. E c'è un grande classico che arriva al 393-7366-240 che oggi è lunedì e sono senza soldi, cioè che comunque accomuna molti messaggi, molti. Ma poi, cioè, sono mai abbastanza i soldi alla fine? Pensaci, sono mai abbastanza? Un po' come il messaggio che arriva anche questo a macchia di leopardo in chat che dice oggi è lunedì e sono senza gnocca, Muva, però sono anche senza occhi per quanta gnocca c'è in giro. Molto bene, ci fa piacere, ci fa molto piacere. Con questa attitudine non so se schiaccerai a breve, eh?

0: Dopo la pubblicità, perché tu mi piaci tanto.
1: Muva nella casa, del pan.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il Tosa Erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ultima chiamata prima dell'estate.
14: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
15: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche del penale.
19: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Tutto in regola, ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Hola, amanti della musica!
24: Menestrello della coscienza della musica.

0: il senso del titolo e anche del brano di Fisher è avere quella sensazione di compattezza o tensione positiva, almeno così ci dice l'internet. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, spero che questo programma non vi stia stretto, anzi deve essere attillato al punto giusto questo programma, cioè che mette in risalto le forme che vuoi mettere sotto l'occhio di bue, e per il resto però non ti deve stringere, non ti deve compattare. Oggi abbiamo iniziato cercando di capire cosa ti manca. È lunedì e sono senza puntini puntini puntini.
1: Buongiorno Mastro Muva.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo? Andiamo
0: bene.
1: Oggi giornata molto difficile per me.
0: Perché?
1: Sto cercando le energie non per lavorare, semplicemente per stare sveglio. Ho un sonno intorno che penso che se poggio a destra

Sessualizza. Io oggi non avevo idea di sessualizzare, per cui se volete porre un quesito, una domanda o un argomento, il numero lo sapete, ok? Io vi lascio carta bianca, avevo preparato tutt'altro, ma si sa come si inizia, ma non si sa come si finisce.

fare quindi questa frase. Perché? Perché io volevo farmi una chiacchierata easy su un problema che secondo me abbiamo tutti quanti e tutte quante, ovvero di essere drogati di reel, cioè di stare ore e ore sul cellulare a macinare il doom scrolling, come si suol dire, no? All'interno di Insanity Page ho beccato questo articolo che parla del minimalismo digitale, cioè un concetto, diciamo, filosofico, se vogliamo definirlo così, che chiamarlo molla quel cazzo di cellulare era un po' troppo lungo, per cui l'hanno chiamato minimalismo digitale, e ci danno delle regole per disintossicarci un po' dal doom scrolling, dal fatto che stiamo ore e ore a scrollare su Instagram, io su YouTube molto, ammetto, devo dirvi la verità, i reel di YouTube mi hanno conquistato. L'obiettivo, dice questa Insanity Page, con questo minimalismo digitale è recuperare il tempo prezioso, anche 2 ore al giorno, e proteggere la tua salute mentale dall'overload informativo. Effettivamente più scrolliamo, più immagazziniamo informazioni che dimentichiamo immediatamente, molto probabilmente. Comunque, insomma, non sarebbe da fare. Allora, il primo passo è l'audit digitale, cioè dedica un po' di tempo a valutare gli strumenti e le app che usi quotidianamente. Sono davvero indispensabili? La tua testa dirà sì, assolutamente, assolutamente. Per cui cerca di capire questa cosa qua come primo passo. Secondo passo, disattiva le notifiche. Le notifiche ci distraggono, interrompono il flusso delle nostre attività. Silenziare quelle non cruciali può fare miracoli per la nostra produttività e anche chiaramente salute mentale. Poi un attimo che mi dice: ho fatto 5 ore e mezza di reel, la testa gira.

0: fondamentali per il minimalismo digitale, filosofia che potrebbe chiamarsi anche mollo sto cazzo di cellulare, cioè che ci sono dentro anch'io, 100%, sentiamo un po' di testimonianze. Pronto?
1: Uva, sì. Hai beccato proprio nel centro, io ero uno di dei deep scrolling, e finché mi sono reso conto che io uscivo da Facebook per entrare su Instagram a guardarmi sempre reel che non mi interessassero, e li ho cancellati entrambi. Adesso ho YouTube e basta, che non guardo neanche i reel, anche se li hanno messi pure là.
0: Eh sì, è vero, io su YouTube ci sono cascato di nuovo effettivamente, ma perché poi io mi cerco tanta musica ovviamente ogni giorno, il mio lavoro, un po' la scusa del lavoro, capisci? Perché molti secondo me, come me, usano la scusa del lavoro e dicono no, ma vabbè, ma sto tanto su internet per lavoro, perché devo cercare le cose. Non è vero, servirebbe qualcuno che, come quando sei piccolino, tu prendi in mano, cominci a scrollare e ti facesse cacca, cacca, butta via, cacca, una cosa del genere. No, capito? Dovrei assumere qualcuno per farlo. Adesso il More Music in the Mix. Let go, Andy.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
3: Andy.

allucinazione, se sono matta io.

0: molto bene. Peter Pan. Spot.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Domenica 10 maggio a Padova, torna alla Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 04 423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. We'll be right back.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 tangenziale ovest di Milano provenendo da Bologna verso l'autostrada Milano-Laghi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa 36 minuti. È tutto.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: di lunedì.
1: Grandi, grandi.
0: Effettivamente, maroni grandi, grandi di lunedì. Allora, bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. Oggi, raga, si stava cercando di capire che cosa manca, sono senza, eccetera, eccetera, per arrivare a un allevare delle cattive abitudini, ovvero quello di scrollare 7000 ore i reel. Problema che secondo me appartiene un po' a tutti e tutte, o quasi, sentiamo.
2: Ciao Muva!
0: Ciao!
2: Io se scrollo più di 2 minuti ho fatto giornata.
0: Beh, bravo.
2: Dici che ho un problema?
0: No.
2: Sai, scrollarle, cioè, non so come fate a resistere 2 ore voi a scrollare, però va bene, ecco. Usciamo, aspetta che ti mando un altro audio.
0: Un altro audio anche.
2: Io oggi non ho energia, non ho energia più che altro, sapendo che casa mi aspetta la moglie.
0: Sì.
2: Che mi ha già minacciato di mettere un vestitino di quelli estivi.
0: Ma come minacciato?
2: Sarà difficile stasera.
0: Aia.
2: Dai, facciamo i bravi soldati.
0: Ma
2: dai.
0: Certo.
2: Andiamo, va.
0: Ciao.
2: Sessualizza tutto.
0: Vabbè, ma sessualizza tu che ti stai lamentando. L'importante è che non sia come lo scrolling, con 2 minuti te la cavi, capito? 2 minuti abbiamo già fatto. Ecco, no, non applicare la stessa regola dello scrolling e andrà tutto bene, soldato, come si suol dire. Allora, c'è anche la Dallan che scrive: io sono una di quelle che di punto in bianco. Di punto in bianco scrollando dico basta, scroll, chiudi, non ti serve, mi urlo addosso da sola. Effettivamente tecnica che funziona molto. Anch'io devo dire, sono pratico del genere, ma che cazzo sto facendo, e butto via il cellulare più lontano possibile perché non c'è qualcuno che mi dice cacca, cacca, brutto, cacca. Io vorrei qualcuno che dopo 10 minuti al cellulare mi dicesse questa cosa qui. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

con New Religion. La mia nuova religione è il minimalismo digitale. In realtà vorrei, ma non è vero, non è vero, non è vero. Drogatissimo come la maggior parte di voi, scrollare, lo scrolling, il doom scrolling è un problema che abbiamo, cioè il fatto di stare ore e ore sul cellulare a guardare fondamentalmente cazzate. C'è lui che invece ha una tecnica che si chiama il no display day. Dice: a volte faccio il no display day, ovvero non uso nessuno strumento con schermo digitale per un giorno. Ottimi risultati, telefono con suoneria alta per eventuali chiamate e nient'altro. Sicuramente strumento molto tossico da usare come il sale, eccetto per spammare la chat di Muva nella casa. Bravo, esattamente. Che quello lì è un pizzico di sale, è il sale della vita, il sale della vita. Attenzione, perché poi c'è chi alle 22 mette in modalità aereo e quindi non risponde a niente, anche prendendosi le conseguenze di non seguire più nulla su WhatsApp. Però allora, raga, ragionateci. Fino a un tot di tempo fa avevi il telefono di casa, dovevi chiamare a casa, se era troppo tardi ti facevi degli scrupoli, insomma ci si faceva degli scrupoli in più. Io sono il primo che mi viene un'idea alle 4 di mattina, ti scrivo un messaggio alle 4 di mattina, però sono anche quello che non è che pretende che mi rispondi subito, mi rispondi quando hai voglia, no? Vabbè, minimalismo digitale, abbiamo letto due regole, quindi il fatto di fare un audit digitale, quindi scegliere le app che sono davvero davvero fondamentali, e poi disattivare tutte le notifiche non fondamentali, no? Quindi quelle che ti distraggono e non servono a niente. Adesso attiva la notifica perché è arrivato il momento di presentarti il nuovo disco novità, Chris Lake e A-Trip con Make You Fight. Questa è una chicchetta.

Italia stiamo cercando di capire minimalismo digitale. Che cos'è minimalismo digitale? Fondamentalmente passare meno tempo possibile al cellulare. Abbiamo letto le prime due regole, quindi cercare di capire che app utilizzare e soprattutto disattivare le notifiche inutili. Terzo consiglio che ci dà Insanity Page è datti dei limiti di tempo. Fra parentesi, io aggiungerei grazie al ca. Impostare dei timer per le app di social media può aiutarci ad essere più consapevoli del tempo che vi spendiamo. Pensavi meno? Com'è guardare in faccia la realtà? Poi ti fanno anche, capito, il cazziatone un po' alla fine. Effettivamente anch'io, quando vado a vedermi i dati di quanto sto online, mi vergogno un po'. Onestamente mi vergogno. Poi, quarto consiglio, un giorno senza tecnologia, che è un po' il metodo che ci aveva detto l'ascoltatore di prima, il no display day. No display day, prova a staccare la spina per 24 ore, all'inizio potrebbe sembrare difficile, ma i benefici in termini di chiarezza mentale e ricarica emotivi sono spesso sorprendenti, ok? Poi ti dicono, proverai? Non proverai? Onestamente non lo so, però intanto cerchiamo di parlare dell'argomento, magari goccia dopo goccia si scava la roccia, come si suol dire. C'è anche lui che solleva un problema e dice: Muva, ma io sono l'unico che ho l'apostrofo afantasia, cioè che non è afantasia, no, è l'assenza di fantasia, ma ne parliamo fra pochissimo perché potrebbe essere molto interessante ed è un termine che io non avevo mai sentito, onestamente. Cioè c'è lui che dice: ma sono l'unico che ho la fantasia? Let me talk to you e poi capiamo. Another 54 Ultra, leg!

generale, che fondamentalmente è dire: passi troppo tempo al cellulare, dovresti passarne meno. Cioè, così, diciamo, questa filosofia si può racchiudere attorno a questa frase. C'è però lui che ci ha lasciato con un po' di curiosità, e lui dice: grande Muva, puoi chiedere tramite gli ascoltatori se L'apostrofo a fantasia, cioè la fantasia, è una cosa vera? So che ci sono studi recenti, ma vorrei sapere se c'è più gente di quella che penso che ha questa condizione. In sostanza è l'incapacità di visualizzare le immagini nella testa. Grazie a Michele da Corno di Rosazzo. Allora Michele, io ho chiesto, ho detto: ma succede in generale o solo quando le immagini ti vengono imposte dal di fuori? Cioè, io per esempio ho le immagini nella testa, però faccio fatica, ma da tanti anni in realtà, cioè per esempio la meditazione, quando ti dicono immagina un sole arancione dentro di te, ecco, quella roba non riesco a visualizzarla. Lui mi fa l'esempio della mela, dice: quando ti dicono immaginati una mela, che immagine è? E lui dice: io non riesco a immaginarmela una mela, non riesco a visualizzarla. Capita anche a voi questa cosa? You make me feel alive again.

0: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: No, beh, oggi cercavamo di fare un lunedì tranquillo. Calvin Harris, Ellie Goulding con Outside 2015 nella casa. Oggi ho cercato di non sessualizzare, a parte che non mi veniva in mente niente, a parte raccontarvi la mia vita privata, ma insomma no, sto scherzando ovviamente, ma no, non mi veniva in mente niente. Mi ero già preparato una trasmissione, stavamo parlando di un problema condiviso, ovviamente quello dello scrolling eterno che abbiamo, delle ore e ore passate sui social. Volevo parlare con voi di questa cosa qui. C'è anche lui che ha tirato fuori una side quest, come dicono quelli molto più giovani di me, ovvero dice: io soffro probabilmente del L' a fantasia tutto attaccato, cioè l'assenza fondamentalmente di fantasia. Ma che cos'è? Cos'è? In generale, dice, per qualsiasi cosa, l'esempio della divulgatrice che parlava, che ho seguito, dice lui, dice Michele, era che ti chiedono di immaginare una mela chiudendo gli occhi, quando la vedi, se la vedi e quali particolari. La divulgatrice è Quantum Girl, se vuoi cercare i reel, andrò alla ricerca sicuramente. Dice comunque: scusa se sono stato lungo nel messaggio, ma l'argomento mi ha colpito molto perché

0: Peter Pan nella casa.
1: Muva, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: Va bene, facciamo, rallentiamo un attimo, ma oggi ce la stiamo prendendo in una maniera rilassata. Sto avendo anche delle obiezioni da parte della chat al 393-7366-240 perché non stiamo sessualizzando. Allora, raga, pomeriggio, cioè, nuovo programma da qualche mese, metà pomeriggio, devo essere anche un po' più tranquillo rispetto a Peter Pan a manetta. Stiamo parlando di addiction, di drogati di reel, come il sottoscritto, eh? Cioè, ogni tanto dico, faccio il bravo e dico non entro su Instagram, poi entro su YouTube, cerco delle canzoni, cerco le novità e poi finisco sui reel di YouTube, per cui è stessa cosa un po'. C'è lei che scrive: Muva, ciao, io ho fatto la sfida di 10 giorni senza social e già dal primo giorno ho sentito la differenza. È difficile perché la tentazione è lì presente nel cervello come un martello, però non ho ceduto, basta essere deciso e puoi funzionare. Poi giustamente ognuno si mette la propria sfida, assolutamente sì. Io mi sono accorto anche che molto spesso il movimento, che ne so, di tirare fuori il cellulare dalla tasca e guardarlo è meccanico. La metà delle volte, almeno il 60% delle volte, funziona tutte le volte. Tu tiri fuori il cellulare, metti nella tua testa, ti dai la scusa di guardare l'ora e non guardi l'ora, chiaramente. Che ore sono? Non lo sai, hai solo guardato il black mirror, lo specchio nero, ovvero appunto il display. C'è stato lui che ha fatto il no display day. Dovrei provare a settare un giorno no display day. C'è anche chi dice: Muva, io non faccio scrolling, faccio scrotting sul cellulare. Molto bene, molto bene. A me, dicevo, ci vorrebbe una persona che ogni tanto sulle cose che non vanno fatte, cacca, cacca, brutto, brutto. Oppure J Balvin che mi insulta dicendo...

0: compulsivo, finiamo con lui.
1: Va, Carmine.
0: Ciao Carmine.
1: Ti do pienamente ragione, è vero, ormai è diventata come un'abitudine, come quando si fuma.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Che comunque anche la sigaretta è un'abitudine,
0: è un
1: alla
0: vizio.
1: Fine.
0: È un vizio.
1: Sì, lo tiri fuori, guardi, no. Guardi se è arrivato qualche messaggio, sì. Anche perché se suona è proprio diventata una malattia e dopo con i social tipo TikTok è una droga, almeno da parte mia, a volte perdi anche delle ore che invece una volta facevi anche altro, tanto però non si ciulla più e allora meglio guardare il telefono. Ciao a tutti.
0: va bene, la riassumiamo così, Carmine. Allora, io vi voglio ricordare l'appuntamento di venerdì 8 maggio con il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti di Pordenonis dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Poi il Peter Pan 9210 al Naviglio di Padova dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio assieme all'animazione di Rocky Festaiolo. Allora, poi tutti i nostri eventi sono su peterpan.it. Oggi abbiamo discusso un po' di questa cosa, di questo vizio ormai, di questo vizio che ci ha preso, fra l'altro, anche quando, cioè, anche il linguaggio è andato a cambiare. E l'ultima canzone, ovvero La perla del pirla che parla, porta il titolo di un acronimo che ormai abbiamo imparato tutti, che è LOL, LOL, LOL, no? LOL vuol dire un sacco di risate, lot of love. Che praticamente è diventato un acronimo che ci ha portato l'internet. Boschi con LOL, let go.

0: o serissima, LOL, LOL, mucchio di risate, poi invece la faccia, la poker face, la poker face. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao! Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa. Peter Pan.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 9210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 9210 al Naviglio, Padova.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 17 da un minuto. Ciao.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
2: Burrata e Pomodoro, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Falfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
0: Fun, forever fun, forever young.
12: On Radio Peter Pan. Pan.
13: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

ci pensiamo noi come ogni giorno, cari. Sì, sì, a mettervi la musichina giusta, quei suoni che vi rendono felici, che vi fanno sorridere e staccare per un attimo da tutti i problemi, i pensieri e la stanchezza

piace coccolare le nostre donne. Era il 1993, una canzone di una delicatezza, di una qualità estrema. Capitan Hollywood con More, More, More. Ed è anche un disco che ci riporta

cominciamo con scusa Max, è vero, meno entusiasmo di lunedì, che i nostri ascoltatori non hanno voglia di rotture di maroni, giustamente vogliono ascoltare la musichina senza che nessuno esasperi il tutto. Bravo. 2012 comunque per Tujamo, che è stato anche lui un ospite super richiesto e super applaudito alla Perishow. Che belli questi due weekend alla Perishow di Treviso, è stato bellissimo potervi incontrare anche voi ascoltatori, e salutiamo allora tutti quelli che sono passati al nostro track e che hanno condiviso con noi queste ore di felicità, felicità che continua in musica. Infatti ci sono loro, i Fly Project, dal 2012.

musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90210. Solo su Radio.

0: 1997, che anno questo, sì, un anno meraviglioso anche per la discografia, per la dance italiana, sì, questa infatti era una produzione tutta italiana. Pabst & Scar, convieni con me invece prima nel remix di DJ Maxwell, ma che bravo che sei, tu hai sempre collaborato con grandi artisti, come mai collabori con me adesso? Che ti è successo Maxwell, eh? Un tracollo vado avanti, andiamo a contestualizzare il 1997, prego DJ con il contributo audio.
1: Grand Theft Auto coming soon, rated M for mature.

pienamente con il loro sound. Il disco arriva in fretta in vetta alle classifiche di vendite alla fine dell'anno. Regalerà a questi grandi DJ producer italiani il loro primo disco d'oro con oltre 100.000 copie vendute. E al tempo erano vendute davvero, eh. Come no? No streaming, vendute, il vinile, il CD, le compilation, tutte cose tangibili, cari. Ma c'era anche il 2000, sì, che ci fece ballare tanto, con questa canzone Unconditional Computer Love.

una voce sola, infatti mi dovrò triplicare. E vabbè, ce la faremo, anche perché so che ci aspettate a braccia aperte, quindi porteremo tutta l'energia del Peter Pan 92-110 venerdì, questo 8 maggio, appunto, al Naviglio a Padova. Ma ora c'è il disco Botta de Vita, e quando arriva lui tutto diventa magia. Mario Più, Max Experience.

0: Experience dal 2017 si chiude il primo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E prima di lasciarvi con lo sfogatoio e quindi Marco Bax e Fedro, vi ricordo che domani alle 17 ritorneremo, quindi non mancate. Il primo disco ad accogliervi domani quale sarà? Spoiler o Maxwell? Ma sì, spoileriamo Rihanna con Umbrella e poi via via salire fino a scatenare l'inferno. Amici, è stato bellissimo. Buona continuazione dalle DL e DJ Maxwell.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali
15: e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: Ascoltate musica che fa sempre bene.
22: Io ascolto Peter Pan perché
23: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
0: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
26: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner, Radio Peter Pan.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: On Radio Peter Pan.
6: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
15: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
24: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
28: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
29: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gress effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.
30: Hey, hey, here come the trouble.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Cioè, bandiere, maglietta, la sciarpa con sto caldo, ma dai. Non ti sembra di esagerare? Dovresti essere abituato ormai a vincere lo scudetto.
2: Quello sì.
0: Radio P.

0: pronti a sfogarvi dopo un lunghissimo weekend. Purtroppo questa settimana inizia già col pensiero che sarà di 5 giorni lavorativi, quindi mettetevela via.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
1: Può succedere qualunque cosa.
0: Sentirete la differenza, sì, la malattia, l'infortunio.
1: Può succedere qualunque cosa.
0: Certo, l'imprevisto.
1: Certo, qualunque cosa.
0: 393-736-240, sfogatevi alla radio, magari anche qualche sfogo traffico per aggiornare tutti quanti in tempo reale sulla situazione delle strade.
1: Inizierei con lui.
2: Ciao selvaggi, volevo fare una dedica a tutti i milanisti, juventini, napoletani. Siamo

0: Ti hanno mai dato del terrone?
1: A me?
0: Sì.
1: Chiaramente no.
0: E invece oggi sì.
1: Ah sì.
2: Oh selvaggi, come? Da un po' che non vi sentivo. Si inizia ai 40 adesso? Con calma. Terroni del nord qua.
0: Sei un terrone del nord, sei.
1: Perché lui di dov'è?
0: Non lo so, ma tu sei un terrone del nord, va bene?
1: Cioè, rispetto a Bolzano sono un terrone del nord.
0: C'è sempre qualcuno più al nord di qualcun altro, quello è ovvio. Vabbè, amici, l'inizio dello sfogatoio, come tutti i miei dì, è sportivo.
3: Ciao selvaggi, va bene, ok, dai, facciamo festa per l'Inter, complimenti all'Inter, anche la Coppa Italia. Però non ci dimentichiamo dei due grandi italiani che stanno dominando, sia Antonelli e il grande Sinner.
1: Soprattutto.
3: Una menzione da parte di tutti, ci starebbe bene anche.
1: Soprattutto Antonelli e Sinner, due fenomeni italiani da paura.
0: Adesso stiamo per sentire il riassunto, che anche lui manca, come quello che abbiamo appena sentito, e anche tanti telegiornali, giornali. Ragazzi, ma Bulega? Bulega ha vinto ieri il 16° Gran Premio consecutivo. Il 16° Gran Premio consecutivo. Cioè, non 2-3, 16. Cioè, ciaone, eh? Comunque, Kimi fortissimissimo.
1: Certo.
0: Yannick un fenomeno. Ma Bulega ha 16 Gran Premi consecutivi, eh? Cioè, non. Comunque.
4: Nel weekend segnato dalla scomparsa di Alex Zanardi, l'Inter, vincendo 2-0 col Parma, si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. Terminati lo 0-0 del Napoli a Como e alla caduta 2-0 del Milan a Reggio Emilia col Sassuolo. Il già retrocesso Verona sgambetta la Juventus 1-1 allo stadio e impedisce di agganciare al terzo posto i rossoneri. Retrocede in B anche il Pisa, sconfitto in casa 2-1 dal Lecce. Kimi Antonelli si aggiudica il Gran Premio Formula 1 di Miami su Lando Norris e Oscar Piastri. L'italiano della Mercedes allunga più 20 sul Russell e più 41 su Leclerc. Bastano soltanto 58 minuti a Yannick Sinner per

0: rinviare la pratica Shashat Zverev 6-1-6-2 e conquistare il Milan di Madrid e diventare il primo della storia a vincere 5 master consecutivi. Come negli anni 15, entrambe sconfitte nel tie-break dalle turche Vafik e Azagibaci nella Final Four Champions League di volley, Perugia smancando Civitanova e avanti 2-0 nella serie scudetto di Superlega.
1: E Bulega!

0: 1 in generale, ma soprattutto della Ferrari. Antonelli ti sta facendo un po' dimenticare.
1: Pochetto.
0: Il cuore Ferrari, e adesso ti stai affezionando a lui, cioè in senso, la troppo lunga assenza di soddisfazione da parte del team Ferrari porta ormai il tifoso Ferrari a tifare per Antonelli. A me sta succedendo questo.
1: Ma io l'ho detto all'inizio che avrei preferito Antonelli alla Ferrari quest'anno, quindi ci sta. Però cosa vuoi? È così. D'altronde la Ferrari non dà gioia, ma dai. Ci sono le giovani generazioni, la Ferrari non l'hanno mai vista vincere.
0: Sì, sì. Cioè, poi c'è sfiga Leclerc che anche ieri poteva essere sul podio, poi gli succede sempre qualcosa. Chiamatelo sfiga Leclerc, dai. Sfiga Leclerc.
1: Va bene, prima di parlare ancora di sport, lui deve è solidale. Sentiamo con chi. Sì.
2: Ciao selvaggi. Io vorrei salutare, fare un saluto a tutti i poveri che ieri si sono fatti ore e ore di colonna per tornare dal mare.
1: Beh.
2: Soprattutto il mio amico Luca che è partito dalle 3 da Rimini e è tornato alle 11 di sera.
1: 8 ore, guarda che 8 su tante.
0: Sì.
2: Siete e rimanete solo dei poveri.
1: E tanto.
2: Ciao selvaggi!
1: 10 ore per tornare.
0: C'era il disastro. Sì, rientrava
1: c'era il weekend lungo.
0: Sì. Soprattutto lì il svincolo Bologna era un disastro. Sì. 3 ore di attesa per passare Bologna se non facevi strada alternativa.
1: Posso immaginare. Già che siamo saluti, prima che mi dimentico, io saluto subitissimo i replicanti. Ciao selvaggi.
0: 393 736 240.
3: Peter Pan!

0: Niente, amici, continuiamo con lo sport. Almeno il primo quartino va così.
1: Ciao, sfogatoio. Bulega. Sinner. Antonelli. E aggiungo anche un saluto all'assù, al grande Alex Zanardi, che purtroppo ci ha lasciato. Questi sono veri campioni. Lolo.
2: Aggiungiamoci anche un Bastoni, un Di Marco, che è campione d'Italia. Perché non vengono nominati questi italiani?
0: Sembra che Rosichi però si fa così. Sembrerebbe.
2: Capirà.
0: La vogliamo sentire sta cazzata, amici? Sentiamo. Vai, è gigantesca.
3: Ciao selvaggi!
0: No, ho sbagliato, è questo qua. No, dov'è? Questo qua, scusate. Vado,
2: scusate.
3: Pensa a te, lo sfogatoio. Gli sfigatoi. Questi festeggiano uno scudetto dimenticandosi che l'Italia non è andata ai mondiali per 3 anni di fila.
2: Ma che cazzo, cosa c'è?
3: Perché nelle squadre, soprattutto l'Inter, il Milan adesso e anche la Juventus, non ci sono più italiani.
2: Ma cosa c'entra col campionato
0: mondiale? Che meraviglia.
2: Ma cosa c'entra?
0: È meraviglioso.
2: Cioè, mi tocca difendere.
0: È meravigliosa questa cosa.
2: Che collegamento c'è tra il mondiale e il campionato italiano?
0: Allora, amici, stiamo per sentire un tifoso del Venezia che ha una domanda da farvi. Sentiamo.
4: Ma buon pomeriggio, selvaggi. Sì, complimenti all'Inter, campione d'Italia, con tasso nato in anticipo, niente da dire, grandi complimenti. Questo Venezia in Serie A che fa, uff, mamma mia, mi sto masturbando ancora da venerdì, ancora finito, ho fatto tanto di lavoro mentre mi masturbavo. Ma una domanda per i tifosi padovani, senza cattiveria e rivalità, ma adesso che Venezia va in A e voi rimanete in B, col Verona come lo vedete il derby, competitivo o non competitivo? E se verrà qualche altra veneta dalla Lega Pro?
0: Di piglia per il culo.
4: Farà almeno un bel derby, perché non sono informato.
2: Amore informato, hai capito?
5: Peter Pan.

0: Bring Your Love.
1: Molti ricordano Alex Zanardi, giustamente.
2: Ma vogliamo dare un ultimo saluto a Zanardi, che comunque anche lui ha fatto la sua storia. Ciao Zanardi.
1: Lolololo. Adesso lui dice una cosa tra virgolette anche giusta, tra virgolette, però poi non cita il personaggio, sì. Secondo me non si ricorda neanche il nome. Ma
3: perché non parliamo dell'allenatore del Porto che ha vinto il campionato in Portogallo, allenatore italiano che nessuno conosce? Complimenti all'Italia, bravi.
1: Potevi almeno citare il nome, si chiama Farioli, è molto forte, è uno degli allenatori italiani più in voga. Prima di andare in palio.
0: È italiano?
1: È italiano, italianissimo.
0: Ha mai allenato in Italia, quindi?
1: No. Prima di prima di andare in pausa lui ce l'ha con la signorina.
4: Allora, ciao selvaggi, per la signora col Volkswagen nero dietro di me che ha deciso di suonarmi il clacson nonostante fossimo fermi in coda perché non sono partito al millesimo di secondo neanche fossi Antonelli, per me è stato un piacere fermarmi poi alla rotonda di nuovo e far passare tutte le macchine nella speranza che arrivassero tutti, così lei stava ancora più ferma. Che tanto in coda non vai da nessuna parte. Lololol.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ultima chiamata prima dell'estate.
11: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
12: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Bentrovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa la premier dice: non condivido il disimpegno americano e sottolinea: i paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Intercampione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le break news di Digicom 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: rocca degli anni 90 e 2000 in ben tre postazioni. Il bello è che ci saranno tre console e un unico DJ a coprirle tutte e tre, ovvero Andy Mancuso.
1: Fisicamente lo può fare, sì, se sì, non sì, può sì. far lui.
0: Quindi ragazzi, in tre postazioni Andy Mancuso le occuperà tutte e tre, perché dovevamo esserci anche io e Maxwell, ma non ci stiamo. Quindi insomma, troverete Andy Mancuso a fare tutte e tre le console al Naviglio di Padova con Lady Ellen e il Peter Pan 90-210.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducito insieme a Federa Marco, 393-7366-240. Stiamo parlando ovviamente di sport, lunedì è sempre quasi, sempre così, ma purtroppo iniziamo questo quartino con una brutta notizia.
0: Aia.
2: Buon pomeriggio Selvaggi, infotraffico, incidente tra Campo San Piero e Loreggia, con coda che parte già dopo l'uscita di Campo San Piero direzione Castelfranco Veneto. Fanno un po' passare prima da una parte e poi dall'altra, ma per fare pochi metri, un quarto d'ora.
1: Si interrompe perché c'è la pupetta che piange. Va bene, allora stavo controllando se cosa gli stesse succedendo, va bene?
0: Con il telefono di Mauro, sì, stava sì, guidando sì, nel sì, frattempo sì. che controllava la bambina.
1: E la bimba era seduta davanti senza seggiolino e senza cintura.
0: Esatto. Si scherza. Anzi, si la bambina scherza. Cambiava le marce. Sì.
1: Purtroppo le brutte notizie, amici, non sono finite. Queste sono brutte davvero, ma cosa vuoi?
3: Ciao Selvaggi, qua allo Sfogatoio siamo una manica di cazzari, però oggi bisogna fare le condoglianze a tutto il mondo dello sport, intanto per la scomparsa di Alex Zanardi, e poi al mondo del Benetton Rugby per la scomparsa di Giulia Michelin, una storica tifosa che praticamente era immancabile allo stadio con il suo coro personale Leoni, Leoni. Condoglianze a tutto il mondo della Benetton Rugby.
4: Radio Peter Pan.

0: mandaste questo audio perché vorrei tanto salutare un mio amico, giusto per rompergli le balle, perché sta lavorando e sicuramente adesso mi starà ascoltando, quindi mi fareste un gran piacere se mandate questo audio. Ciao Matti!
1: Così. Ciao Matti! Così, Matti.
2: Era un saluto alla fine.
1: A Matti, sì, sì.
2: Si poteva anche fare a meno di me.
1: Poveretto. Faccio allora io devo dire due cose. Tra le tante cose che ci siamo dimenticati, amici, ma ieri il Cittadella ha fatto una prestazione, ha passato il primo turno dei playoff contro l'Arzignano, prossimo big match contro il Lumezzane. Stai scherzando o stiamo... Cioè, dai ragazzi, no... Parliamo di cose serie.
2: Lumezzane.
1: Sì. E poi io devo salutare il mio amico Marcello, che è andato a Madrid a vedere la finale. Ha speso 600 euro per il biglietto e la partita è durata 57 minuti, la partita più brutta del mondo. In questi casi andrebbero rimborsati i tifosi.
2: Alla finale di Master 1000. Ma se è una pippa
1: Ma pippa no, però quando vede Yannick, ciao, va nel panico. Allora lui, amici.
3: A me la R di Marghella mi fa morire da ridere. Può dire qualsiasi troiata e a me non importa un cazzo, però...
2: Sì, cioè, dai, vai, veloce.
3: Ma quanto belli sono i veneziani.
1: Lollo, ma perché io volevo far sentire quello con la R Moscia? Che stiamo per sentire noi?
2: Vai, no, niente,
1: lo facciamo sentire?
2: Sì.
1: C'è punto. Quello alla redazione regionale, amici, il tifosissimo del Venezia, ciaone.
4: Buonasera dal Peter Pan, e siamo ancora lunedì e ci sono tante belle notizie fantastiche. Il Venezia promosso in A, l'Inter che vince lo scudetto, è una cosa magnifica, bellissima, stupenda. Peccato però che
2: non
4: il Venezia
2: è giornalistico,
4: quest'anno che va in A non possa fare nemmeno un derby, perché il Verona è tornato in B, il Padova sta in B, l'unico derby che forse possiamo chiamarlo derby piccolino sarà Venezia Udinese. Comunque sempre forza Venezia Mestre, e andiamo, e tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico. Buonasera a tutti.
2: Fa cagare anche quando canta.
1: Ma scherzi.

0: incidente.
1: Buonasera selvaggi, Lollo, infotraffico, evitate la Treviso Mare, da Silea fino a Melo, evitate la Treviso Mare. C'è stato un voto, a quanto pare, abbastanza serio e è bella che inchiodata. Buona serata a tutti, Lollo. Ciao bastardi.
2: Allora, direzione Jesolo, da Silea verso Adame, fino a Meolo c'è
3: è
2: coda.
3: Tanto Silea Meolo, come coda,
2: Che sia tutta una coda?
0: No, non lo so. Va bene, parlando di Kimi Antonelli e la Ferrari.
4: Adesso ci viene a tifare Antonelli perché è italiano, giustamente. Però se fossi in Ferrari non sarebbe a quel livello là, perché lui ha la macchina, anche Leclerc, se avesse quella Mercedes là sarebbe veloce, vincerebbe.
2: Continuiamo a difendere Leclerc, ma intanto Leclerc non vince, Antonelli sì. Bene ragazzi, abbiamo la torre di controllo.
5: Lo sfogatoio di Interval.
6: Pronto?
7: Golfo del Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
6: Pronto?
7: Comandante, mi riceve?
6: No, non le sento.
7: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
6: Prego.
7: Sì, mi riceve?
6: Mi dica.
7: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
6: Ma che problema ha? Pronto?
7: Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
6: Sì, benissimo.
7: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
6: Perfetto, a posto, andiamo con l'A3 adesso.
7: Vento 150 gradi, 30 nodi.
6: È troppo, vada lì. È troppo.
7: Come troppo?
6: Troppo vento.
7: Comandante, che dice?
6: È troppo.
7: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
6: Sì. Seduto, comodo.
7: Come seduto comodo? Ma non è comandante lei?
6: Cagare.
7: Come va a cagare?
5: Radio Peter Pan.

0: Leclerc.
1: Sì, ma ragazzi, guardate che stavolta non c'entra niente la sfiga con Leclerc. Leclerc ha sbagliato, è stato sorpassato e ha sbagliato completamente l'uscita di curva 2 e si è girato. Cioè, l'ha messo anche lui. Non è un fattore sfiga, ha cappellato lui.
2: Diciamo sfiga Leclerc perché per un motivo o per l'altro non vince un cazzo.
0: No. Va bene, torniamo a parlare di calcio, amici.
3: Buonasera. Anche se non è italiano, perché non menzionare come grande campione Christian Kivu, che ha tirato su l'Inter la delusione di tutti i secondi posti dello scorso anno e l'ha portata a essere campione d'Italia? E sono 21. Milanisti, volevate la seconda stella? Aspettate ancora un po'.
0: Lolololo.
2: Ma ne avete anche voi arrivare alla terza.
0: Grazie, abbiamo appena la seconda, scusa, Allora, prima un ascoltatore ha detto: ma che cazzo festeggia gli interisti che l'Italia non è andata ai mondiali? Lui gli risponde: attenzione, perché parla dello sfogatoio, ascoltate bene quello che dice.
2: Sentiamo.
4: Ma che cazzo dice quello là dell'Inter che ha vinto lo scudetto e dimenticandosi dei tre mondiali italiani o non italiani che stanno giocando? A parte che l'Inter ne ha di italiani. E infatti è stata la disfatta dell'Italia, ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo discorso qua col campionato o lasciare che i tifosi festeggino uno scudetto come campioni d'Italia? Ma certa gente pensa che lo sfogatoio sia una roba per dire quattro cazzate messe in croce, ma in realtà è una roba da prendere più seriamente.
0: Bravo.
4: Sfogarsi o dire cose intelligenti, non stronzate atomiche in questa maniera qua.
0: Bravo!
4: Lolololo.
0: Basta con quest'idea che si dicono solo cazzate allo sfogatoio!
2: Restringiamo troppo la cerchia così.
0: Peter Pan!

0: Scusa, amici del Vaggi, anche lui risponde al fenomeno.
1: Buonasera ragazzi, no, vorrei precisare una cosa al signore che ha appena detto che non festeggiamo, che festeggiamo l'Inter ma non l'Italia, che non abbiamo italiani, ma che cazzo sta dicendo? Ma sa almeno che l'Inter è metà Italia e dell'Inter.
2: Non ne andrei fiero.
1: Che cazzo sa di calcio? Qua è quello, è il tifoso occasionale che festeggia solo quando vince l'Italia, e allora va a festeggiare, dopo non sa un cazzo di squadre.
0: È un classico.
1: Italiane. L'Inter a mezza nazionale.
2: Non ne andrei fiero.
1: Va a cagare.
0: Lolololo.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Scotch. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow.
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, clicca e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Ascoltate musica che fa sempre bene.
21: Io ascolto Peter Pan perché...
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
25: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
26: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto. Ti aspetta.
27: Ultima chiamata prima dell'estate.
28: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
0: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampie scelte di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: 2009, anche questo è un disco da 90-210.
1: Terzo quartiere selvaggi dello sfogatoio, 39373 se volete. No, non ho finito. 39373662040, ero dimenticato il 240. Se volete co-condurre insieme a noi, riprendiamo questo quartino con questo aneddoto. Lui ha fatto un incidente, sentite qua che roba.
2: Buonasera a tutti, selvaggi. Sono Matteo e voglio sfogarmi perché ho fatto un incidente ancora più di un mese fa e la polizia di Stato non è ancora riuscita a vedere e a darmi i resoconti delle analisi del sangue che mi sono stati fatti e delle analisi delle urine per vedere se mi ero drogato. E oltre a ciò voglio sfogarmi ancora di più perché qualche testa di cazzo che fa parte di Allianz sta ancora facendo gli accertamenti per vedere il concorso di, per vedere chi ha colpa tra me e l'altro coglione che mi ha preso, che mi ha centrato finché stavo facendo una manovra del tutto legale mentre lui stava facendo un cazzo di sorpasso in striscia continua. Sei un coglione, se ti prendo ti rovino.
1: Lololol.
0: Secondo me perché non si capiscono col parlare, col perito, con l'assicuratore, col prendo, vedere.
1: Buonasera.
0: Buonasera, non lo capiscono molto e quindi si allungano i tempi.
1: Mentre la signorina di ritorno da Catania, sentite qua.
3: Ciao, noi siamo di rientro adesso da Catania e mi hanno smarrito il passeggino della bambina. Aia. Quanti porconi, mamma mia!
1: Lololol.
0: Porconi, ha detto i

0: Spogatoio di Radio Peter Pan, programma più intelligente anche del Telemix Show.
1: Vabbè.
2: Dicevi di avere tanti messaggi.
1: Sì,
2: potevi anche filtrare.
1: Ma questo era migliore, pensate, la stai scherzando. Va bene, amici, ha ragione lui. Dopo il weekend lungo si vede che avete fatto molta festa. Questo è anche un infotraffico.
3: Buonasera, ma è pieno di incidenti dappertutto, anche da Noale a Scorzè. Ma che fine settimana avete fatto? Da paura proprio, lalalallo.
1: Ha ragione, sono incidenti questa sera, che cosa
2: non
1: avete?
2: Rilassatevi con l'attenzione per le strade.
1: Amici calciofili, nella vita ci sono cose più, parlate di sempre di calcio. E poi invece,
4: scusatemi, ma tutti che parlano di Formula 1, tutti che parlano di calcio, tutti che parlano e nessuno si lamenta del gasolio che è andato alle stelle. Quello sì che è sono stelle, di mortacci loro. E che cavolo,
1: vedi, lolololo. Allora, avete detto che non dobbiamo mettere cazzate, ma se non mettiamo cazzate non mettiamo più niente. Ne stiamo per sentire una e poi la commentiamo.
5: Bulliga, campione del niente, sta correndo contro nessuno praticamente, è l'unica Ducati strapotente, tutte le altre scarse. Dove, campione?
1: Innanzitutto criticare uno che ha vinto 16 gran premi consecutivi. Peraltro non è l'unico che ha la Ducati, è pieno di Ducati. Come mai non vince il suo compagno di squadra Lecuona che ha la moto identica, ma vince Bulliga che ne ha vinti 16?
2: E perché Verstappen con la Red Bull arriva
1: è
2: terzo?
1: Vabbè, gli stavo dicendo un'altra cosa, scusa.
2: Ho fatto l'esempio sbagliato.
1: Peter Pan!

0: got these hoes on their toes. I put the bitch on the road, she tryna fuck on my hoes.
1: Allora lui risponde al tifoso del Venezia che abbiamo sentito prima, ok?
2: Buonasera selvaggi. Al simpaticissimo veneziano, goditi la promozione da Venezia, complimenti, più forti, niente da dire, ma detto te, essere promosso con una squadra con, che pareva la Nigeria invece di essere il Venezia, beh, contenti voi. Ok, che fra due anni non ci ritroviamo ancora contro. Lololo.
1: Cioè, non è che si può vincere con tutti i veneziani, ormai è così, cosa vuoi? Va bene, e niente, giustamente abbiamo vinto e quindi.
3: Buonasera selvaggi, lololo, infotraffico.
1: Non è questo, era questo qua, scusate.
4: Scusate.
5: Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, perché l'Inter è la squadra del mio cuore e dalla curva un coro si alzerà.
1: Canta, canta,
5: forza nera azzurri internazionale, io te lo canterò ogni momento. 21 raga, 21, ciao Milan, ciao ciao.
1: Lolololo.
4: Bravi, bravi, bravi, io volevo far sentire una... Lo sai, per un gol. La vuoi cantare? Vabbè, la facciamo sentire? No, parliamo degli eventi, dai.
6: Radio Peter Pan e Next Event.
4: Venerdì 8 maggio, Peter Pan e Pin Power, il maggio fiaschettano a Fiaschetti Pordenone, dalle 21.30 Sister Gloria, Alice Fassina e la Francesca Voice, una console tutta al femminile. Poi sabato 9 maggio, occhio che c'è il Peter Pan Impatto, alla sagra del Cunin a Castion di Strada, Ode!
1: La sagra del
4: Cunin.
1: Cosa sarebbe?
4: Il Cunin. Il Cunin sarà il coniglio?
1: No, ti ho chiesto, non
4: lo so. Ragazzi, il coniglio.
1: Non lo so, non coniglio. Sono friulano. Non lo so.
4: Boh, vado intuito. Forse il Cunin sarà il coniglio in friulano a Castion di Strada con Sister Gloria e Fede. Ma credo sia si tratti di coniglio.
1: Dici?
4: Se ti hanno messo te, vuol dire che
1: è il coniglio. Scusa.
4: Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto in corsa di 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dello space pediatrico di Padova. Sabato 9 dalle 18 ci sarò io mentre voi andrete a prendere i pacchi gara a fare un po' di animazione. Domenica 10 dalle 10 Monica Morgan e dalle 17 il Pin Power con la Sister Gloria e Alice Fassina come da tradizione.
6: Peter Pan.

0: campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia!
1: Lolololo!
2: Molto bene.
1: Amici, io provo molta invidia per l'audio che stiamo per sentire.
3: Buonasera, selvaggi. Ultimi giorni e poi si parte, mamma mia, non vedo l'ora. Proprio sto bestemmiando. Tu su tutti i santi al lavoro, mamma mia, mamma mia. Tokyo non vedo l'ora.
2: Siamo i due amici.
3: Osaka e Kyoto. Me ne sto via un mese.
2: Bello, Osaka.
3: E vadano a cagare tutti i miei colleghi ignoranti, caproni, porca di quella. Va bene, dai. Buona serata a tutti, lololol.
1: Un mese in Giappone è molto bello, lololol.
2: Fico, fico.
1: E lui risponde a quello che ha fatto l'incidente, ce l'ha con la polizia che non gli ha ancora fatto sapere i risultati dell'analisi, l'assicurazione che è ancora temporeggia.
4: Lololol, ma per quello che si lamenta delle assicurazioni, della polizia che ha avuto l'incidente, non è colpa sua. Dunque, lui può avere tutte le ragioni del mondo. Però loro giustamente non è che possono dare soldi così così come cavolo gli pare, cioè devono essere sicuri al 100%.
2: Deve essere un assicuratore.
4: Che ci sia un concorso di colpa, se no è troppo facile.
2: Gli unici che difendono gli assicuratori sono gli assicuratori.
4: Io avevo ragione, però mi hanno dato la metà perché comunque io dovevo stare attento perché devi prevenire gli altri. Quindi gli accertamenti è giusto che ci siano anche per questi motivi.
1: Salutiamo tutti gli assicuratori alla
5: scuola. Programma in collaborazione con...
2: Occhio che per le strade gira il taxi di Radio Peter Pan by Ceccato Motor. Se lo avvistate, fotografatelo, fate una storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors e ogni settimana potete vincere una t-shirt di Radio Peter Pan e una volta al mese potete essere voi quelli che avranno un passaggio. Vi veniamo a prendere a casa e vi portiamo e poi riportiamo anche a casa ad un evento di Radio Peter Pan, quindi facciamo proprio il taxi come un vero taxi. Quindi occhio al taxi giallo di Radio Peter Pan, se lo vedete fate una foto taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors.
5: Radio Peter Pan.

0: Pazzo, Pedro! Pazzata, purcaccolo! State frizzando, no?
1: Ma tu pensi alla bucchiacchia o non ci pensi? Baccoso, ci pensi alla bucchiacchia o no?
2: La bucchiacchia sarebbe...
1: La figa.
2: La figa.
1: Sì, sì, penso di sì.
2: Non era la fess? Anche la
1: si
2: bucchiacca.
1: Si può dire in tanti modi.
2: Se fosse la fess.
1: Allora, amici, stiamo per parlare di cinema. Lui è andato a vedere un film che va molto adesso, mi hanno anche chiesto di andarla a vedere, ancora non sono stato. Sentiamo questa...
2: Hai avuto tante richieste sui sì. social per andare
1: sentiamo
2: a vedere.
1: Questa recensione.
3: No, ma vogliamo parlare di Michael, raga. Ieri sono andato a vederlo, minchia, da pelle d'oca, lo.
2: È fatto bene, quindi?
1: Non lo so.
2: Ne parlano abbastanza bene.
1: Io tutti quelli che ho sentito dicono che è molto bello, poi non so se vi piacerà, lo. Ma amici, tornando a parlare di calcio, ci sono state anche altre partite molto interessanti, tipo il derby Treviso-Mestre.
2: Vabbè.
4: Allora, tra i risultati dobbiamo mettere dentro anche la vittoria del derby del Mestre sul Treviso per 1-0 con gran gol dalla distanza, prendendo palla a centrocampo, il portiere è fuori dall'area quasi, un bel pallonetto. Mestre 1, Treviso 0. Derby vinto, però la classifica era già chiusa quanto il Treviso aveva vinto il campionato già alcune domeniche fa. Ciononostante, la prima squadra della città di Mestre, il Mestre, ha vinto. Ciao!
2: Lololol!

0: 333-7366-240 sta per finire il terzo quartino dello sfogatoio, ma abbiamo un co-conduttore, sì. sempre molto polemico,
1: che non capisce un cazzo di calcio, ma lo dice lui, lo dice lui, ma si capiva anche da quello che dice, però lo sentiamo.
0: Non solo di calcio.
1: No, non lo so, il resto non lo so.
2: Buonasera Selvaggi, premetto che io non sono un gran tifoso di calcio proprio per niente, ma quello che ha appena chiamato, che ha detto che metà della nazionale sono giocatori dell'Inter, allora si spiega il motivo perché non andiamo più ai mondiali. Ma di porca puttana. Comunque forza Bezzecchi con la Veneta Aprilia, forza Bezzecchi. Lollo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Scott. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
13: Peter Pan Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 19:03.
13: Peter Pan Clock. Peter Pan Clock ti è offerto da
14: caffè e latte, una coppia perfetta.
15: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
14: Fai tu le altre coppie perfette.
15: A lì migliora la vita.
16: Breaking news. Una buona serata da Virginia Giacomin. Un'auto contro i pedoni a Lipsia in Germania. Il bilancio al momento è di 2 morti e diversi feriti, dei quali 2 sono gravi. Nella zona dell'attacco, in centro, è in corso un massiccio intervento della polizia, 10 ambulanze e vari elicotteri. I negozi sono stati chiusi. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, riferisce Bessent in un'intervista a Fox. Il segretario al tesoro statunitense ribadisce che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pasdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi Uniti denunciano attacchi da parte di droni e missili iraniani. La Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata. Sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice: non condivido il disimpegno americano e sottolinea: i paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza. Il delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Domani saranno sentite le gemelle, cugine della vittima, Chiara Poggi. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la vittima dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. La strage al Constellation di Crans-Montana. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelan, dopo aver incontrato la Premier Meloni in Armenia. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Il presidente Mattarella oggi al Quirinale ha ricevuto le nazionali di tennis femminile e maschile. Siete un esempio per tutti, ha detto. Queste è Breaking News di Digicom 24.
17: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Forever Fun, Forever Young.

0: ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393 7366 240. Allora lo riprendiamo con lui, è un tifoso juventino, parla dell'Inter, lo sentiamo e poi gli
1: come fai a sapere che è juventino?
0: Lo sentiamo e poi gli rispondiamo.
1: Come fai a sapere che è
0: ascolta.
2: Ciao Selvaggi, il problema è proprio questo, che metà Italia è dell'Inter, perché quando l'Italia era metà della Juve i mondiali li vincevamo. Lollo.
0: Allora, amico juventino, invece di essere incazzati con la vostra società che vi fa giocare con 11-15 stranieri e non avete un cazzo di italiano e che non date niente alla causa della nazionale,
3: Locatelli
0: va bene, non volevo nominarlo
3: perché Locatelli vuol dire fiducia,
0: non volevo nominarlo, Locatelli. No, Locatelli fa le cose per bene, era.
1: Locatelli fa le cose per bene.
0: Invece di essere incazzati che non date un cazzo alla causa, ce l'avete con l'Inter che dà metà squadra nazionale e gli altri 20 della nazionale che di vabbè dai. Andiamo avanti, amici, parliamo di moto mondiale. Anche lui dice una cazzata, però cosa vuoi? Lo sentiamo. Aspetta, vado.
4: Ciao Selvaggi, e Razza Teogolu che fine ha fatto? In Superbike stracciava tutti, vinceva tutto, ha vinto 13 gare consecutive. E adesso? Dov'è? Che fine ha fatto? Ragazzi, non è per tutti.
0: Lo dico io.
4: Adesso bisogna dire che Bulega non ha rivali. Effettivamente, moto migliore non ha rivali. Punto.
0: Allora,
4: punto.
0: Esperto di moto, Razza Teogolu è passato in MotoGP e fa cagare perché è una moto che fa cagare. Perché la Yamaha sono quasi ormai un decennio che fa cagare. Tant'è che quel fenomeno di Quartararo purtroppo arriva sempre fuori dai primi 10. Questo è il problema di Razza Teogolu, che è fortissimissimo.
3: Che però sicuramente in MotoGP prende più soldi.
0: Vabbè, ho capito.
5: Attenzione,

0: che hai fatto te, quella cantata da te.
1: Ah,
0: perché Inter, cantata da te.
1: Perché lui ti invita a mettere l'originale.
2: Ah. Laxo, potresti mettere l'inno nuovo dell'Inter, che comunque anche nelle corde di Radio Peter Pan.
1: È vero.
2: Cantato da Il Pagante e mixato da Mark and Cremo.
1: È vero.
2: Sì. Lolololo.
1: Lolololo. Vuoi metterlo o no?
0: È fatto bene.
1: Vuoi sentirlo un pezzettino? Hai voglia?
0: Ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo. Sentiamo. Ma no, non c'ho voglia.
1: Sei un coglione.
0: Non c'ho voglia. Sei un sentiamo coglione. Il messaggio.
1: Va bene, aspetta, eh. Ah sì, vabbè, passiamo. No, vabbè.
0: Attenzione, adesso gli è partito, no, e Pedro
1: adesso,
0: non riuscirà più a fermare un cazzo.
1: Smetti, fai il credino.
0: Sai. Non ce la farà più.
1: Sono un coglione.
0: Gli è partito, non riesce più a fermare.
1: Se uno schiaccia play.
0: Non riesce
1: se tu la smetti di toccare i cursori.
0: Ah, sono io che tocco.
1: Ci penso, aspetta che smette di girare il cosino. E lui.
0: Certo.
1: Ecco, vedi, basta, e basta. Adesso. Era mio. Peter Pan.
0: Gianfilippo, vieni a aiutare il papà.
1: È che una volta che metti l'inno all'Inter devi sentirlo per forza.

0: dove si è parlato molto di calcio, ma d'altronde.
1: Finiamo con la figa.
0: Vedi, noi alla fine finiamo sempre là. Cioè, prima non esistiamo.
1: Prima un audio tennistico.
2: Bravi ragazzi del tennis, perché hanno noleggiato il campo per un'oretta e sono stati veloci. Bravo Sinner. Ciao Zverev.
0: Hanno avuto anche il tempo poi di tirare il campo, tirare la terra.
1: Sì.
0: E certo, quindi far trovare a quelli dopo il,
1: certo che
0: il 600, campo tirato benissimo.
1: 600 euro per 57 minuti, neanche di spettacolo, perché veramente è una partita indegna. Ma cosa vuoi?
0: Ma 600 euro per una finale mi sembra senza.
1: Così.
0: A prescindere. Che poi è un Master 1000.
1: Lo so, è così. Basta. Va bene, finiamo e parliamo di figa. Gli ultimi
0: 600
1: due.
0: 600 euro compreso il volo.
1: No, sto solo cazzo.
0: Biglietto.
1: Certo. Finiamo che parliamo di figa. Lui ci conferma che.
3: A parte che siete simpaticissimi, però la bucchiacca sì, è la fessa.
1: La bucchiacca è la fessa.
0: La fessa,
1: sì. Ma come si dirà figa in romagnolo, tu lo sai?
0: La patacca!
1: No!
0: È la patacca!
4: Oh raga, in Romagna la figa si chiama la balusa!
1: La balusa si chiama in Romagna!
0: Ma non è anche patacca!
1: Ma no. Patacca è più, sì, anche. Ma ci sono tanti modi di chiamarla.
0: Patacca è
1: dire.
0: Pirla forse, più pirla.
1: Ma si può dare del patacca a una persona pirla.
0: Patacca.
1: Però la patacca, sì. La balusa, ma dai!
0: Pensavo fosse la patacca. 393 7366
5: Peter Pan!

0: Inter continuano in settimana o
1: settimana? Almeno fino alla fine del campionato.
0: No, ma dico, cioè quel tipo il giro col pullman l'hanno già fatto ieri sera.
1: No.
0: Stasera?
1: No, a fine campionato si farà.
0: A fine campionato?
1: Sì. Okay, fine okay. Campionato, fine campionato. Va bene, siamo alla fine, ci salutiamo, amici.
2: Ciao Pedro! Ciao Maxo! Pedro! A tutti gli anti-interisti!
1: Vai! Eccola, finito.
0: È stato il vostro campionato. Siete meritato, avete stravinto. È a posto così. Ci sentiamo domani, poco dopo le 17.30, con lo sfogatoio. Tra poco la Dallanna con Feel the Vibe.
1: Grazie.

0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allieva che supera il maestro!
3: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ultima chiamata prima dell'estate.
10: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
11: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cani. Va, ce lo chiediamo dall'anno 2000. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan. È di nuovo lunedì, siamo già a maggio, inizia una nuova puntata di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

Intera mala, sì, sono interista, infatti ho appena festeggiato con Fedro, sono molto contenta nonostante non abbia seguito moltissimo l'Inter quest'anno. Diciamo che io sono molto sportiva, ho visto squadre migliori, però ci è andata bene, ci siamo impegnati, abbiamo fatto le nostre cosine, i rosiconi dei juventini e milanisti sono all'ascolto, quindi se volete anche insultarmi per mezz'ora avete la possibilità di farlo al 393 7366 240. Confido un pochettino di più per il sostegno degli interisti. Poi c'è stato anche Sinner, è andata un po' male, ma io non sapevo che Zverev soffrisse di diabete, quindi comunque capitano delle giornate, no, e lui è sempre un signore. Ecco, quello che vedo nel tennis, quindi la sportività, anche il fatto di ammettere quando si perde, non riesco a vederla nel calcio, o meglio molto pochi, molto pochi. Va bene, che si fa in questa puntata? Si parla di musica, si parla di intrattenimento, a volte anche di cinema e di moda, e io sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada. Qualcuno di voi è andato a vederlo? Me lo dica, e poi vorrei sapere anche che ne pensate. Chi non ha ancora visto il film, beh, per il momento vi tappate le orecchie, fate.

0: scudetto dell'Inter. Tanti messaggi arrivati al 393-7366-240, ma non parlerò di questo stasera su Feel the Vibe, non vi preoccupate. Parlerò un po' del Diavolo Veste Prada e in generale anche delle aspettative che una si fa o uno si fa quando va a vedere un sequel, no? Perché è arrivato questo messaggio e lo commentiamo assieme. Pronto?
1: Io l'ho visto il Diavolo Veste Prada, però posso dirti la verità, ma insomma, cioè, il primo mi è piaciuto di più, mi ha entusiasmato di più rispetto al secondo. Concordo. Non so, parere mio, poi dimmi te cosa ne pensi.
0: Io sono molto d'accordo con te, vediamo come ti chiami. Tu sei Christian. Ciao Christian, grazie intanto per aver mandato il messaggio. Io sono d'accordo, tant'è che chi deve ancora andarlo a vedere, andatelo comunque a vedere, non vi dirò niente della storia. Ma il primo tempo e in confronto al secondo tempo sembravano due film completamente diversi, cioè proprio totali. Se stasera sbiascico, ragazzi, è perché sono veramente KO dall'allergia, quindi portate pazienza, cerco di farmi capire lo stesso. Due film completamente diversi, delle dinamiche che secondo me non sono state neanche intrecciate molto bene, ma soprattutto la noia che c'è stata nel primo tempo che non ho ritrovato nel secondo. Mi aspettavo qualcosa di più, anche a livello proprio recitativo, ma anche di doppiaggio. Devo essere sincera, tutto questo hype per poi sono rimasta un pochettino delusa, però non ho ancora visto quello di Michael Jackson. Ecco, quello con quello sì ho un hype veramente molto alto. You give me-

0: Blunt, Anna Mena, Un passo dalla luna. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada, quindi Diavolo Veste Prada 2, ma dobbiamo fare anche una piccola parentesi perché ieri si è concluso Apri Show. Pronto?
1: Ciao Dalla. Ciao. Allora, ti sei divertita? All'Apri Show?
0: Sì, molto.
1: Da Schizzo?
0: Anche da
1: ciao,
0: te,
1: ciao, buona
0: sì.
1: serata e buon lavoro.
0: Ciao, ciao. Schizzo è colui che ha provveduto a darmi da mangiare durante le serate di Apri Show del Muccio Bus, che saluto tutto lo staff. Grazie ragazzi, era tutto veramente buonissimo. Se posso, pulled pork buono, cioè over the top, il più buono mai mangiato, quindi grazie, grazie. Quindi Diavolo Veste Prada, ci sono anche dei commenti che sono arrivati.
2: Buonasera. Sì, ciao. Anch'io sono andato a vedere il 2, molto meglio l'1. Mm-mm. Anche per me è tanto più lento il 2 dell'1. Sì. Però di contro sono troppo veloci le storie.
0: Anche questo, sì.
2: Soprattutto non si fissano tanto sui personaggi come il primo. Però comunque è un bellissimo film, anche se il primo rimane il migliore.
0: Il primo rimane il migliore e fin qua non ci piove. E poi è vero, mi hai fatto notare un'altra cosa. Sì, si fissano poco sulla storia dei personaggi. Poi a livello di immagine, di colori, di vestiti, poi il fatto anche che sono venuti a Milano, molto bello, molto bello. I personaggi, secondo me, un po' sottotono. Mary Streep che appunto interpretava Miranda Priestly, era voluto questo modo di recitare, non lo so, mi rimarrà sempre il dubbio. No, non sono convinta.
3: Radio Peter Pan.

0: avere l'amore nel tempo, magari l'amore per il cinema, l'amore per Il Diavolo Veste Prada. Io sono una di quelle cresciuta a Pane e Miranda Priestly, però appunto, e ringrazio anche Ellie che mi ha mandato questo bel video, cambia anche la scelta del colore dell'abito della coprotagonista. Insomma, Andy è la protagonista, però Miranda è il personaggio che vi rimane più in testa. Sì, allora, più che qui la definiscono umana, secondo me non così tanto, io la definirei più esaurita. Cioè, arriva comunque da una vita in cui ha sacrificato tutto, la famiglia, le figlie e il compagno, cioè veramente ha sacrificato tutto per la carriera, e poi succede quello che succede. Io vedo una consapevole del fatto che non sempre correre dietro ai propri sogni ripaga, perché poi ci sono un sacco di persone che se ne possono approfittare o comunque trattarti male, ma anche se stessa, molto severa con se stessa, e ha riversato un po' i suoi problemi ovviamente in Andy. Ma non spoilerò più niente, infatti non ho detto niente, è solamente un mio commento, andatevelo a vedere, o se avete voglia di commentarlo insieme, 393 7366 240.
1: Su Peter Pan con la dalla, su Peter Pan la dalla, su Peter Pan c'è la dalla, feel the vibe, su Peter Pan con la dalla. Peter Pan Squad. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy, o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia, e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Vito Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 20 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore ancora tempo asciutto sul nord Italia, eccetto per delle prime piogge in Piemonte, mentre transitano dagli annuvolamenti altri stratificati altrove. Ma sarà il preludio a un peggioramento del tempo che si concretizzerà martedì, quando un fronte atlantico più organizzato attraverserà tutto il nord Italia, portando piogge e rovesci anche localmente a carattere temporalesco tra Liguria e Valpadana, e un calo delle temperature massime che non andranno oltre 18-20 gradi su tutto il nord Italia. Poi l'instabilità proseguirà anche nel corso della settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: Poi mi dite perché siamo nati sognatori noi millennials, ma basta sentire la musica, basta sentire veramente che pezzi ascoltavamo in discoteca. Allora, Feel the Vibe, ciao, sono la Dallan, stiamo un po' parlando di musica, ma anzi di cinema, e c'è chi mi prende in giro, come ti permetti?
1: Ma addirittura anche critica cinematografica, ma sei, questa ragazza è come un poliambulatorio, presenta tutte le specialità, però soffre di allergia.
0: Sì, esatto, ma che critica cinematografica, mi piace condividere con voi anche un po' il mio pensiero per confrontarci, magari fosse anche una critica cinematografica, che poi ci sono i Cireforum, non so se esistono, si sono ancora, penso di sì, ma anche essere invitata a vedere la prima del cinema, cioè quello lo fanno solo le VIP, io non sono una VIP, non sono assolutamente una VIP. Allergia che mi sta passando, ragazzi, non vi preoccupate, c'è qualcuno che mi saluta, milanista, buonasera Lauti, perché io ho questo nomignolo, io sono Lautaro, visto che sono interista, oggi lutto per i milanisti, state buoni, zitti, non vorrei essere a Milano in questo momento, in questi giorni qua. Ieri ero sotto osservazione alla Perishow, un saluto, ciao Andrea, beh ti sei divertito a Perishow, veramente un grande successone. Poi abbiamo avuto anche un sacco di artisti, di ospiti, sono riuscita anche a fare due parole con Tujamo, spero che esca l'intervista, più che intervista è stata proprio una chiacchiera. Gli ho anche chiesto che canzone preferisce tra... dai, non vi spoilerò troppo, in caso comunque lo vedrete sulla mia pagina Instagram chiocciolina la Dallan. Che si fa in Feel the Vibe? Si ascolta anche musica, c'è Lie to Me.
2: Peter Pan.

0: anche di Tujamo, no? Perché io sono cresciuta con le sue canzoni, anche con quelle di Fed Legrand, e io mi stavo veramente cacando sotto, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, su come approcciarmi a loro, no? Come si fa ad andare a chiedere due parole, un'intervista a un artista internazionale? Raga, ci facciamo noi i problemi, perché loro sono super chill, molto tranquilli. Addirittura Tujamo si è interessato su cosa facessi io nella vita, cioè è stato lì a chiedermi un po' di più, ma allora di cosa ti occupi? Che cosa fai? Lavori solo in radio? Fai anche qualcos'altro? Io ero un po' in bug e il mio amico che ha fatto il video gli ha risposto che canto, che presento, che ero un po' timida, però veramente due persone molto disponibili, molto gentili, molto carine. Tujamo tedesco di origine, mentre Fed Legrand olandese, però tanto carini, disponibili con le foto. Sono stati anche molto ferri con le tempistiche da per i show, quindi capisco anche a volte un po' il nervosismo, ma tanto disponibili, soprattutto anche con i fan che li hanno aspettati giù dal palco per fare qualche foto. Quindi alla fine, hello Tujamo, how are you? È stato molto easy, vuoi fare due parole con me? Lui è stato gentilissimo e poi hanno veramente un inglese ottimo. Bravi, bravi, che dire, secondo me l'umiltà ripaga sempre.
1: Peter Pan.

Gumroad, Hug Yourself su Peter Pan. È arrivato un bel messaggio, anche molto interessante, devo dire, perché se è vero, ma penso di sì, altrimenti non penso che mi scriviate cavolate, tanta roba, si direbbe, per citare la classifica del weekend. L'ho fatto involontariamente. C'è questa faida tra le classifiche del weekend, basta, ritiro tutto. Verissimo quanto detto in merito, penso, all'umiltà degli artisti, no? Lui dice: anni fa avevo chattato addirittura con Avicii e Martin Garrix, erano gli albori di Facebook quando stavano emergendo ed erano anche molto molto umili. Gabri Ponte addirittura scriveva in un forum dedicato alla dance e c'era il suo contatto MSN pubblico. Cioè, io non so se ve le ricordate queste cose, però era molto più facile contattare i personaggi famosi. Poi ci sono quelli che fanno serate da 40 anni solo nel paese e se la tirano manco fossero divinità aliene. Ma quanto è vera questa cosa, è verissimo. Secondo me l'umiltà dovrebbe esserci anche se arrivi nel miglior festival del mondo, però secondo me umili non si diventa, si nasce. E tante persone in questo settore probabilmente vogliono diventare anche famose per sentirsi qualcuno, e allora uno in Veneto direbbe: dai, tacca tacca.

che non tutti hanno avuto a che fare con artisti molto umili. Guarda, non faccio nomi, però chi non si ferma a salutare un fan, a meno che non ci sia veramente un macello di gente o che sia super di corsa, almeno un saluto, dire ciao raga, cioè mi sembrano proprio le basi anche per ringraziare la fan base che ti sostiene. Cioè una persona diventa famosa grazie al seguito che ha, quindi mi sembra proprio il minimo. A proposito di fan, io grande fan dell'Okera, quindi adesso sculettiamo un pochito.

0: niña, traga lento, ya es tu vida.
1: Es lo que era, bebé, ya tú sabes.
2: Adela, buonasera. Voglio dirti che tu sei un pochito molto sexy. E ti auguro una buona serata. Ciao, ciao.

0: Sport.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
16: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
15: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
16: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.

0: Forever Young.
1: Peter Pan è
2: Feel the Vibe.
1: La musica la mettiamo noi.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Ora di Feel the Vibe di questo lunedì molto molto primaverile, ma che in realtà io non so se sentite gli odori, mi sa molto d'estate, molto molto d'estate, ma soprattutto mi sa anche che stanno per finire i posti per la Peter Pan DJ Academy. Intanto il corso di DJ e vocalist è esaurito, bravi raga, bravi, bravissimi, ma quello per speaker edizione ha ancora qualche posticino. Dal 9 maggio, quindi questo sabato, ripartono i corsi per appunto diventare speaker e imparare un po' di dizione. 4 lezioni di 4 ore ciascuna fra teoria e pratica. Quindi con l'iscrizione cosa potete fare? Ottenete lo zainetto esclusivo con i gadget di Radio Peter Pan, quindi già vi diamo l'omaggino, e alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. Sono le ultime classi prima della pausa estiva, quindi approfittatene, non state lì col pensiero ma inizio o non inizio. Anche io ho fatto così, poi mi sono buttata, guardate dove sono. Allora, tutto può succedere nella vita, serve tanto impegno, è veramente tanto, ogni giorno anche questo lavoro ha bisogno di studio e di dedizione, però mai dire mai nella vita, eh? Info, costi, iscrizioni su peterpan.it oppure domani in orario d'ufficio chiamate il centralino che c'è la Elisabetta allo 0423 7367 e le dite: ma ho sentito la Dallan su Feel the Vibe che diceva che c'è ancora qualche posticino per il corso speaker edizione, non è che mi posso iscrivere? Così poi quest'estate salite sul palco, vi do il microfono e provate anche voi, va bene?

me gusta. Allora, tornando a noi, tornando a parlare di musica, di artisti, umiltà, eccetera, vorrei soffermarvi e soffermarmi con voi sulla reazione di Tommaso Paradiso, ex frontman dei giornalisti, sul palco del Pala Partenope di Napoli. Che cosa ha fatto? Siccome non si sentiva molto bene nell'in-ear, aveva problemi di audio, insomma, ha avuto un po' da ridire con il tecnico del suono e comunque con chi si occupava dell'audio, ha pensato bene di perdere la pazienza in una maniera un po' esagerata e lanciare il microfono. Probabilmente non so se ha preso qualcuno, comunque ha preso e lanciato un microfono da tanti soldini. Allora io mi sono messa un po' nei suoi panni, visto che a livelli molto molto più bassi faccio il suo lavoro, e mi sono trovata molte volte in queste situazioni. Non c'è cosa peggiore per un cantante che non sentirsi, cioè avere qualcuno che si occupa di audio, di tecnica audio, che non sappia fare il suo lavoro. E io direi a Tommaso Paradiso: Tommaso, io ti voglio tanto bene, la tua canzone in Sanremo poi mi è piaciuta un sacco, vorrei dirti, ma perché non ti prendi un tecnico del suono e te lo porti in tour? Cioè, perché vi affidate a quello che vi può propinare il comune o comunque chi organizza l'evento? Io avrei il terrore, cioè a un livello così alto io penso che lo metterei la prima persona che metto in squadra è un tecnico del suono. Comunque chi gestisce l'impianto audio deve essere una persona che io conosco, una persona che io ho testato e so che lavora bene, perché poi quando non si conoscono anche certe persone, ma non sto dicendo che hanno lavorato male, prendete un po' con le pinze quello che ho detto, però molte volte ci si può trovare anche in difficoltà nella collaborazione. Ma con tutti i cash che hai, ma prenditene uno e portatelo tutto in tour, o no? Peter Pan.

0: Allora, prima di salutarci, ho i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Tante belle cose da segnarvi sul telefono, sul calendario, dove volete. Venerdì 8 maggio Pink Power arriva al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone dalle 20

Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e Rocky. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio. Non mancate. Poi sabato 9 maggio ci sarà ovviamente l'inizio del corso speaker edizione, però anche il Peter Pan impatto alla sagra dal Cunin a Castions di strada Udin. Udinesi all'ascolto dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Sempre sabato e domenica, quindi tutti e due i giorni del nostro weekend, c'è la Peter Pan, l'edizione della Pink Run in Prato della Valle. Noi siamo media partner con questa bellissima radio e è la 17esima edizione. L'evento tutto in rosa, 8 chilometri di divertimento, trasporto, solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Sabato dalle 18 trovate il direttore Marco Vaxo e domenica 10 dalle 10 del mattino con Monica Morgan, e dalle 17 a chiudere in bellezza il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina. Mi raccomando, fate i bravi, venite a trovarci. Poi se avete qualche dubbio, qualche non lo so, ma posso andare, non posso andare, brutto tempo, bel tempo, intanto vi avvisiamo in diretta. Uno, intanto arriverà bel tempo, e poi andate sui nostri social Radio Peter Pan, sia Instagram e Facebook, o sul sito radiopeterpan.it.

0: Radio con TikTok Show e noi ci risentiamo domani con Field Vibe, va bene? Passate una buona serata, baci baci, ciao!
1: Culla Dallan. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Spot.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue ma ti manca la tecnica per dominare la console? Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: Sponsored by S Music Store. S Music.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok! Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo. Cioè,

0: siamo due oste, siamo diventati ricchi con gli affitti brevi.
1: Lo possiamo dire, siamo ricchi.
0: Ipotizziamo una prenotazione di 200 euro, sì. Due notti, ok? Togliamo il 24% di Booking, perché Booking si prende il 18% più l'1,50 della transazione più IVA, cioè il 24%.
1: Quindi su 200 euro sono 48 euro,
2: restano 152 euro fresche fresche.
0: Togli il 21% dall'ordo, dice dollare secca, quanto viene?
1: Allora sono 42 euro, quindi restano 110 euro fresche fresche.
0: Togli i servizi di pulizia e lavanderia, lenzuola, asciugamani, 70 euro, sì, compreso
1: meno,
0: di IVA.
1: Meno 70 euro restano 40 euro, 40 euro fresche fresche.
0: Togli luce, gas, internet, varie ed eventuali, estintori, assicurazione, canone RAI, quanto resta?
1: Togli altri 10 euro, quindi restano 30 euro.
0: Eh?
1: Ma quindi scusa, siamo ricchi di cosa?
0: Ricchi di speranza.

0: Le frasi che più ricordiamo dei nostri genitori sono: se non smetti di piangere vengo là e ti faccio piangere per qualcosa di serio dal primo posto, come ti ho fatto io ti distruggo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day. Can we

0: gente che lavora sotto parocchi pensa di essere indispensabile. Chi si vanta e dice, ah, mi lavoro per tre. Bravo coglione, te lavori per tre si paga per uno.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show. Real people.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però. Sì.
0: L'importante è crederci.
1: Ah, sì? Come credi?
0: Sempre.
1: Ma cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?

C'è il sole! È uscito il sole! Fa caldo! È primavera! Si sta bene! Oggi è una bellissima giornata!

0: Io non capisco le persone quando ti dicono posso farti una domanda? E poi aspettano che tu gli risponda per fartela. Ma fammi direttamente la domanda! Cioè perché mi stai chiedendo con una domanda se puoi farmi una domanda? Stai raddoppiando le domande senza motivo. Ma schippa sta intro, non ha senso. Anche perché poi cosa pensi che ti risponda? No, mi dispiace, oggi non accetto domande, ripassa domani. Ma fammela subito, fammela direttamente.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.

0: Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ah, 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Palmino Motors. Inaugurazione e demo ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
13: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con 3 console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
14: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
15: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
20: Everybody make some TikTok.
19: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
21: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.

0: sfigati.
1: Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge.
2: Il whisky dentro la birra la rende più secca o più morbida?
3: La rende più bevibile.
4: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con

0: avete mai bevuto così tanto che la mattina dopo, quando vi siete svegliati, non vi ricordavate le cose fatte la sera prima? Zero. Per fortuna a me non è mai successo così grave. Ma, cioè, tipo di quelle domande, no?
1: Ma io dall'1 di notte alle 5,
0: quando sono tornato, che cazzo ho fatto? E soprattutto chi...

0: per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: No, scusate, ma solo io non capisco come cazzo parlano le nuove generazioni. Cioè, io non voglio fare il solito vecchio e comincio a dire: ah, voi giovani come parlate? Però, raga, cioè, ma che cazzo vuol dire glassing? Hai glassato, bro? Ma che è un insulto? Una cosa bella, complimento. Come devo reagire, raga? Ma i miei TikTok invasi da questa parola, bro, stai glassando. Ma che vuol dire? Ieri sera mia cugina mi guarda e mi fa: bro, ieri la prof ha sleppato il compito. Raga, io ci provo a rimanere al passo coi tempi, ma mi è stato a far sentire vecchio. Che cazzo vuol dire ha sleppato il compito? Che cazzo vuol dire stai glassando?
2: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect?

0: Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Ondo.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Music.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e provale. Emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Forever fun, forever young. Music in the mix.

0: era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua la super promo. Sulle prime 50 cucine ti regaliamo fino a metà cucina. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Ultima chiamata prima dell'estate.
12: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
13: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto. Mr. Alf, touch your soul.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: La notte su Peter Pan suona con Night Vibes. Peter Pan Squad.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Book

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Mogwai.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
0: Spot. Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
0: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.